0: De Palma, Anitta, Amy Schilla, la testa gira su Radio Bella Monella, apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Ciao, siamo noi due, stiamo parlando di questo oggetto di scena che è stato venduto per tanti soldi, ovvero la pietra filosofale appartenuta a Harry Potter, o meglio, era una copia sostanzialmente, certo. E vi stiamo chiedendo quale oggetto di scena vorresti esposto in casa tua.
1: Quello che scrive la Ferrari di Magnum P.I.
0: Va bene.
1: O la moto dei chips.
0: Però perdonami, dove la esponi? A casa una macchina o una moto?
1: Beh, la puoi mettere in salotto.
0: È un po' scomodo.
1: Devi farla entrare prima di chiudere le finestre. Tipo, hai una porta finestra?
0: Vabbè, fin là.
1: Prima la fai entrare e poi metti. Ma chiaramente sono delle case che normalmente hanno tipo tutto vetrato, che danno sulla valle, tipo robe di questo genere.
0: Ah, ok. Quindi insomma dici che una Ferrari di Magnum P.I. non costa 25 euro.
1: Non credo che costi 25 euro.
0: Peccato,
1: ce
0: l'avevo.
1: 25 euro al grammo. Forse.
0: Per la peppetta.
1: Forse.
0: Sono tantini, eh?
1: Sì. Rossana ci scrive: l'abito di Marilyn Monroe, quello colore avorio, ok? Ti ricordi quello che tiene giù?
0: Certo.
1: Mentre c'è l'aria che sale, no?
0: E tra l'altro è uno di quelli più venduti. Vedi, l'abito bianco di Marilyn Monroe è stato già venduto, quindi mi dispiace, a 4,6 milioni di dollari.
1: Rossana, facciamo un attimo colletta, vediamo un po' se
0: accetta. No, io non faccio colletta.
1: Se accetta 4 dollari e mezzo.
0: Se lo indosso e mi fate fare quella scena, sì.
1: Non credo.
0: Come non credi, sì, sarebbe molto bello.
1: Come far perdere valore a un vestito nel giro di 4 secondi, capito?
0: Però lo guadagno io, capisci?
1: Vabbè.
0: 393-7366-170, che oggetto di scena vorresti esposto in casa tua?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Il nuovo singolo di Paolo Belli, Profumo d'estate, su Radio Bella e Monella. 393-7366-170. Che oggetto di scena vorresti esposto in casa tua?
1: Andiamo avanti con la nostra incredibile classifica degli oggetti di scena. Scena, non di scema, ma in realtà stavo pensando già a quelli che l'hanno comprati a questo prezzo, capito? Comunque, oggetti di scena.
0: Dottore, è il momento delle pillole, sì, grazie.
1: Chi è? Il dottor Lauro?
0: No, sì.
1: Comunque, attenzione, perché sono oggetti di scena comprati evidentemente da degli scemi.
0: Non sono degli scemi.
1: Ogni tanto va detta questa cosa qui, ok? Passiamo subito ai pezzi forti, ok? Andiamo al 12° posto, perché? Perché dal 13° al 12° si raddoppia, ok? Robot R2D2, così sarebbe, assemblato da pezzi originali, saga Star Wars, 2.76 milioni di dollari.
0: Ecco, quella è R2D2, certo, all'italiana. È quello piccolino che va in giro, non quello altro.
1: Non ha un nome proprio diverso all'italiana?
0: Non, può essere? Non mi ricordo. Da una parte c'era.
1: C'è C3PO da una parte, che tra l'altro è quello al 13° posto a 1 milione. Okay.
0: Mi pare che lui, R2D2, fosse stato nominato tipo C1PO8.
1: Può essere,
0: in italiano.
1: Può essere. Costume del leone codardo. Siamo sempre nel Mago di Oz. 3.1 milioni.
0: Ma quello
1: che ha fatto morire una marea di persone.
0: Benissimo,
1: no?
0: molto bene.
1: Passiamo al 10° posto. Modello X-Wing Star Wars. 3.1 milioni. Siamo sempre lì come costo, capito? Lì c'è un costume di un leone e l'altra parte è un modello di un
0: di un'astronave,
1: di una navicella spaziale.
0: Esatto. Sì. Vabbè, ma sono dettagli quelli.
1: Vuoi comprare il pianoforte di Sam di Casablanca?
0: Sì, quanto ve lo fai?
1: 3.4 milioni.
0: Non ce li ho.
1: Che faccio, lascio?
0: No. 393-7366-170. Che oggetto di scena vorresti esposto in casa tua? Radio Bella e Monella.

0: Mace Salmo con la pesce con Cattive abitudini su Belle Monella al 393-7366170. Ci state raccontando che oggetto di scena vorreste esposto in casa vostra.
1: Ma come lo stai dicendo?
0: Esposto.
1: Non so chi tu stia imitando, però sentiamo lei, vai.
2: Ciao a tutti. Allora, ciao. Io vorrei avere lo jukebox. Il jukebox che sì? C'era in Happy Days, dove Fonzi con un pugno faceva partire le canzoni indimenticabili. Ciao
1: sì.
2: A tutti.
1: Purtroppo è rotto.
0: È rotto?
1: Tutti quei pugni non funzionavano molto bene.
0: Però ricordati che quando fa freddo mettiti il jukebox.
1: Certo, certo. Bella questa battuta. Ma cosa ridi? Cosa ridi?
0: Stai ridendo tu, scusa.
1: Non esiste. Ci scrive lei la chitarra di Elvis.
0: Ah,
1: ovviamente
0: okay.
1: Presley. Non,
0: sì, non
1: ma chi ne sai, vai Elvis a caso. Chissà quanto costa.
0: No, Elvis non... Esposito, cantante neomelodico napoletano.
1: Non ce l'abbiamo. Purtroppo non abbiamo la chitarra di Elvis, però no. Abbiamo l'abito di Audrey Hepburn in My Fair Lady.
0: Ah, okay.
1: 3.7 milioni di dollari.
0: Beh dai, bazzecole.
1: Oltre alla spada laser di Darth Vader, quella lì rossa per intenderci,
0: certo.
1: Nell'impero colpisce ancora e nel ritorno dello Jedi, 3.6 milioni di dollari.
0: Ok, poi...
1: Questa guarda, dovremmo investire, per carità.
0: Chi dobbiamo investire?
1: No, 3.6 milioni, vediamo di trovarli perché sarebbe interessante averci.
0: Ma non funziona, Andrea, è quello il fatto, è solo il manichetto e basta.
1: 393-7366170,
0: che oggetto di scena vorresti esposto in casa tua?
3: Radio Bella e Monella.

0: 8.85 Anaoxa, a lei a chiudere questa nostra terza mezz'ora insieme.
1: Esatto, ci prendiamo una piccola pausa, tra poco concludiamo anche l'argomento che poi si gioca, eh.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.

0: bella e monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: il nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare un sacco di bellissime canzoni, anche queste tutte da cantare.
1: Chiudiamo il nostro argomento fra pochissimo, ma grazie a Italiamo, questo è veramente bello. Possiamo segnarcelo come miglior pillola degli ultimi due giorni?
0: Va bene.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Anche se anche quella di ieri non era male, quindi probabilmente bisogna vedere.
0: Non possiamo neanche ricordarcele tutte.
1: Chiudiamo il nostro argomento, come dicevo, l'oggetto di scena che vorreste in casa vostra. Sentiamo, vai.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Io vorrei un microfono. Avere in casa il giubbino in pelle, quello di Chris, indossato da John Travolta.
1: Proprio
3: che
1: quello?
3: Ciao,
1: va bene,
3: ciao.
1: Va bene. Non vorresti anche le scarpe con cui ha ballato il ballo del
0: Non dovevi dirlo, non serviva a dirlo assolutamente.
1: Vabbè, però era carina.
0: No, non
1: ti piaceva?
0: Ballo del Coppa.
1: Buongiorno.
4: Io prenderei l'Archengemma.
0: Bello.
4: Quella di Hobbit.
0: Bello.
4: Che figata.
0: Sì.
4: Così poi mi arriva Smaug e mi protegge anche la casa.
1: Ma non te la protegge.
4: ciao.
0: Non ha protetto i nani.
1: Hai letto male il libro, mi sa.
0: Sì, probabilmente era la versione pornografica. Mi viene da pensare.
1: Attenzione, perché vogliamo dirvi anche l'oggetto che è stato venduto al maggior prezzo non sul mercato nero, ma all'asta realmente, va bene? Le scarpette rosse di Dorothy, sempre del Mago di Oz, stiamo parlando il film, 32.5 milioni di dollari.
0: Bravi.
1: Non bruscolini, milioni di dollari.
0: Congratulazioni a colui che ha fatto questo affare.
2: Radio Bella Moneta.

0: Madame Marrakesh, volevo capire su Bella e Monella come promesso si gioca.
1: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con.
2: Signori, oggi il piatto è veramente ricco, eh?
0: E io?
2: No! No, non puoi dire questa cosa, anche perché non ci andrai tu, ma ci andrà qualcuno che vincerà al nostro gioco.
0: Lo stesso.
2: Va bene, Sfera Ebbasta, signori, in concerto all'Arena della Marca di Treviso, Villorba, il 16 di luglio 2026, 9 di sera.
0: Esatto.
2: 16 luglio, ok?
0: Ve lo ripetiamo, il 16 luglio 2026 alle ore 9, ok?
2: È un giovedì.
0: Ecco.
2: Vogliamo dire qualcos'altro?
0: Con largo anticipo, Sfera Ebbasta.
2: Giovedì! No, adesso mi.
0: Andrea, stai tranquillo.
2: Giovedì 16 luglio, 9 di sera, Sfera Ebbasta, Treviso, Villorba, Arena della Marca.
0: Quindi,
2: va bene?
0: Per tutti coloro che volessero andare a vedere Sfera Ebbasta nella data e nel posto citato, allora citata già più volte.
2: Stavo tornando.
0: Al nostro via, al 393-7366170, basterà mandare un messaggio scritto vocale dove dite Sfera per me.
2: Va bene.
0: Al nostro via!
2: Al nostro via, però, Dico tre!
0: Dico due!
2: Dico uno,
0: via!
1: Radio Bella e Monella.

0: 87883, nessun rimpianto su Bella e Monella. Abbiamo regalato due biglietti per andare a vedere Sfera e Basta a luglio. Per quanto riguarda,
1: perdonami Alvise, giovedì 16 luglio ore 9, sì, va bene?
0: Quindi ore 21, perché se no poi sì, magari
1: 9 p.m. come dicono quelli bravi.
0: Mamma mia, come parli bene l'italiano.
1: Lo so. A portarsi a casa questo incredibile premio è la nostra Martina, che finalmente ci sta inviando i dati dopo che ha scritto "spera per me", così,
0: va bene. Tante E. Noi le avevamo chiesto però con una E.
1: Vabbè, ma abbiamo detto che era bella carica, non abbiamo specificato quante. Dice "sicuro ci vado, è il mio giorno libero".
0: Perfetto, grandiosa.
1: Marti.
0: Per tutti gli altri che non hanno vinto, non preoccupatevi, giornalmente vi diamo la possibilità di vincere un qualcosina.
1: Ma rigiocheremo anche con Sfera, non preoccupatevi.
0: Esatto, nel frattempo brava Martina. Radio Bella e Monella.

0: qua quando Francesco Baccini 1990 a chiudere queste nostre due ore insieme, ma non le tre ore con me, quindi io tornerò fra pochissimo dalle 18 alle 19.
1: Esattamente, noi ci risentiamo dalle 15 alle 16 domani, salutiamo anche tutti voi che ci state ascoltando dall'una alle 3.
0: Buonanotte!
1: Ciao. Buonanotte o buon inizio giornata, perché magari c'è qualcuno che sta partendo adesso. Vi lascio con Andrea fino alle 19. Ciao ciao!
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Bene, articolo 31 racconta la storia della toccata e fuga.
4: Rima confusa!
3: Alcolica!
4: Vai, Jay!

0: Parler. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: perde un cliente.
1: Posso dire una cosa forte?
2: Vai.
1: Secondo te si può dire che dito nella piaga assomiglia a un che? Un che? Non dico assomiglia, a un che.
2: Di Lana Del Rey.
1: No, no, dell'attrice di Il Diavolo Veste Prada.
2: Okay. Another way.
1: Un che?
2: Bah, un pochino, okay. Sì.
1: Solo un che.
2: Solo
1: chiedo
2: un che.
1: Solo un che.
2: Un
1: chiedo solo un
2: pochino,
1: che.
2: Va bene, un po' di charme, magari il colore del capello.
1: Sì, quella cosa, quella cosa. Va bene, comunque, seconda ora insieme, 7 minuti dopo le 13. Vogliamo a Bologna. Bologna, che è un po' la capitale di cosa? Della cotoletta la bolognese.
2: Dei tortellini.
1: Dei tortellini. Della... La cotoletta la bolognese esiste? È quella col prosciutto crudo sopra o dico una cavolata? Non ti vuoi esprimere?
2: No.
1: Non ti vuoi esprimere. Allora facciamo così. Andiamo. Non abbiamo detto niente.
2: Vogliamo
1: solo a Bologna.
2: Vogliamo a Bologna perché ci saranno fino a 10.000 euro ai giovani per restare a lavorare in città.
1: Beh, intanto questa è una bellissima iniziativa che dimostra come poi l'Italia vuole tenersi stretti sui giovani. Cioè, non tutti, non tutta l'Italia. Intanto Bologna. Intanto Bologna.
2: Solo Bologna perché il capoluogo prova ad affrontare questa sfida di trasformare questi studenti in lavoratori che non sognino di andare via dall'Italia, ma che restino a costruire il loro futuro proprio nel territorio bolognese.
1: Allora, è una cosa di cui si parla tante volte, no? Di questi giovani che poi cercano fortuna all'estero.
2: Certo.
1: Dobbiamo trattenerci, non
2: esatto,
1: trattenerli, trattenerci!

0: Infatti, viva la vasca! Vedi che avevo ragione. La cotoletta la bolognese sì. È quella col prosciutto crudo sopra.
1: Esattamente, fettine di vitello, poi si mettono due uova, c'è cioè pangrattato, la farina e il prosciutto crudo, dicono quattro fette.
0: Sai qual è il piatto preferito di Lionel Messi? Ne ho parlato lunedì o martedì, non ricordo, in diretta
1: dimmi,
0: su Bella.
1: Non dimmi
0: Morale.
1: La cotoletta alla bolognese.
0: No, allora, è questa cotoletta. Lui ci mette, è tipica argentina.
1: Sì.
0: La salsa di pomodoro,
1: okay.
0: La mozzarella e il prosciutto
1: cotto.
0: Sì, tutto sopra.
1: Tutto sopra.
0: Cioè, mangiarla tranquillamente, normale. Gli faceva così tanto.
1: No, la voleva. Secondo me, perché è venuto in Italia, ha fatto un misto mare.
0: Ne avrà mangiata una dopo la tripletta di questa mattina.
1: Per forza. Che forte l'hai messo.
0: Comunque, allora, si parla di Bologna, di costruire il proprio futuro nel territorio per i ragazzi, perché c'è questo nuovo progetto di. Come si può dire? Prestare.
1: Continua la frase di.
0: Prestare 10.000 euro. Vogliamo prestare?
1: Beh, sì, in realtà è un finanziamento perché bisogna ridarli indietro questi soldi. Allora, è rivolto a 333 diplomati. Cioè, non uno di più, non uno di meno.
0: Cioè, 333.
1: 333, esatto. Per neolaureati assunti dalle aziende del territorio, no? Per sostenere cosa? Le spese legate alla casa.
0: Quindi, praticamente, loro ti danno questo aiuto di 10.000 euro che poi tu potrai ridare, non so in quanto tempo.
1: Entro 5 anni.
0: Per aiutarti a trovare l'alloggio, per essere un pochino più tranquillo.
1: Esattamente, questo protocollo è stato sottoscritto al Palazzo della Mercanzia tra la Camera di Commercio e alcune altre banche.
0: Cosa ne pensi di questa iniziativa? Una cosa carina?
1: Ci sta.
0: C'è della fuffaguru, dici?
1: 5 anni sono troppo pochi.
0: Vabbè, ma non sappiamo le cifre. 5 anni, 10.000?
1: 10.000.
0: Prova, vai, prendi la calcolatrice. 10.000 diviso diviso 12. No, devi fare 12 per 5 intanto.
1: Aspetta un attimo.
0: 12, 24, 36, 48, 60, 10.000 diviso 60 e troviamo la cifra mensile.
1: 10.000
0: diviso 60
1: 166
0: euro. 166
1: euro.
0: Ma dai, ce la possono fare.
1: Dai, questi studenti bolognesi, futuri lavoratori, possono permettersi di stare a Bologna.

0: presente.
1: Sì, il comune con la banca.
0: Il comune con la banca a tasso zero, cioè quindi non dovete pagare nessun tipo di interesse.
1: Beh, direi che è un modo molto bello per trattenere questi studenti. L'unico impegno da dare, che devono dare questi lavoratori, è che il loro stipendio dovrà essere direttamente accreditato nel conto corrente
0: che apriranno, dove metteranno questi soldi.
1: Esattamente.
0: Ok,
1: esattamente.
0: Ok. Che poi in teoria, se non abbiamo capito male, prima te ne danno 3.000 inizialmente, poi tramite altri obiettivi, insomma, stanziamenti, eccetera, altri 7.000 euro attraverso, sì, appunto, un piccolo finanziamento.
1: Perché c'è uno stanziamento della Camera di Commercio complessivo, gli hanno dato 1.000.000 di euro, okay, da poter investire per questi ragazzi. Quindi, girati un po' i soldi tra uno e tra l'altro, quello che rimane gli viene dato.
0: Posso dire che 10.000 euro al momento non mi dispiacerebbero affatto. Cioè,
1: certo.
0: Se vado ad abitare in Emilia Romagna, Bologna, o vogliono proprio che io sia del territorio,
1: sì, sì,
0: che sia nato lì,
1: sì,
0: che sia nato a Tortellini.
1: Devi essere un neodiplomato.
0: Comunque, vabbè, faccio una piccola laurea. Ma neodiplomato, quindi.
1: Neodiplomato, quindi devi essere
0: superiore,
1: un maturando di quest'anno.
0: Superiore.
1: Appena diplomato.
0: Non è una brutta
1: ma non rientri.
0: Beh, io sono diplomato comunque.
1: Ma non neodiplomato.
0: Vabbè, però posso un attimo mettermi d'accordo. potrei andare a studiare
1: prova.
0: Un po' il classico, ecco.
1: Sì.
0: Un po' il classico. Professore,
1: sì,
0: di italiano mi ha sempre affascinato.
1: Davvero?
0: Sì, perché hai quel fascino che poi piace, insomma.
1: Ho capito. Il fascino di Neck e Laura Pausini, questa è Sei solo tu su Bella Monella.
2: Perché mi piaci in ogni modo.

0: Tiziano Ferro e Giorgia insieme con Superstar. Stiamo parlando di questo bonus di Bologna, dell'Emilia Romagna, agli studenti, appunto
1: neodiplomati
0: della città. 10.000 euro per rimanere a costruire un futuro appunto nella città bolognese. Noi vogliamo anche un po' rigirare la domanda, se avete mai pensato di andare a lavorare all'estero o se magari l'avete fatto.
1: Esatto, quindi raccontateci un po' le vostre esperienze al 393 7366 170.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
4: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
5: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
4: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore. Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
8: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Allora Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi esalta.
1: Ah,

0: nostre mezz'orette con tante canzoni, in questo caso Angelina Mango con La Rondine.
1: Poi c'era Geolier, un bel mashup con gli Snap, Hip Me Tup Te con Rhythm Is a Dancer.
0: E Lucio Dalla alla fine con L'anno che verrà. Sempre un mashup.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Mercoledì 17 di giugno, ragazzi, manca ancora un po' al venerdì, però noi stiamo parlando di questa bella iniziativa di Bologna, dove possono dare fino a 10.000 euro ai giovani per restare a lavorare in città. Noi abbiamo un po' rigirato la domanda.
1: Esatto, vi abbiamo chiesto al 393-7366-170 se avete mai pensato di andare a lavorare all'estero, se avete avuto anche un po' di esperienze. Allora, sì, ci ha scritto Diego, ha detto: io ho 28 anni e 2 anni fa sono andato a lavorare in Irlanda.
0: Okay.
1: È stata un'esperienza bellissima, lo stipendio era più alto, ma dopo un po' mi sono mancati famiglia ed amici.
0: Ma immagina ad avere anche la famiglia o gli amici all'estero, nel posto dove lavorare. Allora lì cambia tutto.
1: Lì cambia. Secondo me sono sempre gli affetti che ci bloccano da prendere e andare all'estero. Ho amici che l'hanno fatto, ogni tanto tornano, però il lavoro sta andando bene.
0: Forse la ricchezza più grande è quando tu senti magari la necessità di cambiare posto, magari appunto cambiare anche stato, e dai delle persone vicino che vogliono cambiare con te.
1: Esatto. Voi che ne pensate? 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella.

0: 800-2002 gli 883 con Ci sono anch'io. Si parla di estero, se siete mai andati a lavorare all'estero. Al 393-736-6170 è arrivato questo messaggio che dice: ciao ragazzi, io ho lavorato anche all'estero per diversi periodi. Nel 2011 dice mi laureo a Torino e purtroppo non riesco a trovare un lavoro degno di questo nome. Allora la svolta, dice, sono partita da Torino alla ricerca di un lavoro nel nord-est Italia, ovviamente. E in una settimana è riuscito a trovare ben 3 lavori con contratti regolari.
1: Detto fatto, continua, con uno zaino e una valigia mi sono trasferita in Veneto e da qui non mi sono più spostata, ho sempre lavorato. Certo, dice, manca la famiglia, mancano le amicizie, ma poi la famiglia diventa la tua famiglia che ti crei e le amicizie ne fai di nuove con il tempo. Questa è Erika, grazie Erika, che
0: ciao,
1: messaggio.
0: Ciao Erika, grazie per il feedback. Tutto questo è partito perché a Bologna danno degli incentivi ai neodiplomati per rimanere in città a costruirsi ovviamente un futuro.
1: Quindi abbiamo rigirato un po' la domanda a voi, se avete mai lavorato all'estero, ci avete anche mai pensato, perché secondo me è successo, almeno a me è successo almeno una volta.
0: Paolo dice: io non ci ho mai pensato, lavoro vicino a casa, sto bene qui e per la qualità di vita che c'è da queste parti vale molto di più rispetto a guadagnare qualche euro in
1: più. Sai che col senno di poi Paolo non ha mica tanto torto?
2: Radio Bella e Monella.

0: Buongiorno Morellini.
1: Ciao.
0: Sì, io sono andata a lavorare all'estero. E vi rompo da 19 anni. Sono arrivata qua in Italia.
2: Sì.
0: E va bene, dai, spero che Dio mi benedica,
2: ma
0: ragazzi.
2: Sì.
0: Un abbraccione, certo, a tutti voi.
2: Abbraccione super anche a te. Ovviamente si parla di esperienza all'estero. Al 393-7366-170 vi stiamo un po' chiedendo se vi è mai venuto in mente di andare via dall'Italia o se magari l'avete anche fatto.
3: Fatto, siete ritornati. Ci scrive Riccardo da Vedelago. Ciao ragazzi, io ci ho pensato tante volte di andare all'estero. Alla fine non l'ho mai fatto e un po' me ne pento. Adesso ho famiglia e sarebbe molto più complicato.
2: Ci ascolta da Vedelago.
3: Vedelago, sì.
2: Bravo,
3: sì,
2: Ricky. Sì. Vabbè, poi sono sempre punti di vista, ognuno fa le proprie scelte anche in base alle esperienze o anche in base al momento che sta passando, magari umanamente.
3: Sì, in base anche magari a qualche amico, se è partito per un paese in particolare, si è trovato bene e dice: ma cosa faccio? Parto o non parto?
4: Radio Bella e Monella.

0: Perché?
1: Dobbiamo fare dei salutoni a più persone, oltretutto.
0: Sì, ci scrivono Lele, Jacopo e Nives.
1: Che bel nome.
0: E stanno ascoltando la nostra pausa pranzo, paciarotta e scrocchiarella.
1: Dicono, ciao mitico Damiano, pare abbiano scoperto dei panini buonissimi in quel di Postioma.
0: Esatto.
1: Vogliono fare la marchetta, dici.
0: Probabilmente sì.
1: Comunque chiedono anche se la mia collega è carina, ma quale? Perché
0: io
1: ne ho tante.
0: Sta parlando di me.
1: Ah, parla di quella con cui faccio
0: la radio
1: insieme.
0: Beh, penso di sì, perché le colleghe, insomma, di non so cosa le avrà viste in giro.
1: Ma magari sta parlando di Monica Morgan.
0: Ah, può essere. Ma
1: magari di Elisa.
0: Beh, siamo tutte belle.
1: Magari di Greta.
0: Lavoriamo a Bella e Monella, come facciamo a essere brutte? È impossibile.
1: Magari sta parlando di Emma Rossato.
0: O di Paola.
1: O magari di Alice Fassina.
0: Può essere.
1: Non lo so.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
2: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
1: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
2: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
3: Mmm, che bontà!
2: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
4: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire.
5: Tanto altro da scoprire.
4: Cosa aspetti? Scaricala. Bella e Monella, tutta da

0: Italia, Bossa Nostra su Radio Bella Monella. Apriamo la terza ora della pausa pranzo, Paccionotte, Scocchiarella. Questo è il post lunch time, quindi dopo aver pranzato.
1: Dopo aver pranzato, tanti magari di ritorno al lavoro con la pancia un po' piena, con quel mezzo sorrisetto sul viso di salutare persone che in realtà non vorrebbero salutare. Un pomeriggio ancora lungo perché alle 17.30, alle 18 manca ancora un sacco di tempo. E le prime rotture di, non si può dire,
0: di scatole, scatole, diciamo così, scatole. O gli scatoli, come dicono da un po' di parti.
1: Lo scatolo, anche
0: lo scatolo. Oggi è mercoledì, è un giorno interessante perché è il giorno che blocca la settimana, che la smette.

0: mezza.
1: La metà della
0: secondo
1: settimana.
0: Secondo me mercoledì è un bel giorno anche per andare a fare aperitivo, per staccare un po'.
1: Mercoledì poi è diventato il nuovo giorno per fare la festa, cioè tipo il mercoledì universitario,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: nelle grandi città dove studiano.
0: Anche per gli studenti. Noi vogliamo tirarvi un po' su di morale però con un grandissimo pezzo tutto da cantare. È Biagio Antonacci con Iris tra le tue poesie.
2: Radio Bella e Monella.

0: Che poi è uscito il PT5 di canzoni che ho scritto ma non ho cantato.
1: È vero, è vero, sta andando
0: ormai,
1: bene.
0: Ormai è un format che ci piace scoprire. Le ultime canzoni che ha cantato appunto nel video sono La testa gira, quindi quella che stiamo ascoltando ovviamente anche qui in radio, di Fred De Palma e Mischilla, un sacco di gente, e poi anche Al mio paese, quella di Serena Brancale, Delia
1: e Levante.
0: Levante.
1: Esatto, quindi anche quest'anno Federica Abate si porta a casa un po' di diritti. Brava, brava.
0: Un po' di soldini.
1: Autrice, fa bene. Ha capito come funziona il mercato italiano. Noi invece abbiamo capito che è il momento di cantare.
0: Un'altra cosa volevo dire. Cioè, ma tipo una Serena Brancale. Non gli dà fastidio cantare la canzone scritta un altro. Cioè, non se la può scrivere da sola la canzone. Ma è un artista comunque.
1: Damiano, è sempre questione di dindini.
0: Di dindini, quelli i soldi. Vabbè, cantate che c'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: Safe con Buona Domenica qui su Radio Belle Monelle. È arrivato il momento di cantare secondo turno di Canzone che fa.
1: Avete mandato un sacco di messaggi vocali al 393 7366 170, ed è questo il modo per richiedere la vostra canzone preferita. Adesso andiamo ad un'iconica canzone degli anni 2000
2: su Belle Monelle. Ora la canzone che fa.
3: Ciao Belle Monelle, sono Andrea. Oggi mi piacerebbe ascoltare la canzone che fa ti raserò la aiuola mentre ritorni da scuola, e poi non me la ricordo più. Grazie mille, ciao Belle Monelle.

0: La voce di Bresh con Da Dio, qui su Belle Monella, fine di un'altra mezz'ora insieme, pronti perché nella prossima parliamo.
1: Mi
0: è venuto un po' romano.
1: Di Anna Pepe. Sì. Parliamo un secondo anche di Bresh perché è uscito la parte deluxe di Mediterraneo, Dopo il mare, che ci sono 7 brani inediti, tutti da ascoltare e da cantare. Bella e Monella,
2: tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio.
4: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
2: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
2: Prenota subito una prova.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Eli, ma che facciamo stamattina?
6: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
5: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
7: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
10: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
11: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
12: Giù

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Pillola, tre canzoni, la selection by Matteo Monti.
2: J-Ax, Nina Zilli, Uno di quei giorni, Donatella Milani con Volevo dirti, e all'inizio della pillola c'era Gianni Togni con Giulia.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta alle 14.36, ultima mezz'ora insieme, o quasi, per parlare di una super artista italiana di cui siamo anche orgogliosi.
2: Molto.
1: Perché si è creata davvero il suo spazio nel mondo della musica. Stiamo parlando di Anna Pepe.
2: Infatti l'attesa è finita perché ha annunciato il suo secondo album in studio, presto disponibile sulle piattaforme digitali, e stiamo parlando di Million Dollar Baby.
1: Beh, no, è bellissimo,
2: bellissimo.
1: La star, appunto, in questo messaggio che ha lasciato anche sui social, forse, no? Dove ha raccontato appunto ai fan questa nuova uscita, che dovrebbe essere tra qualche giorno, il 19 mi pare.
2: Sì, 19 di giugno. Manca pochissimo. Racconta di una ragazza che ha imparato a riconoscere il proprio valore senza cercare l'approvazione degli altri. Quindi lei dice: io mi sono fatta da sola, sono orgogliosa e faccio uscire Million Dollar Baby.
0: Radio Bella e Monella.

0: Negramaro, mentre tutto scorre, si parla di Anna Pepe, questo nuovo album Million Dollar Baby, che uscirà il 10 di luglio,
1: esatto.
0: Invece il 19 giugno, quindi tra pochi giorni, uscirà un singolo appunto del nuovo album.
1: Il nuovo singolo, appunto, questo è un messaggio che lei vuole mandare, una manifestazione di forza, rivalsa, autodeterminazione, che attraversa un po' le contraddizioni di questa vita da VIP.
0: Non so se avete visto, o magari anche tu, Ele, è uscito un video su YouTube un po' di tempo fa di un noto youtuber che passa diverse ore con Anna Pepe,
1: sì.
0: E viene fuori un lato umano molto bello di Anna, molto attaccata a tutti i suoi collaboratori, cerca sempre di sapere cosa piace, quale potrebbe essere il regalo giusto,
1: sì.
0: Quindi è molto carina e gentile, e magari è un lato che esteticamente magari potrebbe non trasparire, sembra tutta dura, un po' strong, no?
1: Dai, fa un po' questa figura qui, però ha un cuore dolce. Mi viene in mente anche Elettra Lamborghini, no?
0: Sì.
1: Tutta perfetta esteticamente, eccetera. Poi è un cuore di panna. Pensa che quando sono andata a sentirla al suo concerto, lei ha compiuto gli anni, ha portato una torta e ha dato una fettina a tutti i bambini presenti.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Il 1998 è la voce di Max Gazzella, Favola di Adamo ed Eva, l'avete appena sentita.
1: Allora, per concludere il discorso Anna Pepe, il prossimo singolo si chiamerà White Girl Wasted, che arriverà il 19 giugno e consolida un po' un sodalizio artistico con il produttore Miles, quindi daranno vita a sonorità diverse, anche un po' più di pop che rap. Non vedo l'ora di sentirlo.
0: Non vediamo l'ora di ascoltarlo, ma noi non vediamo anche l'ora di dirvi una cosa super importante. Ebbene sì, perché siamo da Coin a Padova il 19 di giugno con Radio Bella e Monella dalle 17.30 in via Altinate 16.
1: Un appuntamento speciale di Ciao Estate. In console troverete Monica Morgan e Matteo Monti DJ. Vi aspettiamo per uno splendido aperitivo insieme con omaggi, musica, intrattenimento e gadget della nostra radio, shopping e tante sorprese.
0: Noi ve lo ricordiamo, ripeto, Coin Padova 19 giugno, Coin e Radio Bella e Monella insieme per dare il benvenuto all'estate.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, di questo mercoledì. Noi ci sentiamo questa sera in replica per Bella Disco e poi domani dalle 12 alle 15
1: con la pausa pranzo Paciarotta. Escrocarella.

0: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
1: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
3: Perché Nova del gusto.
4: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
5: Sei un vero ascoltatore di Radio Bella e Monella? Unisciti al nostro canale Telegram, quelli di Radio Bella e Monella.

0: giovedì mattina, 5 passate da pochi minuti.
1: E noi ci siamo!
0: In quel piccolo studio ai bordi della grande città, loro, due eroi stoici e gloriosi, si apprestavano a condurre la trasmissione denominata L'anteprima di Buongiorno Cane.
1: Come sei? Così? Un po' cinematografico, direi.
0: Sì, sarà che ieri abbiamo parlato di cinema, fra le altre cose. Ma andiamo con ordine. Buongiorno e benvenuti all'anteprima di Buongiorno Cane.
1: Buongiorno Cane, oggi riepiloghiamo tutto quello che è capitato nella puntata di ieri. Noi siamo Paolo Zippo
0: ed Elisa. Bentornata, fra l'altro,
1: sì,
0: perché
1: grazie.
0: Ieri mattina alle 5 non c'eri, perché insomma eri ancora nella fase di ripresa.
1: Sì,
0: ma
1: sì.
0: Adesso tutto è tornato nella normalità fino a luglio. Quando te ne andrai di nuovo.
1: Guardate ragazzi, io stavo anche bene in vacanza, però poi ho detto lascio Paolo Zippo da solo, lascio solo e abbandonato in questa valle di lacrime, ormai non ce la faceva più, è lì che brama per andare in vacanza, allora ho detto torno.
0: Eccoci qua, pronti ad affrontare un'altra mattinata insieme, cominciando proprio dalle 6 del mattino. Tu sai quanti anni, tu sai quanti soldi ha Elon Musk?
1: Che è uno dei più ricchi, forse il più ricco al mondo.
0: Esatto, è diventato il primo tribilionario del mondo.
1: Scusa, Elon, se ti passo l'IBAN, ma veramente un bonifico, non tanto, bastano 2-3 mutui
0: che
1: da
0: lui
1: saltare.
0: Potrebbe fare tipo un bonifico da 150-160 euro così,
1: sì,
0: a tutte le persone del mondo.
1: Che meraviglia!
0: Cioè, così. Ma vuoi che non possa farne uno da 100.000 a me, a te?
1: Sì!
0: Esatto, vabbè, allora, al di là di quello, ho letto ieri mattina una statistica che diceva quanti anni di lavoro ci vorrebbero per un italiano medio per accumulare la stessa ricchezza di Elon Musk.
1: Perché vuoi rovinare la vita ai nostri ascoltatori, la giornata?

0: giornata già è difficile, sta arrivando il caldo,
1: vuoi che te lo dico? Tu vuoi saperlo quanti anni di lavoro ci vorrebbero?
0: Non lo so.
1: 43 milioni.
0: Ciao a tutti ragazzi.
1: Vabbè. E allora abbiamo giocato un po', abbiamo parlato di quella cosa che dovessimo diventare milionario sarebbe la prima cosa che acquistiamo, non cosa faremmo di tutti questi soldi, bla bla bla, insomma un po' le solite cose, no? Di cui si parla. No, ho chiesto qual è quella cosa che guardi sempre, che dici: ah, se vinco la lotteria me la compro. Tu ce ne hai una?
0: Beh, forse l'automobile, perché mi sta per abbandonare.
2: Zippo, guarda, l'unica cosa, non andrei più a lavorare, ma non è che resterei così come sono. Mi basterebbe non andare più a lavorare, basta. Vivrei di rendita, ma non farei niente di più di quello che faccio adesso. Mi piace come sono e quello che faccio. Sì, certo che ci sta. Se sono a casa si può anche viaggiare tranquillamente, ma non andrei a comprare chissà cosa, chissà quali cose, per non dar nell'occhio. Già dai nell'occhio quando sei a casa da lavorare.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Ebbene sì, siamo noi quelli di Buongiorno Unca, 393-7366-170, numero da comporre per mandare un messaggio WhatsApp anche a quest'ora del mattino.
1: Promosso, stiamo ricapitolando quello che è capitato ieri. Ieri abbiamo parlato di film, però film di fantascienza.
0: Sì, perché è uscita l'ennesima classifica, di tanto in tanto ne viene fuori una. A me piacciono molto queste classifiche, perché poi vado a confrontarle con quelle degli anni precedenti e vedo che bene o male in questo caso siamo là.
1: Sì.
0: Cioè, al primo posto c'era 2001 Odissea nello spazio, poi Blade Runner, Matrix, Alien, insomma grandi classici della fantascienza.
1: E quindi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori quale film di fantascienza consiglierebbero, si sentirebbero di consigliare nella giornata di oggi. Sono uscite diverse proposte, quindi ne sentiamo qualcuno.
2: Buongiorno Luca. I miei film preferiti, anzi il mio preferito è Interstellar, però subito dopo c'è il primo Alien. Ciao, buona giornata Gisella.
3: Matrix, l'essere umano è un'infezione estesa e noi siamo la cura. Oh, oh, oh, oh. Ciao a tutti, sono Chiara da Montecchio.
4: Ciao Radio Bella e Monella, sono Nicolò. Il mio film di fantascienza preferito è Godzilla e King Kong. Ciao.
5: Buongiorno ciao. Paolo ed Elisa, secondo me è Matrix, anche perché con l'avvento dell'intelligenza artificiale è la previsione del nostro futuro. Ciao ragazzi, buona giornata.
6: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: buon vento.
1: Eccoci qua con l'anteprima di Buongiorno Unca con Paolo Zippo ed Elisa. Stiamo parlando di quello che è capitato ieri.
2: Già, perché questo spazio del mattino serve proprio a questo, un po' ad aiutare chi non ci ha ascoltato intanto, oppure a ricordare semplicemente quello di cui abbiamo parlato ieri, perché parliamo sempre di cose molto interessanti.
1: Anche a fare un po' di compagnia, a riconnetterci un po' con la realtà, che non è facile a volte.
2: Ieri abbiamo parlato di una classifica delle 20 città nelle quali si mangia meglio. Attenzione però, c'è una piccola differenza, perché qualcuno ha detto, no, ma lì Italia solo 14esima, ma attenzione, non si parla di cibo, di qualità del cibo, si parla delle città dove si mangia meglio. Che, perché c'è New York in classifica? Non perché gli americani mangino benissimo, direi, cioè, anzi, ma perché New York ti propone una valanga di cucine diverse, anche se i primi posti non c'era New York. C'era
1: sì, ma neanche l'Italia.
2: No, 14esimo posto, Napoli, pensa a te. Neanche
1: no,
2: Roma, neanche Milano, neanche
1: allora,
2: Bologna.
1: Allora, potete insultare questa classifica, dai. Abbiamo una tradizione culinaria di posti. Io adesso sono stata in centro Italia. Ci sono e c'erano dei salumi che qui non troviamo, buonissimi. Delle specialità enogastronomiche particolari. Non possiamo mettere soltanto al 14esimo posto l'Italia.
2: Povera Italia, ma noi ci siamo concentrati anche sulle cose strane da mangiare. Cioè, abbiamo chiesto agli ascoltatori se hanno mangiato qualcosa di strano. È venuto fuori qualcosa. C'è uno che si è mangiato il koala. Il koala tutto.
1: E come si chiamava quel frutto? Te lo ricordi?
2: Ah, quello
1: che puzzava. Frutto australiano che ha detto puzzolente in una maniera assurda.
2: Una schifezza micidiale. Ma se avete anche questa mattina magari l'opportunità di segnalarci qualche cibo strano che avete mangiato nella vostra vita, fatelo, che noi siamo qua ad ascoltarvi.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: meno male che sei tornata, perché io questo momento dell'anteprima di Buongiorno Cami era particolarmente doloroso in questi giorni.
1: Ma basta indicare un segno, quello più fortunato della giornata. Il nostro Giuseppe Chet torna con l'oroscopo, come sempre, ogni mattina, amato da tutti gli ascoltatori, un po' meno da Paolo Zippo.
0: Sono amato da tutti gli ascoltatori, adesso potremmo condurre un sondaggio, se vuoi, cioè, aboliamolo. Sai come si fa il referendum? Vuoi abolire tu? Sì, no, se vuoi no devi fare sì, se vuoi sì devi fare no, ma insomma un casino. Potremmo farlo.
1: No, aboliamo, ormai è parte dello Stato, è parte della famiglia di Buongiorno Unca.
0: La zia rompicoglioni.
1: No, vabbè,
0: ma sentiamo.
1: Sì, fortunato di questa giornata è il segno dei Cancro.
0: Capito, cancerini, godetevela finché dura.
2: Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: eccoci qua ormai alla fine dell'anteprima di Buongiorno K, però la trasmissione deve ancora iniziare ufficialmente. Paolo Zippo non ha dormito tutta la notte perché ha cercato argomenti su argomenti insieme alla nostra redazione, che è formata da 27 persone.
1: Beh, adesso non esageriamo, insomma, che poi non ci credono. Sì, cioè diamoci, cioè allora, abbiamo sempre detto che siamo una trasmissione low budget, come voi, 27 persone che lavorano per noi.
0: Gratuitamente!
1: Ah, pro
0: perché
1: bono, pro
0: sì,
1: bono!
0: Per la gloria eterna!
1: Vabbè, lasciamo stare, fra poco parte la trasmissione ufficiale alle 6, come sempre dalle 6 alle 9 con Buongiorno K, 27 persone. Ma dai, cioè, se dessero a me il loro stipendio, lo dividiamo? 13 a te, 14 a me.
0: Ma lo fanno
1: 14
0: solo per la gloria eterna, non percepiscono niente, siamo low budget.
1: Palle!
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6 Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare in Italia.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora. Pronti? Le 5.57.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria.

0: e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: ballare e da cantare.
1: Pronti a raffreddare il palato?
2: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati. Proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Deghi trovare il prezzo migliore?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Deghi scegliere, cliccare.
5: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Siamo pronti, giovedì 18 giugno è un'altra giornata insieme, un'altra giornata per dirci buongiorno, anzi, buongiorno.

0: amici di Buongiorno Luca, io sono convinto che ci sia qualcuno, anzi che stamattina siamo in tanti, non so perché, ma c'ho questa sensazione. Sai le sensazioni strane che ti vengono al mattino quando cominci la giornata, quando ti svegli e dici ma no, oggi sono convinto che i miei ascoltatori sono in tanti, non so perché, ma sono le 6:05 del mattino, oggi è giovedì 18 giugno del 2026, sappiate già, io vi avviso già, avviso gli aficionados, quelli che ci sono tutte le mattine, ma anche i nuovi ascoltatori, quelli che sono capitati per sbaglio stamattina, hanno acceso la radio, hanno detto ma sì, ascoltiamo un po' di bella musica italiana, dicevo chi è sto rompiballo, chi è sto rompiballo, sono Paolo Zippo, e tocca a me dirvi che oggi sarò banale.
1: Tipo, ma perché già?
0: Banale e scontato, almeno nella prima ora. Banale e scontato perché voglio parlarvi della maturità. Oh ragazzi, oggi inizia per centinaia di migliaia di studenti l'esame di maturità e io voglio parlare insieme a voi di questa cosa qua. Ah, sarò banale e scontato, a partire dalla sigla. Buongiorno.

0: non voglio sembrare esagerare, anche perché non so se un ragazzo che fa la maturità, seppur sicuramente sveglio a quest'ora, ragazzi, non c'è storia, adesso ne parliamo, cioè, sicuramente sveglio a quest'ora, ha la forza, l'energia di accendere la radio, perché seppure l'esame di maturità sia diventato nel corso degli anni forse una cosa abbastanza più facile di quello che lo era stato per noi, non so, io mi ricordo che avevo una strizza, una paura pazzesca il giorno dell'esame di maturità, sai quelle cose che ti prende la pancia e che staresti sul bagno praticamente, cioè, no, non vado a fare il tema in italiano, che devo stare sul water tutta la mattina, invece poi ce la fai. Ma insomma, non è del water che volevo parlare insieme a voi, però insomma queste centinaia di migliaia di ragazzi stanno affrontando quella che comunque è una prova importante della loro vita. E allora ieri sera, pensandoci, ho detto vabbè, ne parleranno tutti, ho sentito che già ieri molti colleghi di tante radio ne hanno parlato, però mi sembra carino da affrontare soprattutto in questa prima parte della nostra giornata. Mi è venuta una domanda: voi ve lo ricordate il vostro primo giorno di maturità? Cioè, non il voto, non il diploma, proprio quella mattina, cioè questa mattina, questa che sa, la sveglia, l'ansia, i compagni davanti alla scuola, cioè quelle cose là, i ripassi della luce, cioè la notte passata a studiare che non serviva assolutamente a nulla, perché voglio dire, poi eri rincoglionito quando andavi a scuola, era peggio assolutamente, e quella sensazione strana, molto strana, di star chiudendo assolutamente un capitolo della propria vita. Insomma, ci sono delle giornate che possiamo dimenticare dopo una settimana, probabilmente altre che vorremmo dimenticare dopo poche ore. Il giorno della maturità, ragazzi, non te lo dimentichi assolutamente. E allora, lo ricordate quel giorno? Il primo giorno della maturità? Me lo raccontate? Vi fa piacere tornare un attimo indietro nel tempo insieme a me e raccontarmi come eravate voi in questo momento, il primo giorno dell'esame di maturità, non lo so, 5, 10, 20, 40, 50 anni fa? Fatelo per favore, perché mi piacerebbe fare una bella chiacchierata con voi, o come stavano i vostri figli, ecco. Se magari per qualche ragione voi l'esame di maturità non l'avete fatto, succedeva, soprattutto alle generazioni precedenti, non tutti arrivavano all'esame di maturità. I vostri figli come erano quel giorno, in quel giorno, o come sono se lo fanno magari oggi? 393 7366 170. Oggi Buongiorno Unca comincia così.
1: Radio Bella e Monella.

detto, l'avevo detto che sarei stato banale, scontato stamattina, ma sta canzone volevo metterla, non c'è niente da fare, anche perché me la sono cantata appassionatamente una dietro, c'è cioè una nota dietro l'altra. Allora, al 393-7366-170 stanno cominciando ad arrivare i primi messaggi, intanto grazie a tutti gli amici che ci salutano, ci danno il buongiorno, che sono i benvenuti, siete i benvenuti. Oggi ho deciso di parlare dell'esame di maturità, scusate, una cosa sì che probabilmente faranno tutti oggi al telegiornale, sarà tutto oggi, esatto, è partito l'esame, poi quando usciranno le tracce stamattina ci sarà tutto il commento, ma magari ne parleremo anche noi se riusciamo ad averne la possibilità nel corso della nostra mattinata. Però io non volevo, cioè non ho fatto la classica domanda, ve lo ricordate, anzi sì ve lo ricordate il vostro esame di maturità, io volevo ricordare se voi il primo giorno, non il voto, cioè non la notte prima, proprio quella mattina, la mattina in cui ti svegli, io mi ricordo, mi sono svegliato impanicato, cioè avevo il terrore praticamente, poi sono andato lì a scuola, ho trovato i compagni, ci siamo parlati un po', sono una strizza al culo pazzesca, e poi il gioco è cominciato, insomma. Forse, lo dicevo prima, la maturità ha un po' perso quella paura, no? Che c'era una volta eravamo terrorizzati dall'esame di maturità, del fatto di non passarlo, di non saltare questo gradino della propria evoluzione, non solo ed esclusivamente scolastica, ma proprio anche da uomini e donne, ovviamente. Adesso c'è il 99, non so quanto di promossi, diciamo, è diventato forse più un rito di passaggio che non un esame vero e proprio, anche se secondo me la strizza c'è ancora. Vedo i primi messaggi, aspetta che ne leggo uno così al volo. Il primo messaggio: buongiorno Zippo, buongiorno Luca, mio figlio è un maturando, dai che figo. Buongiorno Zippo, buongiorno. Mio figlio stamane è già sveglio ed ha un'ansia pazzesca. Io che sono sua mamma sono più agitata di lui. Stamane al lavoro dovranno sopportarmi. Ciao da Gabriella, in bocca al lupo a Diego e a tutti i ragazzi. Io mi unisco volentieri, dico a Diego e a tutti i ragazzi, raga, non preoccupatevi. Non preoccupatevi. Tra qualche giorno, finito l'orale, sembrerà un ricordo lontano, e poi fra 10 anni, 15 anni, 20 anni ci sarà uno alla radio, se ci sarà, sì, ci sarà sicuramente ancora la radio, che vi dirà: oh, come andate al vostro esame di maturità? E voi lo racconterete così con un messaggio. Intanto, genitori e figli, 393-7366-170, ve lo ricordate il vostro primo giorno d'esame? Radio

0: Parte oggi più di 5,5 milioni di studenti impegnati. Ringrazio e saluto Barbara che al 393 7366 170 scrive: io lo ricordo come il come fosse oggi, perché non riuscivo a leggere, lo ricordo come fosse oggi, avevo una strizza pazzesca. Ma sì, perché se ci sono delle giornate nella vita, delle giornate che possono essere quella del matrimonio ad esempio, e secondo me al pari di quella del matrimonio c'è la giornata dell'esame di maturità, perché è una giornata particolare. Cioè io veramente, allora, non ricordo come ero vestito, anche perché era nel Pleistocene, cioè c'eravamo io e i dinosauri quando ho fatto l'esame di maturità, ma mi ricordo i dettagli, cioè l'ingresso della scuola, ad esempio, i compagni che c'erano, gente che non hai visto magari poi per tantissimi anni, cioè chi era seduto accanto a noi, sai che ti mettono i banchi separati, non dovete copiare queste cose qua, poi c'erano quelli che erano nel panico totale, gente che tremava assolutamente, chi era invece inspiegabilmente tranquillo. Se posso raccontare la mia esperienza, il primo giorno ero insolitamente tranquillo perché in italiano ero molto bravo e allora ovviamente non avevo paura del tema di italiano. La strizza, quella vera, è arrivata poi nei giorni seguenti quando c'erano le prove, quelle un po' più complicate.
1: Buongiorno Cazzi.
0: Buongiorno.
1: E chi se lo scorda il giorno dell'esame, la notte prima invece di dormire siamo andati io e un'altra, la mia amica Luna con me, da un investigatore privato per vedere se riusciva a trovare le tracce che avevano già fatto l'esame in Australia, una cosa pazzesca. E chi se li scorda quelle notti?
0: Ma la domanda che mi sorge spontanea è: l'ha trovato l'investigatore privato la traccia che in Australia era già uscita oppure è rimasta nel segreto? Sono quelle cose che facciamo, abbiamo fatto tutti da studenti, no? Cercare di sapere quale può essere il tema. E voi ve lo ricordate quel giorno, il giorno del vostro esame di maturità?

0: Oddio.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno un cazzo, una meravigliosa giornata di sole.
0: Speriamo.
1: E chi se lo scorda l'esame di maturità? Indelebile tra i ricordi. Ricordo come ero vestita, ricordo le sensazioni che mi sudavano le mani e non dovevano sudarmi.
0: Ok.
1: Ricordo in particolar modo l'esame orale. Io ho fatto la maturità magistrale nell'88, quando la scuola era scuola, comunque, perché ti chiedevano di tutto e di più. E a ricordarlo è una cosa pazzesca. Ancora adesso la nostra classe magistrale è in contatto, ci troviamo di tanto in tanto, sappiamo tutte dove siamo.
0: Che bello!
1: E ci piace trovarci qualche serata insieme. Buongiorno a tutti, ciao,
0: grazie,
1: da Katia.
0: Grazie, grazie Katia, buongiorno un ca. E voi lo ricordate il giorno del vostro esame di maturità?
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno un ca.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
7: Bella e Monella, tu.

0: scaglione delle 6:30. Ben arrivati, buongiorno, questa è sempre Belle Monella, questa è sempre Buongiorno Uncanoi. Abbiamo già iniziato senza di voi, con quelli delle 6, quelli che si svegliano prima, quelli che sono più poveri. Noi che siamo più poveri. Un po' di saluti veloci. Cridi, Padernello, ciao Cridi, buongiorno. Adriano, buongiorno. Sonia, buongiorno. Alberto, buongiorno. Tiziano, buongiorno. Mamma, quanta gente stamattina. Ne abbiamo approfittato anche per parlare, se vi siete persi l'inizio della trasmissione, dell'argomento del giorno in assoluto, ovvero dell'esame di maturità. Oggi cominciano gli esami di maturità, più di 500.000 di studenti alla prova, quindi ho chiamato all'appello gli ascoltatori del nostro buongiorno per raccontarci il loro primo giorno di maturità. Tutto il resto non c'è, se lo ricordate il primo giorno di maturità è bello. Ci ha scritto una mamma che ha un figlio che oggi inizia la maturità, ci ha scritto gente che ricorda esattamente tutto di quel giorno. Se avete voglia di partecipare ufficialmente a questa nostra mattinata, mandate anche voi il ricordo di quel giorno, del primo giorno dell'esame di maturità. Fatelo al 393 7366 170, che è lo stesso numero che utilizzerete, anzi che dovrete utilizzare, per la canzone Sotto la doccia.
1: La grande cielo blu, na na na na na na na.
0: Ecco qua, annunciata come sempre dalla meravigliosa voce del nostro grande Puffo, completamente nudo, sotto la doccia, guarda in basso e canta cielo grande, cielo blu. Sta roba qua però ce la dobbiamo cancellare per la prossima stagione. Sto scherzando. Il grande Puffo, però l'immagine del grande Puffo nudo sotto la doccia, ragazzi, mi fa impressione tutte le mattine ogni volta che parte sta sigla. Ben arrivati nello spazio riservato alla canzone Sotto la doccia, ovvero il momento in cui tutto il popolo di Buongiorno Unca si mette insieme pronto a partecipare ufficialmente a questo nostro appuntamento. Le regole del gioco sono assolutamente le solite, quelle che usiamo da sempre, per cui anche stamattina mi aspetto assolutamente alla vostra partecipazione. Sto per mettere in onda una canzone super arci ultra famosa, non so se l'abbiamo già messa, devo dire, però secondo me quando ci sono le serate karaoke questa è una delle canzoni che va per la maggiore, per cui mi aspetto anche oggi una bella partecipazione, come dicevo. Durante i 3 minuti nei quali durerà questa canzone, gli ascoltatori di Buongiorno Unca sono chiamati a partecipare attivamente con un messaggio al 393 7366 170, cantandocene un pezzettino. Basta poco, bastano poche note. Se non la sapete, inventate. Se non la sapete, cantate la melodia, recitatela se volete, inventate se volete, perché questa è la prova che ci siete anche d'estate, anche quando gli altri sono in vacanza, anche quando gli altri stanno ancora dormendo. Mi aspetto molto oggi dalla canzone che sta per partire. E allora andiamo con un pezzo super famoso di Adriano Celentano, che è L'emozione non ha voce. Siete pronti? Avete 3 minuti a partire da ora.
2: Io

0: sono le 6.43, anche stamattina ovviamente molta partecipazione, anche se percepisco più partecipazione femminile stamattina. Cos'è? Cos'è? Dove sono finiti gli uomini di Buongiorno K? Sentiamo cosa è successo durante questa canzone cantatissima da tutte le generazioni. E questo è un pezzo che conoscono tutti, anche, vabbè, forse i 14enni, 15enni no, ma quelli di 20 anni. Tra le mie braccia,
1: d'amore, l'emozione non ha voce.
0: Vai, vai, vai, vai, vai.
1: E mi manca un po' il respiro. E ci sei, c'è troppa luce.
0: Quanto siete bravi, quanto siete.
2: Buongiorno un ca a tutti.
0: Buongiorno. Aspetta.
2: Cazzo da solo.
0: Cazzo. Vai.
2: Lo giuro.
0: Vai, vai.
2: Ma se tradisci. No, perdono.
0: Ma c'era un uomo, c'era un, meno male, meno male.
2: Sarò per sempre amico, pur geloso come sa. Io lo so, mi contraddico, ma preziosa sei tu per
0: vai,
2: me.
0: Vai, vai.
2: Era Raffaele.
0: Alla grande. Alla grande, alla grande.
2: Oh.
0: Io lo dico sempre, non serve essere intonati. Qua non è una prova di karaoke, non è una prova di bravura, è una prova di partecipazione.
3: Questo sai. Veramente noi. Altro noi.
0: Così. Così.
3: Me la conosco.
0: Così ci piace.
3: Era nena.
0: Sì.
3: Sai. Era mena, mena, mena noi.
0: Ma ti faccio fare un applauso, anche un applauso per favore. Grazie, andiamo avanti.
4: Zippo, ciao.
0: Buongiorno.
4: Tra le mie braccia dormirai serenamente. Dai, da, da, da. Buongiorno un ca.
0: Ciao.
4: Serenamente. Ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita mi darai, che non conosco, la mia compagna tu sarai,
0: bravi,
4: fino a quando lo vorrai.
0: Bravi, bravi.

0: per sentirci pienamente noi.
1: Bravi, bravi, bravi, bravi, bravi. Una canzone sotto la doccia ovviamente torna domani mattina.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: passando e l'appuntamento con la canzone sotto la doccia diventa sempre più difficile, perché sono sempre chiamato a trovare nuove canzoni, no? Allora, se voi volete suggerire qualcosa, poi suggerite, sapete che è libero la possibilità di chiedere qualche canzone che volete cantare, però deve essere una canzone che sanno cantare tutti, perché se mi chiedete il 16° singolo del terzo album di casa, un po' difficile, perché queste sono canzoni che dobbiamo cantare tutti. Invece volevo tornare per un attimo soltanto per ringraziare tutti gli amici che hanno collaborato stamattina a mandarci dei messaggi ricordando il primo giorno del loro esame di maturità. È così che siamo partiti stamattina quando è iniziata la trasmissione, parlando del fatto che oggi è il primo giorno della maturità dei nostri studenti italiani. Allora, per molti di noi, siccome è una cosa messa ben dietro le spalle, ho detto: ma ve lo ricordate? Perché io me lo ricordo come fosse ieri, una delle poche cose che ricordi come fosse ieri, secondo me la maturità, il matrimonio e pochissime altre cose, cioè ad esempio il tema uscito, riesci a dimenticarti mille cose nella vita, anche la cosa che hai fatto ieri, anche quando devi pagare le bollette, quello è facile da dimenticare. Però il tema che hai fatto 20 anni fa, l'esame di maturità, te lo ricordi perfettamente, o 30 anni o 40 anni, per cui saluto anche Letizia, carina, che ha scritto: io ricordo un professore che cercava di rassicurarci ed io ero terrorizzata, sono andata a far pipì 46 volte. Voi femmine siete un po' così con l'esame di maturità, cioè avete la tendenza alla pisciarola.
1: Ciao Paulino, buongiorno. Sì. Il mio giorno della maturità, ma in particolar modo l'esame orale che ho affrontato molto agitato, martedì 6 luglio del 99.
0: Vedi che ti
1: ricordo molto bene anche la data.
0: Tutto ti ricordo.
1: Comunque sì, molto agitato, emozionato, perché comunque era il raggiungimento di un obiettivo. Ciao.
0: Buongiorno Moreno, hai ragione, cioè almeno noi, ma anche i ragazzi adesso, cioè, ti illudi, no? Dici: bene, ora superato l'esame di maturità, la vita non deve pormi davanti altre prove. È come cantava Venditti, lì che comincia la salita. Anzi, usando una terminologia molto raffinata e chic, lì si cominciano i cazzi.

Allora, grazie a tutte le persone che ci stanno scrivendo. Vedo che anche la canzone sotto la doccia intriga. C'è un sacco di gente che vuole questo, vuole quell'altro. Adesso noi ci ragioneremo. Cioè, insomma, non è che uno ci vuole la laurea, basta la maturità, quella che abbiamo fatto oggi praticamente per riuscire a organizzare le canzoni sotto la doccia. Sono le 6.59, siamo in super ritardo stamattina, ci siamo persi a parlare della maturità, siamo persi con la canzone sotto la doccia, ma tra qualche minuto arriva anche Lisa e saremo pronti per affrontare, per girare pagina come facciamo tutte le mattine e regalarvi un altro pezzo di mattinata qui su Bella Monella con Buongiorno.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora. Le 7:02.
2: Radio Bella e Monella, traffico.
3: Buona giornata, ecco la situazione sulle autostrade. Cominciamo dalla A4, dove ci sono code per traffico intenso tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia e in direzione Torino tra Dalmine e Cavenago e tra Monza e Cormano. Sulla A26 rallentamenti per traffico intenso tra Ovada e Massone verso Genova. In A24 coda tra via Fiorentini e bivio con la A24 tangenziale est verso quest'ultima perché il traffico è congestionato. Buon viaggio.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
5: Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
8: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
11: Deghi aprire la pagina deghi.it.
12: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
9: Poi deghi solo cliccare.
12: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
9: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
13: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
10: Deghi provare.
9: Deghi fidarti.
10: Perché se non deghi, non ci credi.
14: Daio! Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
15: Daio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super! 1,99€, solo fino al 21 giugno.
16: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
17: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
16: Voglio, ascolta Antonino.
18: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.

0: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Bella e Monella, tutti.

0: questa mattina.
1: No, stavo facendo l'automobilista medio italiano.
2: Avanculo! Tua mamma è chi l'ha generata!
0: Allora, secondo me è vero. Quando uno si mette alla guida parte l'insulto facile.
1: Sì, siamo un po' più, tutti più, diciamo così, un po' più nervosi quando guidiamo e anche
0: poi
1: un po' più aggressivi, secondo me.
0: Se è l'orario di punta in una giornata con tantissimo traffico, è chiaro che è più facile arrabbiarsi.
1: Allora, bentornata Elisa. Intanto, buongiorno Uncam. Come avete capito, stiamo andando a parare su voi, amici, che alle 7:10 siete al volante. A voi che siete già nel traffico.
0: Le 7:10 è ancora un orario buono.
1: Sì,
0: dalle
1: sì.
0: Dalle 7:30 in poi, in sai poi. Che oggi poi e facciamo anche.
1: C'è
0: gli
1: la maturità, sì, ne ho parlato.
0: Sì,
1: tu te lo ricordi il tuo il primo giorno della maturità?
0: È certo che me lo ricordo.
1: Ecco, cioè, io come fosse ieri, cioè, sì. Nonostante fossero, c'eravamo io, Camillo Benso, Conte di Cavour sì. E Vittorio Emanuele III.
0: No, mi ricordo tutto.
1: Sì, ahimè.
0: Anche perché non è che siano passati 27.000 anni.
1: Io quasi, insomma, eravamo al Pleistocene. No, vabbè, insomma, no, la maturità l'abbiamo messa nell'angolino, comunque in bocca al lupo ai ragazzi che fanno la maturità.
0: No, quindi oggi 7:30
1: parte
0: 8,
1: il traffico, parte il traffico, perché nonostante i ragazzi abbiano 18 anni, la mamma deve accompagnarli a scuola.
0: Certo, poi vuoi non accompagnare il
1: ma
0: tuo
1: dai!
0: Bimbo il giorno della maturità.
1: Ma dai!
0: Ma sì.
1: È grande, non vuole che tu lo accompagni.
0: Ma sì che vuole che
1: ma no che non vuole che lo accompagni.
0: Ma poi come ci arrivano? Vabbè, ci sono i mezzi
1: ma
0: pubblici,
1: dai.
0: D'accordo, però poi sai che hai magari la problematica del rientro, eccetera. E quindi vabbè, ti fai accompagnare dalla mamma.
1: Vabbè, sì,
0: o
1: a prendere il latte. Vabbè, dai. Allora.
0: Beh, io ci tenevo, scusa, Potremmo aprire.
1: Potremmo aprire un'altra parentesi su questo. Ma di traffico dobbiamo parlare, perché attenzione, avete presente quelli che corrono sempre? Lo siamo stati tutti almeno una volta nella vita, quelli che corrono un po' di più sulla strada.
0: Perché sono in ritardo, perché hanno paura. Ebbene no, ragazzi, perché adesso la scienza ci viene in
1: sì,
0: aiuto.
1: Esatto.
0: Secondo alcuni calcoli, su un percorso di 100 km, quindi un bel percorso, andare a 150 all'ora invece che ai 130 significa guadagnare 6 minuti.
1: Cioè niente praticamente, cioè correre di più, superare i limiti, essere spericolati, andare a zig zag, frenare di colpo, cioè 6 minuti ti fa guadagnare, niente praticamente.
0: Quindi la fretta, ragazzi, possiamo lasciarla.
1: Esatto. La fretta, vabbè, non riguarda solo la macchina, però è un altro discorso. Quello dove volevamo andare a parare noi è il fatto che qualcosa ti dà sempre fastidio in macchina.
0: Sì.
1: Cioè, quando guidi c'è sempre qualcosa negli altri, ma in te stesso. Perché tu sei il guidatore migliore del mondo, ma qui colpevolizziamo, tu sei quello che non sbaglia mai.
0: E magari.
1: Gli altri sbagliano.
0: Allora, ieri io ho fatto un errore madornale. Sono andata
1: in contromano in autostrada.
0: Sì.
1: No!
0: No, io in autostrada.
1: No.
0: Era una stradina. Io mi sono fermata al supermercato. Ho preso delle cose al supermercato dove non ero mai stata prima. Non mi sono più ricordata che la strada fosse a senso unico di marcia. Quindi mi è venuto un coccolone quando ho visto l'insegna. Per fortuna non ho beccato nessuno.
1: Vabbè. Allora, amici, qual è la cosa che vi dà più fastidio degli altri in macchina? La cosa che vi fa proprio girare i maroni? Quello che vi frena davanti? Quello che sbaglia la rotonda? Quello è un classico. Quello che va a 180 e vi si inchioda poi davanti?
0: Sì.
1: Ci sarà qualcosa.
0: È successo l'altro giorno in autostrada.
1: Ve lo raccontiamo tutte, voi raccontateci le vostre. 393-7366-170. Ma veramente sei andata in contromano?
0: Ma
1: e cosa ti hanno detto?
0: Niente, perché nessuno mi ha visto, per fortuna.
3: Radio Bella e Monella.

0: Rossi con musica. Stanno arrivando una valanga di messaggi.
1: D'altronde l'ora giusta, l'ora giusta. Dicevamo, in questo momento ti metti alla guida e davanti trovi il vecchio con il cappello.
0: Ma no, ancora presto, dai.
1: È un super classico il
0: o
1: vecchio
0: trovi
1: con il cappello.
0: Come ci manda la foto qualcuno un trattore che arriva molto lento. Tu hai fretta perché sei partito più tardi.
2: Ma veramente lento.
3: Buongiorno signore, dove sta andando di bello a quest'ora del mattino il martedì? Sono solo le 7.
4: Da nessuna parte, mi piace creare traffico e dar fastidio a chi sta andando al lavoro.
0: No, dai.
1: Questo era un messaggio che ci è arrivato. No, non è vero.
0: Sentiamo.
1: Sentiamo, sentiamo.
5: Buongiorno Unca. Io la mattina parto sempre prestissimo e stamattina, per evitare il traffico, sono partita alle 7 e 6 minuti, quindi sono appena partita, per andare a fare il commissario all'esame di maturità.
1: Eila!
5: A 40 km da casa.
0: Però.
5: Quindi in bocca al lupo a tutti i ragazzi e ciao.
1: Ciao.
0: Grazie ragazzi.
5: E comunque la cosa che a me dà più fastidio in assoluto è quando si mettono dietro, si incollano dietro.
0: Sì.
5: Tu poi devi girare a destra e loro sono lì dietro che quasi ti lampeggiano, quasi ti mettono quella pressione addosso che mi crea un'ansia, scenderei dalla macchina. Donna santa, oddio, lasciamo perdere. Bene, ciao.
0: È vero, perché sì, poi se freni ti viene addosso.
1: Sì, sì, esatto, c'è pure colpa poi.
2: Mi raccomando, signora professoressa, sia umana oggi con i suoi poveri studenti.
0: No, non sono suoi, perché se commissario
1: sì, no,
0: esterno.
1: I ragazzi sono terrorizzati dai commissari esterni,
0: certo,
1: perché non li conoscono, no?
0: Hanno anche ragione.
2: Per cui sia umana, mi raccomando.
0: Sì.
6: Si è andata contro mano.
5: Ciao, Radio Belle Monella. Buongiorno un capo.
0: Buongiorno.
5: Io odio assolutamente quelli che tagliano le rotonde.
1: Aia.
5: Non sono capace a farle. Buon lavoro.
1: Grazie.
5: Buona giornata ragazzi.
1: La rotonda, da quando hanno messo le rotonde è stato un motivo di litigio fra gli automobilisti in più.
0: Basterebbe anche qualche freccia in più ogni tanto.
1: Ma quelle servono agli indiani nei film di cowboy.
0: Anche quelli che devono svoltare non mettono la freccia.
1: Attenzione, Elisa sta tirando fuori il suo lato aggressivo. Attenzione,
0: no, ma è
1: attenzione,
0: vero, guarda,
1: attenzione.
0: A me è capitato qualche anno fa di fare un incidente così.
1: Perché uno non aveva messo la freccia.
0: Uno non ha messo la freccia. Il trattore ha frenato, era bagnato per terra, ha lasciato della terra. Io con le gomme sono scivolata, sono finita sotto il trattore. Mi è capitata sta cosa qualche anno fa.
1: E allora, amici, la cosa che vi infastidisce di più alla guida, quella che vi fa girare i maroni più di qualsiasi altra, raccontatecelo. We'll be right back.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accorti.

0: eccoci qua, l'ultimo, anzi la voce della verità. Sentiamo questa bimba.
1: Ciao Radio Bella e Manella, se io e la mamma non partiamo presto, troviamo sempre una signora con la macchinetta elettrica e quella mi dà fastidio. Ciao, e va a 40 all'ora.
2: Sta signora...
0: Saranno quelle senza patente.
2: Sì, sai. Quelle. Ma no, se la patente del motorino, no? Se non sbaglio
0: non
2: adesso.
0: So. Per
2: guidare, quelle che. Dove camminano in mezzo alla strada, in mezzo, non a destra, in mezzo.
0: Sì.
2: Oh, stiamo scherzando, perché siamo partiti dalla notizia.
0: Stiamo scherzando.
2: Stavo cercando di così di mollare la tensione. Siamo partiti dalla notizia che correre tanto non serve, perché se uno va in autostrada a 150 piuttosto che a 130 rischia di guadagnare la bellezza di 6 minuti.
0: Solo 6 minuti.
2: Niente, praticamente, per cui forse conviene rispettare quello che è il codice della strada, ma insomma.
3: Ragazzi, sempre Luca da Mantova, ma vogliamo parlare di quelli che invece girano a destra e invadono la corsia a sinistra manco avessero un tir. Devono invadere la corsia opposta per girare a destra.
2: Ah, sì. O quelli che in rotonda, a proposito di rotonde, sì, visto che ne abbiamo parlato, in rotonda si mettono attaccati alla rotonda, cioè alla rotonda al centro, no? E poi girano a destra. Perché?
0: Non lo so. Non lo so perché.
2: Perché? È un'altra cosa, un altro grande classico che volevo mettere là ai nostri ascoltatori. Perché la gente in autostrada va a 80 sulla corsia centrale?
0: Non lo so. A me è capitato uno l'altro giorno. Ha messo la freccia a destra e poi è andato a sinistra.
2: Alla grande!
0: Deve avere dei problemi di.
2: No, tu lo sai che io te l'ho detto: le frecce servono agli indiani nei film di cowboy, non servono ad altro.
4: Buongiorno, Nka. A me quello che mi dà fastidio è quello che mi sorpassa e poi ti resta davanti. Avanti per tutto il tuo percorso.
0: Sì, sì.
4: E allora che cazzo mi sorpassi a fare?
0: Sì.
2: Guarda, vogliamo fare.
0: È vero.
2: Vogliamo
0: quelli
2: fare...
0: che fanno anche dei sorpassi, sì, azzardati, sì, e sì, poi sono una macchina avanti a te o sono la macchina che è davanti a
2: Facciamo
0: te.
2: Facciamo il quiz delle 7:28. Che marca di macchina hanno?
5: Radio Bella e Molecca, tutta da cantare.

0: va, cioè, ne abbiamo millemila stamattina.
1: Gente arrabbiata al volante, ce n'è anche oggi.
0: Noi torniamo fra pochissimo, voi continuate a mandarci i vostri messaggi, che bello sapere per cosa vi arrabbiate quando siete alla guida.
1: Il numero è sempre quello, 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a €999 fino al 25 giugno. Unieuro.
8: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno, offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a €2,49 negli ipermarket aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
10: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
11: Quando siamo in vacanza.
12: A casa tutto bene.
13: Quando hai WinTre protetti. A casa tutto bene. WinTre Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei WinTre Store per un preventivo gratuito. WinTre Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wintre.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
14: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: fuoco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
4: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
5: Tutto in regola, ragazzi! Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
4: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
6: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
7: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
8: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
9: La cassa.
2: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: È quando suona la sveglia che esordisci con
11: Buongiorno Unca!
10: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
11: Non potete perdervelo!
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Vin,

0: po' sul country.
1: Sì, sì, sì, sì, ma mi piace questa sua conversione country, mi viene voglia di imparare a ballare il country. Sai quella cosa con che ballano tutti insieme?
0: Sì, con il cappello e gli stivali. Sì, quella roba lì. Allora, stiamo parlando non di cowboy, non di balli di gruppo. Non di queste cose qui, stiamo parlando di gente che andrebbe presa per le orecchie sulle strade. Perché abbiamo scoperto che
1: è un eufemismo,
0: è
1: presa per le orecchie. Sì, noi non siamo violenti, siamo delle persone. Ma
0: ancora! Scusa, se uno corre in macchina, come fai a prenderlo per le orecchie?
1: Vabbè, cioè vai più veloce di lui, lo prendi per le orecchie.
0: Vabbè. Perché andare più veloci è un po' controproducente.
1: Sì, non serve.
0: Nel senso che, secondo una stima, puoi guadagnare 6 minuti
1: al massimo.
0: Aspetta,
1: senza considerare traffico, senza considerare il camion davanti, cioè il fatto di quelli che corrono come pazzi in macchina, cioè o lo fanno perché gli piace correre, però lì a loro rischi e pericolo, ovviamente non mettete a repentaglio la vita degli altri, ma se non, cioè, non c'è questo guadagno clamoroso nell'andare ad esempio a 150 rispetto a 130, si guadagna 6 minuti, però da qui è arrivato il piacere di parlare delle cose che invece in macchina ci fanno girare, maroni, girare, girare.
0: Andrea scriva frecce,
1: generale Custer.
2: Buongiorno cari ragazzi. Allora, la cosa che più mi manda in bestia è sulle rotonde, spesso e volentieri, che i camionisti praticamente tagliano la rotonda e non ti danno la precedenza. Se tu sei in rotonda hai la precedenza,
1: sì.
2: Questi arrivano diretti e fuori, quindi sei tu che devi impiantare i freni ed evitarli, perché altrimenti ti fai anche male, perché già una botta con una macchina, ma con un camion che è come una lepre per un rinoceronte.
0: Sì.
2: Io ho il mio compagno che è un trasportatore, mi dice perché frenare a volte il camion è pesante. Vabbè, ma la rotonda è indicata, lo sai che c'è la rotonda, quindi previeni e freni, cioè non esiste che mi tagli la strada. Ciao. Buona
0: lei
2: giornata.
0: Il dissing ce l'ha. Ciao.
1: Con i camionisti.
0: E ce l'ha a casa sua.
1: Si fa litiga con suo marito. Ah, ma ancora! Perché hai tagliato la strada? Perché sei andato? Perché nessuno mi lascia passare. Io mi metto anche nei panni dei camionisti e nessuno li lascia passare. Quando vengo a casa, acceleri perché.
0: È perché era lenta tutti quanti.
1: Anche loro fanno il loro lavoro, poracci.
0: Allora, questa mattina siamo tutti un po' arrabbiati con gli altri automobilisti. Perché?
1: Perché noi siamo i più bravi in assoluto.

0: gli istinti peggiori stamattina, gli istinti peggiori.
1: Questa categoria mi manca, per fortuna. Però lei scrive: o lui, quelli che si fermano in mezzo alla rotonda per far passare gli altri fermi per dare la precedenza. Perché,
0: beh, sai che una volta
1: non ho capito come funziona la rotonda.
0: Una volta una signora ha cominciato ad inveire contro di me in, cioè stavamo facendo la rotonda, ha cominciato a inveire dietro a suonarmi a cose del genere, perché io stavo affrontando la rotonda, lei si metteva da destra e siccome continuava a suonare ed eravamo in coda, alla fine io sono sceso e le ho detto: signora, cosa? Lei non mi ha dato la precedenza, io venivo da destra. E lì capisci tutto, cioè ci vorrebbe una bella revisioncina della patente in questo caso qua, secondo me. Ma guarda che era convinta, io l'ho detto, le ho cercate, no, lei veniva da destra. Vabbè, andiamo avanti.
2: Buongiorno a tutti. Vabbè, io non faccio testa perché ho vissuto tipo 11 anni in una nota città veneta dove sono conosciuti tutti per non guidare bene, tanto che quando uno vede una macchina
1: usano altri mezzi
2: targata,
1: di solito.
2: In quel punto si diceva una volta la Prince verde targata con il vecchio col cappello sopra, che okay, deve scappare. Però non sopporto quelli che in autostrada, quando c'è la riduzione di corsia e vedi il segnale tipo a un chilometro di distanza, quando arrivano a 300 metri incominciano a superare per immettersi prima di te, creando delle code, usando molto l'autostrada, soprattutto nel tratto quello di Firenze, tanto per dire. Insomma, fa abbastanza rabbia. Io di solito mi metto fra una corsia e l'altra, e quando questi mi sfanalano li guardo come se non mi accorgessi neanche
0: della loro esistenza,
2: di un trattore dietro ai 200 all'ora, perché veramente questi dovrebbero vedersi la patente distrutta, ecco, insomma, perché creano delle code. Ciao a tutti.

0: un po', anche perché sono arrivati veramente talmente tanti messaggi che come sempre non riusciremo a metterli in onda tutti, ma sentiamo ancora qualche voce, sentiamo qualche parere, qualche opinione, va?
1: Ma prima dell'oroscopo direi di aprire qualche polemica.
0: Beh, sì, sì, ci mancherebbe, vogliamo sentire l'odore del sangue.
1: Ciclisti?
0: No!
2: Ciao belli, è Teo, ma ne vogliamo parlare di ciclisti?
0: Aia.
2: Quando si mettono parati in strada e tu non riesci a superarli perché ci sono macchine che vengono avanti. Aia. Lo so che Baxo è un ciclista, però è veramente un problema serio questo qua. E poi ti mandano anche a fanculo, ma spettacolari. Ciao belli, un bacione al Teo.
1: Il nostro direttore è un ciclista.
0: Sì, aspetta, a proposito abbiamo un messaggio, cioè...
3: Direttore, direttore, lei lo sappiamo che lei è un bravo ciclista.
1: Ma non lo so se è un bravo ciclista.
3: Direttore, lo sappiamo che lei non le fa quelle cose.
1: Siamo sicuri?
3: Siamo direttore, certo. Il nostro direttore è bravissimo quando fa bicicletta. È la persona più brava del mondo in assoluto.
1: Vabbè, lo spero per lui. No, sapete, anch'io ce l'ho un poco di ciclista.
0: Ma perché tu abiti in una zona dove ce ne sono un milione di miliardi.
1: No,
0: di
1: ma
0: conseguenza...
1: se fossero disciplinati, se non corressero e prendessero le carreggiate in generale. Poi è uno sport un po' invadente, ma insomma mi fermo qui.
0: Oroscopo del mercoledì, guarda che comunque sono bravo a svicolare. Dai, previsioni per
1: Ariete,
0: questa giornata.
1: Sì, nelle vene ti scorre la felicità.
0: Toro, taci, che è meglio oggi.
1: Gemelli, hai il cervello in giostra.
0: Cancro, oggi seminerai dolcezza e raccoglierai affetto.
1: Leone, se sei alla frutta non disperare perché poi c'è il dolce.
0: Vergine, sbagliare umano, ma a te piace perseverare.
1: Vabbè. Bilancia, credi nel fastidio a prima vista.
0: Assolutamente. Scorpione, c'è chi inizia la giornata con una marcia in più. Tu oggi retromarcia.
1: Sagittario, oggi sei felice come leopardo.
0: Sono notoriamente tipo felicissimo. Capricorno, alzati, il caffè ha bisogno di te.
1: Eh sì, Acquario, questa mattina ti senti come un bradipo che è avvolto nella nebbia.
0: Oh, un cucciolotto. Pesci, ti sei alzato dal letto e vestito. Per oggi direi che...
1: Beh, direi di sì, basta. Può bastare.
4: Ciao, ciao. Radio Bella e Monella.

0: Blanco ed Elisa con ricordi, quanti ricordi, quanti insulti sono volati magari anche in questa mattinata dove c'è un pochino più di traffico, perché lo sappiamo, i ragazzi stanno entrando per andare a fare gli esami di maturità, quindi un grosso in bocca al lupo.
1: Quando escono? Cioè, di solito quanto tempo dopo ti danno le tracce? Cioè, riusciamo a parlarne noi? No, non riusciamo, mi sa che arrivano
0: una
1: dopo.
0: Mezz'oretta. Dovrebbero uscire verso le 8:30.
1: Tu e Monica potete parlarne delle tracce, chissà cosa uscirà. Leopardi.
0: Vabbè, può essere.
1: Quasimodo.
0: Non so, c'erano delle statistiche, non ho letto.
1: Sì, delle previsioni ci sono sempre, ma non ci azzeccano praticamente mai.
0: Sì, perché guardano gli anni, gli anniversari, le ricorrenze varie, eccetera. Poi
1: i cattivoni al Ministero dell'Istruzione sono che facciamo le cose cattive quest'anno.
0: Beh, sai che c'è la comprensione del testo, poi c'è il testo un pochino più giornalistico, quello con un'impostazione più scientifica, dipende.
1: Vabbè, noi ci ritroviamo fra poco, ancora gireremo pagina nuovamente perché abbiamo altre cose di cui parlare insieme.
0: Rimanete con noi.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Motore, azione, Chuck si gira.
7: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
8: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica.

0: Tra mezz'ora al via la maturità, in 527.000 attendono di scoprire le 7 tracce della prova d'italiano. Da quest'anno le commissioni hanno 5 membri, 2 interni, 2 esterni e il presidente. Bocciatura automatica per chi rifiuta il voto dello scritto e per chi fa scena muta all'orale. Buoni risultati delle università italiane nella classifica QS World Rankings. Su 47 atenei classificati tra i 500 migliori al mondo, 26 hanno migliorato la propria posizione. Spicca il Politecnico di Milano, che balza all'87esimo posto, miglior piazzamento di sempre per il nostro paese. Mondiali di calcio, Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, finisce 1-1, Ronaldo non brilla, l'Inghilterra batte 4-2 la Croazia, il Ghana 1-0 Panama, brutto esordio mondiale per Cannavaro sulla panchina dell'Uzbekistan, la Colombia vince 3-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
6: Devi arredare il tuo giardino?
7: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
8: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: avanti, terza ora con Paolo Zippo ed Elisa, pronti per un nuovo argomento. Un argomento scottante perché tocca a tutti quanti voi che state andando al lavoro, anche voi che siete datori di lavoro. Basta.
1: E volevo dire, che argomento stamattina!
0: Lanciamo la bomba!
1: Lanciamo la bomba!
0: Allora,
1: vai.
0: Ragazzi, per la Cassazione il capo deve risarcirti se i tuoi colleghi ti causano stress e ansia. Adesso sono tutti che prendono appunti.
1: Prendete nota, perché questa è una sentenza che, ragazzi, secondo me provocherà dei terremoti nei luoghi di lavoro.
0: Chiaramente bisogna vedere le casistiche, Non è che adesso uno dice: ah no, il mio collega mi provoca stress, Paolo Zippo mi stressa tantissimo, quindi adesso vado dal capo e chiedo un risarcimento.
1: Buono, gentile, carino, simpatico, divertente, piacevole.
0: L'esempio più diretto che posso avere è tu.
1: Ok, beh sì, ma io sono
0: fortunata, trasmetto con gente che non mi provoca dello stress.
1: Meno male. Allora, però esistono dei...
0: Se io provoco stress agli altri.
1: No, tu sei la nostra principessina, come potremmo mai?
0: Comunque, la salute psicologica sul lavoro è un diritto ed è tutelato.
1: Ma te credo, ragazzi. Cioè, allora, ascoltate bene la notizia, perché scherzi a parte, qui possiamo scherzarne quanto vogliamo, è una roba molto seria. C'è stata questa pronuncia della Corte di Cassazione che ha ribadito che il datore di lavoro può essere chiamato a risarcire il dipendente quando tollera, attenzione, un ambiente lavorativo ostile, caratterizzato da tensione, conflitti o comportamenti dei colleghi che generano stress, ansia e danni alla salute.
0: Chiaramente tutte queste cose vanno certificate, cioè tu devi avere dei danni da stress, non basta dirlo così, quindi dovete farvi furbi se proprio volete.
1: Vanno provate, ovviamente, poi deve essere un caso, cioè non basta il collega che si lamenta, il collega negativo.
0: Parliamo anche di casi di mobbing, per esempio.
1: Assolutamente, ci sono già, però io secondo me già un ambiente nel quale lavoro e ti è ostile, ragazzi, è difficile.
0: Anche quando
1: tutti l'abbiamo provato nella vita. Tu hai mai provato un ambiente di lavoro nel quale ti trovavi male, la mattina ti svegliavi e dicevi non voglio andarci?
0: Guarda, non mi è capitato nell'ambiente lavorativo, mi è capitato nello sport.
1: Ah, ok, d'accordo, che può essere simile, uguale.
0: Sì, perché ti perdi la passione.
1: Mi è capitato anche sul lavoro di dire no, non ce la faccio ad andare a lavorare stamattina.
0: Sì, non è che io abbia cambiato tante aziende, perché vorrei ricordarti che sei tu il Matusalemme della situazione.
1: Avete capito? Ora io la denunzio. Voglio i danni. Radio Bella. Monelli.

0: che però sta storia sì. del risarcimento è tosta, sì. perché ci sono degli ambienti di lavoro, cioè noi ci abbiamo scherzato stamattina, cioè abbiamo cominciato scherzandoci, però ci sono degli ambienti di lavoro che sono veramente pesanti.
1: Sì, tossici sotto alcuni punti di vista, o magari hai quei colleghi o
0: mamma
1: un collega
0: mia.
1: Che ti rendono la vita difficile.
0: C'è il collega che è il cugino del capo, e siccome il cugino del capo ha gli stessi tuoi ruoli, ma lui si sente il tuo capo perché è cugino del capo, e per cui ti dice: guarda che devi fare questo oggi, guarda che devi fare quell'altro oggi, guarda che devi fare, o quello che si sdecchina un po' il capo, che è diverso, insomma, c'è anche quello,
1: sì, sì.
0: quello che no, direttore.
1: Sì, o quello che ti tratta comunque male, ti risponde
0: esatto.
1: male, con sufficienza, ti dà delle indicazioni sommarie, insomma, passiamo 8 ore o più di 8 ore a volte
0: esatto.
1: nell'ambiente lavorativo, cerchiamo di star sereni.
0: Allora ci potremmo fare anche una classifica stamattina, no? Giocare a trovare il collega più difficile da sopportare. Secondo te qual è? Non dire tu. Cioè qual è? No, no, senza nomi, ma qual è la tipologia più difficile da sopportare? Quello che si lamenta sempre?
1: Sì,
0: o
1: quello che si lamenta sempre, che viene a sfogarsi, si lamenta e perdi 20 minuti, 25 minuti magari del tuo tempo. Qua non ce ne sono, sono tutti bravi, però sì, dai,
0: quasi, dai, qualcuno lamentino ci sarà anche qua, io no,
1: beh,
0: non lo
1: sì,
0: so
1: ce ne sono, ma quelli proprio pesanti,
0: non quelli pesantissimi.
1: Ci sta la lamentela, a volte ci lamentiamo tutti,
0: sì, c'è sempre qualcosa che non va.
1: Anche il saputello è una categoria che non è che sia proprio
0: il saputello,
1: quello che sa tutto lui, bisogna fare tutto quello che vuole lui,
0: perché lui ha ragione, un po' come l'automobilista di prima, no?
1: Sì.
0: Quello che sa guidare meglio degli altri, così, è quello che sa lavorare meglio degli altri.
1: Sì.
0: Ad esempio io so sicuramente lavorare
1: meglio. Ecco, visto. Radio Bella Molecca, tutta da cantare.

0: stanno scatenando i nostri ascoltatori. Beh, con il collega, quello indesiderato, quello che stressa la vita.
1: Già li vedo, alla fine. Già li vedo al telefono con l'avvocato. Avvocato, avvocato, c'è questa sentenza della Cassazione che dice che il titolare è tenuto a risarcire il dipendente o il collaboratore che vive in un ambiente di lavoro stressato. Attenzione.
0: Simone dice: ma questa sentenza comprende anche se sono gli stessi titolari dell'azienda a stressarti?
1: Beh,
0: non lo so.
1: Beh, sì, credo che parli dell'ambiente di lavoro, non è una questione di...
0: Però lì non ti può risarcire il titolare, o meglio, devi entrare in causa.
1: Vabbè, in ogni caso devi entrare in causa contro l'azienda, dire: io ho lavorato in un ambiente stressato perché avevo i colleghi che mi vessavano, che ne so, oppure un collega che mi vessava, che mi stressava, che mi ha fatto raggiungere l'esaurimento nervoso e bla bla bla, e lì ovviamente, cioè, non è un risarcimento automatico, devi andare in una causa che può durare anche anni, ovvio, però.
0: C'è chi scrive: fosse solo il cugino del capo, peggio quando hai a che fare con l'amante del capo.
1: Ehi là, che lavora nella scrivania a fianco alla tua e chissà perché ha sempre molte riunioni
0: col capo,
1: dirette con il capo.
0: Sentiamo qui.
2: Buongiorno capo. Allora, il collega insopportabile al 100% è quello ignorante, poco preparato, ma con un'aria di saccenza, cattiveria, invidia, eppure con un certo odio verso il prossimo. Ecco, il mix di ignoranza, cattiveria e presunzione è una roba incredibile.
0: Sono d'accordo.
1: Anch'io sono assolutamente d'accordo su questo.
3: Radio Bella e Monella.

0: e invece niente, queste sentenze escono sempre in ritardo, mannaggia i pescetti.
1: Sentiamo qualcuno.
2: Buongiorno, un capo. Allora, il collega più brutto e pesante da avere, allora io parlo di mia esperienza, beh, ce l'avevo una che un giorno era in un modo, un giorno in un altro.
0: Bellissimo.
2: In base a come ti salutava capivi come sarebbe andata la tua giornata, quindi lunatica. Mm-hmm. Poi ti ordinava le cose, quindi prendimi questo, prendimi quell'altro. Io magari, avendo paura, che come primo lavoro stavo zitta. Ad oggi invece il collega che non sopporto è quello che magari ci prova, nel senso che tu non dai nessun segnale, lui nonostante quello ti manda frecciatine, poi magari quando vai alle cene così fa il provolone, poi ti scrive, tu rifiuti e poi non lo guardi più come prima.
1: Attenzione. Il collega Marpione.
0: Ciao bella bambina, vogliamo lavorare insieme?
1: Oppure scrivono il collega disordinato e caotico che crea solo confusione.
0: No, io preferisco il provolone.
1: Come preferisci il provolone?
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
5: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
6: Dai, oh, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
7: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
10: Pronti a raffreddare il palato?
11: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati. Proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
12: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
13: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
14: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
13: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
14: Delix.it.
13: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
14: Delix.it.
13: Spediamo gratis in tutta Italia.
14: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
13: Delix.it.
14: Delix, il tuo partner al lavoro.
15: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
16: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
17: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
18: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. GED Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su GEDSolis.it e seguici sui social. GED Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
13: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
18: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOne è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
19: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Eccoci qua! Siamo noi quelli di Buongiorno Uncaut, 35, abbiamo ancora qualche minuto da trascorrere insieme, dobbiamo anche giocare all'Hector Studio, ma stavamo parlando di questa sentenza della Corte di Cassazione che dice che uno ha diritto di risarcimento da parte del titolare di lavoro se il titolare non ha, diciamo così, creato un ambiente di lavoro abbastanza tranquillo, abbastanza pacato, se uno è stressato.
1: Cooperativo,
0: esatto,
1: sì, se uno
0: esatto.
1: è stressato per via del collega, dell'ambiente, eccetera, può chiedere risarcimento. Le donne si stanno scatenando,
0: eh? Beh, perché magari sono quelle che hanno a che fare con colleghi o colleghe, spesso e volentieri fra donne non andate molto d'accordo, piuttosto fastidiose.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno Unca. Ma ragazzi, ma stiamo manzi, ma scherziamo.
1: Stiamo manzi.
2: Cioè, mi stresso ancora di più nell'idea che devo fargli causa. Allora, o esco dalla giornata di lavoro e non ci penso più, oppure trovo di meglio da lavorare, ma stiamo scherzando, la vita è una e poi la vita non è lavorare, anche se il lavoro ti può piacere tanto, ma tu non ci puoi morire dietro, devi viverla bene quelle ore che fai al lavoro. Buona giornata a tutti, Erika da Fratte.
1: Allora, comunque stiamo manzi, mi è piaciuto.
0: No, ma io sono d'accordo con lei che certe volte non hai la possibilità, cioè non è che le occasioni di lavoro ti spuntano così come se, voglio dire, fossero dei fiorellini di campo in un prato e ce ne hai 100.000 alle volte.
1: Soprattutto se fai dei lavori un po' particolari e hai trovato proprio il lavoro che ti piace.
0: Magari vicino a casa,
1: sì.
0: Che il lavoro che ti piace.
1: Con l'orario giusto per te, per le tue esigenze. Insomma, ci sono tante variabili.
0: Anche se però se lavori con gente fastidiosa, anche il lavoro più bello del mondo può diventare veramente
1: brutto.
0: Una tortura,
1: sì, sì,
0: assolutamente.
1: Sì. Non è una tortura, ma è un grandissimo piacere essere da Queen Padova in Via Altinate 16 per Ciao Estate, venerdì 19 giugno, segnatevelo in calendario, cioè domani.
0: Fra l'altro è il primo appuntamento di una serie di appuntamenti che avremo in giro per tutto il Nord-Est, sarà bello insieme agli amici da Coin, sarà bello per vivere insieme a loro questa cosa qua.
1: Per questo primo appuntamento in console con voi Monica Morgan e Matteo Monti, uno splendido aperitivo insieme con un po' di shopping che non guasta mai, donne!
0: Comprate qualcosa e vi regaliamo qualcosa, comprate qualcosa e vi regaliamo qualcosa, comprate qualcosa e vi regaliamo qualcosa, comprate qualcosa, ci regalate qualcosa.
1: Eh sì, perché abbiamo omaggi, musica, intrattenimento, i gadget della nostra radio, shopping e un sacco di sorprese. Queen e Radio Belle Monelle insieme per dare il benvenuto all'estate.

0: città.
1: Buongiorno Unca presenta Hector Studio.
2: Sì.
0: Siamo noi quelli della Buongiorno Unca Century Fox e stiamo per realizzare il nostro provino più importante.
2: Esattamente, voi siete i protagonisti, noi dobbiamo giudicare gli attori più bravi. Ah beh, oggi una frase, ragazzi.
0: Attenzione, perché come sempre stiamo per farvi ascoltare la frase di un film famosissimo con 14S praticamente.
2: Se non l'avete visto non importa, perché è facile il nostro gioco. Vi facciamo sentire la frase tratta da questo film di Verdone e poi voi al 393-7366-170 dovete ripeterla alla vostra maniera.
0: Insomma, dovete trasformarvi in attori per qualche minuto. È ovviamente un gioco, ci piace sentire gente che ha voglia di divertirsi, che quindi interpreta anche la parte a modo suo.
2: Esattamente.
0: Siamo pronti?
2: Ma non abbiamo detto cosa c'è in palio.
0: Ah, è vero,
2: niente Oscar, niente Orsetto d'Oro,
0: niente
2: David di Donatello,
0: niente milioni di euro,
2: niente Palma, quelle che regalano a Cannes,
0: ma molto di più, niente Cannes, quelle che regalano a Palma.
2: Neanche quelle.
0: Neanche quelle.
2: Sono illegali.
0: Ok, d'accordo. Okay. No, scusa per un attimo.
2: Noi regaliamo una cosa importantissima, fondamentale, unica, solo in questa trasmissione la trovate.
0: La gloria eterna. E allora sentiamo la frase che dovete interpretare oggi.
3: E come famo?
4: Un famo strano.
3: E come famo?
4: Un famo strano.
3: E come famo?
4: Un famo strano.
0: E dai.
2: Verdone e Claudia Gerini.
0: Mamma mia, che bella che era la Gerini in sto film.
2: Eh sì.
0: Beh, vabbè, insomma, era una considerazione.
2: Sono stati un bel po' di anni.
0: Sì. E come un famo? O famo strano.
2: Questa è la frase che dovete interpretare. Vediamo chi è il più bravo al 393-7366-170. Non siate timidi, lanciatevi subito.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: come sarà andata la nostra prova di recitazione oggi.
1: Sono bravi.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Tanto che abbiamo deciso di aggiudicare due glorie eterne.
0: Un
1: oggi.
0: Premio ex aequo. Ma aspetta, la gloria eterna è divisa a metà oppure due glorie eterne? Perché qui è. Qui,
1: eh no, due glorie eterne per me. Beh, sai che c'è una diatriba perché io sono la buona situazione, sì, tu sei il cattivo.
0: Tu sei molto generosa.
1: Santa,
0: tu sei molto generosa, ma passi per stavolta, va bene, due glorie eterne. Ma sentiamo cos'è arrivato in generale.
1: Sentiamo.
2: E come lo famo? Lo famo strano.
0: Lo famo strano! Che bello.
2: E come lo famo? Lo famo strano.
0: No, scusa, strano.
1: Non ha visto il film.
0: Sembravi sempre, sempre Priscilla, la regina del deserto in questi
2: e
0: casi.
2: E come lo famo? Lo famo strano.
0: Lo famo strano.
1: Ma brava, dai.
2: Ma come lo famo? Lo famo strano.
0: Che accento è? Lo famo strano.
1: Che accento diverso.
2: Lo famo strano. Ciao dalla Fiore.
1: Ciao,
0: allora,
1: Fiore.
0: Siete stati tutti molto bravi.
1: Allora, lui se
0: detto.
1: La giocava, lui è molto bravo, lo diciamo, non possiamo mica premiarlo sempre.
3: Amo, e come lo famo? Lo famo strano. Ciao dal Barbieruzzo.
0: Il nostro Barbieruzzo è molto bravo, però ti abbiamo dato la gloria eterna molte, molte volte, per cui oggi abbiamo deciso di concedere questo premio ex aequo a...
1: Lei.
2: E come lo famo? Lo famo strano.
1: Brava, brava.
0: Questa tensione nel o famo strano, che è ora un po' intrigante. Un po'
1: Sì, prima gloria eterna.
0: Prima gloria eterna.
1: Tra l'altro, lei si chiama Gloria, quindi.
0: Di più cosa vorremmo?
1: Sì. E poi loro.
0: È perché è un o famo strano di coppia.
1: Sì.
2: O come lo famo?
4: O facciamo strano.
5: Pasqualino e Viola.
0: E allora, ex aequo, la gloria eterna, va questo terzetto di persone oggi. Domani che succede?
1: Domani c'è il rumorazzo, quello che non avete indovinato. C'è Paolo Zippo che gongola.
0: Guarda come gongolo. Radio Bella è...

0: quindi?
1: Abbiamo finito.
2: Ti senti stupendo?
1: Io tutte le mattine vorrei essere stupendo, poi purtroppo in bagno c'è lo specchio.
2: No,
1: succede così, che ci vuoi fare? Cioè, dico, ah, stamattina mi sono svegliato, mi sento stupendo. Vabbè.
2: Siamo arrivati così alla fine della trasmissione. Io rimango, fra poco arriva Monica.
1: Io invece me ne vo, ma l'appuntamento è per domani mattina, sarà venerdì. Cioè sarà venerdì e poi arriva l'estate con questo fine settimana.
2: È vero.
1: Già, ufficialmente, anche se sembra che anche oggi ci saranno tipo 35 gradi, per cui insomma la faccia.
2: Beh, giusto.
1: È giusto, sì, sì.
2: È la stagione giusta, adesso non cominciamo.
1: No, non voglio fare il collega lamentoso che poi denunzi l'azienda.
2: No,
1: qua.
2: A te va bene il caldo.
1: A me, allora, non amo il caldo della pianura padana, diciamo.
2: Perché è umido.
1: Sì, diciamo che amo altri caldi, ma insomma è diverso. Ci risentiamo domani mattina a partire dalle ore 5 con l'anteprima e poi dalle 6 con Buongiorno Unca.
2: Puntuali puntuali, ciao!
1: Siateci!
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno
4: Unca. Motore. Azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: È quando suona la sveglia che esordisci con
12: Buongiorno Unca!
13: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
14: Non potete perdervelo.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia sera.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 9:01.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno da Umberto Cascone. A Versailles Trump firma l'intesa con l'Iran. Ora 60 giorni per l'accordo definitivo. Hormuz riapre, Washington pronta a togliere le sanzioni e a finanziare con i partner un fondo da 300 miliardi per ricostruzione e sviluppo. Teheran, sotto controllo della IEA, diluirà il suo uranio arricchito. Maturità al via. Tra le tracce della prova di italiano anche una tratta dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba. Per l'analisi del testo, Pavese e Vitaliano Brancati.

0: Radio mondiale negativo sulla panchina dell'Uzbekistan, sconfitto dalla Colombia per 3-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
7: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
6: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.
10: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
15: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Paranoia, buon giovedì ragazzi, ben collegati, Lisa Dai, Monica Morgan e il pubblico in studio. Che oggi siamo vestiti uguali. Visto?
1: È vero, vi siete messi d'accordo.
0: Se lui avesse delle ciabatte rosa sarebbe stupendo.
2: I giovani dicono siamo matchati. Esatto. Io, bro.
1: Allora sulle ciabatte rosa non dirglielo secondo due volte perché sai che è rosa.
2: No, le ciabatte no. Ho magliette, ho pantaloncini.
1: Abbiamo
2: rosa.
1: Trovato cosa regalare al compleanno.
0: Esatto.
2: La ciabatta va bene,
0: la
2: d'accordo.
0: La ciabatta rosa.
2: È ottobre.
1: La vuoi anche con dei pompon?
2: Sì.
0: Io mi fai l'ironia. Ma guarda quanto bullismo in una ragazza così. Carina.
2: Sembra buona lei, ma non lo è.
0: Niente, io sono anni che lo dico, tra l'altro e nessuno mi crede. Comunque, detto questo, sì. Raga, stamattina ho fatto il giro delle scuole per arrivare qua, no? Che faccio adesso sto mese di giugno perché c'è meno traffico. E dico, mamma mia, quanta gente è fuori da scuola. E poi il secondo pensiero è stato, aspetta, ma in che anno è che ho fatto la maturità? E adesso non mi sento di andare avanti col programma.
1: Ma con me. Oggi giornata di maturità, adesso abbiamo anche le tracce, ne parleremo perché non andare troppo lunghi. Sono oltre 500.000 comunque le persone che sostengono gli esami di maturità che sono stati sempre a motivo di ansia.
0: Ma voi vi hanno fatto ansia? Cioè vi li sognate ancora di notte o è passata via veloce?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Fermo al Meta con Stella Stellina, su Radio Belle Monella, tutta da cantare. Lisa Dai, Monica Morgan con voi e il pubblico, nel senso di un pubblico.
1: Sempre lui.
0: Allora, ragazzi, sono uscite le tracce dei temi della maturità che inizia stamattina. Folle di ragazzi fuori dalle scuole. Quasi tutti ho notato maglietta bianca o camicia bianca.
1: Ah, sì.
0: Sì, perché sai che cos'è? Che il primo giorno di maturità tua mamma ti dice sempre: però vai vestito bene, come se qualcuno gli fregasse qualcosa di come sei vestito.
1: Beh,
0: no?
1: Sai, è un esame di stato, un esame importante. Rappetto, uno dovrebbe andare vestito,
0: guarda,
1: in maniera.
0: Cioè, nel senso, allora, Ale, ok, ma là erano fuori dal. Io passo almeno 5 scuole prima di venire qua e cioè era il mondo, capito?
1: E io mi ricordo
0: fuori.
1: Che sono andata e mi sono scelta quello che avrei indossato per gli esami, ma sia delle medie che della maturità, forse anche alle elementari, perché io sono stata l'ultima
0: tu
1: che
0: sei
1: ha fatto.
0: Una cicina precisa. Lei, dottore,
2: come ero vestito?
0: Sì,
2: no, non lo ricordo. No, ma,
1: no, ma sai che non ricordo
2: esattamente come adesso.
1: Allora, non ricordo come ero
0: vestita. Avrei avuto una maglia rosa,
2: sì, tipo. Una roba del genere.
1: Paradossalmente io mi ricordo come ero vestita alle medie, ma non alle superiori. Sono sicura di aver scelto qualcosa o di aver comprato qualcosa appositamente, perché era anche
0: come
1: l'occasione.
0: Fai sempre peraltro.
1: Vabbè, ma questi sono altri
0: quella
1: dettagli.
0: Quella roba che poi è rimasta nel tempo, no? Giustamente le buone abitudini. Tra poco parliamo delle tracce, dei temi di maturità. Prima però la canzone che fa. Qual è quella che volete ascoltare? Cantatene un pezzettino in un messaggio vocale, mandatecelo via WhatsApp o via Telegram a questo numero.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando schiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: verità dove ci siamo un attimo persi. Io mi ricordo solo il vestito, lo dicevo l'altro giorno, ne parlavamo con Paola in onda, dell'orale.
1: Sì.
0: Non so perché, tra tutti, cioè, se tu mi dici pensa alla maturità, la prima immagine che mi viene in mente è quel vestito, ma non ha nessun motivo, nel senso, era un vestito semplice, estivo, con le spalline lungo fino in fondo, cioè, niente di che, nessun motivo, però ho in mente, ho proprio presente qual era quel vestito, il disegno che c'era su quel vestito, chissà perché.
1: Beh, però abbiamo degli ascoltatori organizzati. Mia figlia, come Elisa, ha scelto i vestiti per gli esami di terza media praticamente a marzo, quindi
0: come la comunione, cioè ti prendi avanti che mi metto all'esame, forse è anche un modo per farsi passare la paura, no?
1: Sì, probabilmente,
0: cioè, per lavorare.
1: Beh, anche l'abbigliamento ti fa andare un pochino più sicuro di te, perché metti quella cosa che hai scelto, quella cosa che ti fa sentire nella tua zona comfort,
0: o che magari ti porta fortuna, perché anche. Poi c'è anche tutta la roba della scaramanzia, porta fortuna varia, avevate anche quelli?
1: Raccontateci al 393-7366-170 e adesso la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Monica, vorrei ascoltare la canzone che fa. Il suono delle tue risate, il primo giorno di una nuova estate. Ciao.
0: Ciao anche lei, Lisa.
1: Sì, sì, sì, ciao, ciao a tutti.

0: fosse una splendida giornata. Queste sono Bertanti, Notte in Bianco. Ieri a Vicenza hanno fatto anche, che ho scoperto insomma molti anni dopo la maturità, a quanto pare l'ha messo pure Zaia ieri il post,
1: sì,
0: che al santuario di Monteberico fanno questa tipo veglia la sera prima che inizino gli esami, no? Una specie di benedizione, così, insomma. E ieri sera c'era sta roba, ma da come ne parlavano sembrava fosse una tradizione antichissima. Boh,
1: invece
0: ora
1: no.
0: Io vivo in quella città da molto tempo, onestamente, sta roba non l'avevo mai sentita nella vita. Però
1: voi che siete assidui frequentatori della chiesa, magari andate a Monteberico, sapete qualcosa di più su questa usanza che non
0: sì,
1: abbiamo capito?
0: Come se la
1: sono
0: venduta ieri
1: no.
0: sui giornali, sembra da sempre gli studenti la notte prima degli esami.
1: Tu non l'hai fatto.
0: Ma no, ma oggi ho sentito anche le mie amiche,
1: sì,
0: perché una del gruppo oggi compie gli anni, tanti auguri Erika, e ha detto ragazzi ma cioè abbiamo fatto la maturità anni fa, capito? Ma quella roba di Monteberico, tutte boh, mai sentita sta roba di Monteberico, e siamo tutte lì insomma, quindi chi può dirlo?
1: Infatti, vabbè ragazzi, allora parliamo di maturità. Non so se vi ricordate il vostro giorno, primo giorno di maturità, non so come eravate vestiti, quanta ansia avevate, quanto poco avete dormito, o se ve la siete passata liscia come l'olio. Raccontateci.
0: Tra poco parliamo anche dei temi che siete
1: sì.
0: curiosi.
2: Salvati questo numero 393 73 66 170, e il numero di Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella.
4: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
5: Da Aio riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
6: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno, offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49 euro. Negli ipermarket aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
7: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
8: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
12: deghi andare su deghi.it.
13: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
14: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
11: E poi deghi cucinare per 16.
13: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
15: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Deghi provare. Deghi fidarti.
11: Perché se non deghi, non ci credi.
16: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
17: Hai fatto il tuo controllo della vista annuale?
18: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
19: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
20: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
21: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
22: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
23: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni, 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
24: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 70.
25: Bella e Monella, tutta da cantare.
26: Non perdete tempo, per favore.
27: Solo un po'. Zucchero la fila là, laggiù.
28: Antonello Cerri suona Italiamo.

Italia. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato mi sono.

0: Ciccio Bello, la pillola di Italiamo di quest'ora.
1: Gemelli diversi con Un attimo ancora, i Negramaro con Meravigliose, Mahmood con Soldi.
0: Che sembrano, sembrano un po' i temi della maturità. Allora siete tutti molto curiosi, adesso vi raccontiamo quali sono le indiscrezioni.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Sì, prima facciamo un in bocca al lupo perché noi parliamo di maturità, ma ci sono anche gli esami delle medie. Gaia di Asolo dice: io oggi pomeriggio ho l'esame orale della terza media, vado bene così? Metti un vestitino con tutti i fiorellini, stai benissimo.
0: Sei bellissima, sì, sì. Vai benissimo Gaia, in bocca al lupo, cara, che meraviglia. Allora, temi della maturità, sono uscite le indiscrezioni che riguardano le tracce.
1: Per fortuna, dico io, abbiamo già fatto la maturità.
0: Ma
1: perché
0: veramente?
1: Non è che i giochi sono facilissimi. Intanto per la comprensione del testo, Cesare Pavese con un brano tratto da Passerò per Piazza di Spagna, e poi la seconda proposta è un brano di Vitalino Brancati.
0: Scusate,
1: i piaceri.
0: Bellissimo. Poi per il testo argomentativo, perché hanno le tipologie A e B anche, no? C'è un pezzo di Biancucci, che è un giornalista e scrittore, tratto da Te lo dico con parole tue, la scienza di scrivere per farsi capire, che questa è una roba che dovrebbe far fare a tutti quanti gli italiani. Ok, poi l'Assemblea Costituente con un brano tratto da un discorso di Saragat.
1: Sì. E poi i temi di attualità, il concetto di fatica, che abbiamo capito che è tratto da un libro di Mario Calabresi, che è Alzarsi all'alba, quindi potrebbe essere il nostro. E sì, poi il concetto di incanto, a partire da un brano di una giornalista che è Wenkel Hausmann.
0: Insomma, tutte cose faciline, eh?
1: Non so.
0: Cose leggere. Una volta parlami delle tue ultime vacanze al mare. Ecco, adesso non più. Radio Bella Moletta.

0: Morgan con voi, come tutte le mattine stiamo insieme, si parla di maturità, abbiamo tanti, un milione di messaggi.
1: Sì, tantissimi ricordi. A proposito di Monteberico, mia figlia ieri sera, scrive Erika, è stata a Monteberico per l'occasione, il santuario era aperto dalle 9 a mezzanotte.
0: Okay.
1: Hanno acceso dei ceri, hanno scritto un foglietto porta fortuna e poi tutti quanti insieme hanno cantato notte prima degli esami.
0: Che è una famosa canzone religiosa. Perché vai a Monteberico a cantare notte prima degli esami, potevate cantarla in Piazza dei Signori, voglio dire, no? Come no, Monteberico è un posto bellissimo, ma no, era proprio aperta la chiesa, sì, infatti lei lo ha scritto, no?
1: Sì, ma l'avranno cantata fuori dalla chiesa.
0: Sì, immagino, ma detto questo, ma io questa tradizione qua onestamente l'ho letta ieri dappertutto, ma non la ricordo, per cui la mia domanda è, ma è una roba che si fa da sempre, tranne quelli che sono andati ieri sera o l'anno scorso?
1: Ditecelo voi.
0: Ditecelo.
2: Oh, bella modella, ciao. Ragazze, allora io ho fatto la maturità che avevo 41 anni, meglio tardi che mai.
0: Vabbè.
2: E sinceramente non ci avevo mai pensato all'outfit, mi sono vestita normalmente come le altre volte, sempre non eccessivamente elegante, neanche traslandata, perché la cosa più importante era la FIFA che avevo, anche se ero grande, ma l'emozione era tanta. E non ho mai dormito per 2 giorni.
0: Povera.
2: Ciao, buona giornata.
0: Ciao, ma che tenerezza,
1: sì,
0: però.
1: Sì, sì.
0: Carina lei. E voi?
3: Salvati questo numero. 393

0: sentitissimo in tanti che ci dicono la loro.
1: Sì, lei con un pizzico di polemica.
0: Sì.
2: Io non ho, ho 69 anni, non ho mai sentita questa storia della notte bianca a Monteberico prima degli esami. Certo è che andare a chiedere la benedizione la notte prima degli esami mi pare un po' un controsenso. Sarebbe meglio rimanere sui libri a studiare o
0: vabbè,
2: no?
0: Vabbè, dai, per il tema, insomma, è un po' una roba di portafortuna, no? Un po' ci vediamo lì, termina un percorso, inizia sì. Un altro, un momento della vita, ci può anche stare, dai.
1: Elena dice: l'ho fatta il 21 giugno di 20 anni fa, ansia tanta, sono andata a scuola in macchina con un paio di amiche, alla radio davano gli zero assoluto con svegliarsi la mattina.
0: Vedi che lei si ricorda un dettaglio, la canzone.
1: Com'ero vestita? Scrive: boh, però la maturità per un bel po' me la sono sognata.
0: Su quelle dame che ti restano. Ne parliamo anche tra poco. Grazie Eli.
1: Grazie, ciao.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Eli, ma che facciamo stamattina?
1: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
8: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
9: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
5: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: Le 10:03.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno, ecco le ultime notizie. L'intelligenza artificiale rappresenta in ampia misura un acceleratore per chi sia dotato di capitali e risorse energetiche, di infrastrutture tecnologiche, dati e competenze avanzate. Il divario tra chi ne dispone e chi ne rimane escluso potrà ampliarsi. Così il capo dello Stato Sergio Mattarella nel suo intervento al Summit Cotec Europa alla Fondazione Cini a Venezia.
6: Con il suo impatto e il suo potenziale trasformativo, l'intelligenza artificiale sta cambiando profondamente il modo in cui apprendiamo, lavoriamo, produciamo, organizziamo la società. L'intelligenza artificiale sta incidendo con una velocità senza precedenti su processi industriali e servizi, sulla pubblica amministrazione, su ricerca scientifica, sulla scuola, sulla sanità, sull'accesso ai beni della cultura e dell'informazione.
7: Un trauma gravissimo che aveva provocato lo scoppio del bulbo oculare, una vista ridotta alla sola percezione della luce e un percorso chirurgico lungo mesi per evitare la perdita definitiva dell'occhio, è la storia di un 41enne residente nel Conegliano che dopo 4 complessi interventi eseguiti all'ospedale di Conegliano è riuscito a recuperare una capacità visiva pari a 6 decimi. I controlli clinici hanno confermato il buon esito del trattamento.
5: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ζάχαρη.
1: Let's go! The MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Deghi a ridare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Bella e Monella.

0: con Marco Mengoni e Canto d'Amore ben collegati. Giovedì 18 giugno, Radio Bella e Monella, Monica Morgan con voi. Le 10:10 minuti, si parla di maturità stamattina, ma anche di canzone che fa. Qual è la canzone che volete ascoltare stamattina? Cantatemene un pezzettino in un messaggio vocale, poi me lo mandate via WhatsApp o via Telegram, come andate meglio, al 393-7366-170. Tra poco ancora i vostri messaggi sulla maturità, su come eravate vestiti, sui temi che hanno mandato fuori stamattina. Tra poco leggiamo un po' di voi.
1: Salvati questo numero 393

0: Un bel casino, Mida, che sarà anche con noi nei nostri prossimi appuntamenti, ma ne parliamo tra poco. Si parla di maturità, di come eravate vestiti. La nostra amica dice: ho fatto la segretaria d'azienda, ragioneria, mi ricordo che ero vestita con dei jeans chiari e una camicia bianca e la cravattina pois blu e bianca. Auguri a tutti quanti, dice lei, per oggi. Sonia dice: io camicetta azzurra e pantaloni neri eleganti. Saluto anche Loredana, che poi è la mamma della Eli, che ha detto: guardate che una volta, che lei fa la professoressa, una volta è venuto a fare un esame un ragazzo vestito in abito, no? Giacca e pantalone, tutto bello, dice, non fa la differenza la fa quello che sanno, chiaramente quello che portano, che espongono, come lo espongono, però che qualcuno ci tenga e si presenti bene fa sempre, insomma, piacere che ci sia un po' di impegno da questo punto di vista. Ha detto che l'hanno fatta, che l'ha fatta molto ridere il fatto che fosse in abito, no? Quindi credo alle medie, immagino in terza media, giacca e pantaloni, una maglietta o camicetta bianca, quello che era, ma con la scarpa da ginnastica slacciata, insomma, dice, ci ha fatto molto sorridere questo tocco così di creatività nell'outfit. Tra poco continuiamo a parlare di questo, intanto mandateci la vostra canzone che fa.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Buonasera su Radio Belle Monella, tutta da cantare, Monica Morgan con voi. Allora, saluti anche a quelli che ci stanno ascoltando e stanno lavorando durissimamente stamattina. Ci hanno mandato in tanti messaggi per la canzone che fa, come al solito uno, riusciamo ad accontentarlo, non tutti. A proposito di maturità, saluti anche a Luca che dice: ciao ragazze, sono arrivato solo a finire le professionali 42 anni fa, non mi ricordo com'ero vestito, però oggi auguro tanta fortuna a mia figlia Greta per la sua maturità. Auguri, auguri a Greta anche da parte nostra.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
0: Sentiamo chi abbiamo scelto, prego.
2: Ciao Monica, buongiorno Belle e Monelle. Allora, sono Raffa Diago. Stamattina mi andrebbe di sentire la regola dell'amico: non sbaglia mai. Se sei amico di una donna non ci combinerai mai niente, mai non potrai dichiararti come fidanzato. Ciao.
0: Ciao.

0: Alex Britti con una su milione su Radio Bella Monella, tutta da cantare. Monica Morgan con voi come tutte le mattine. Per chiudere la questione della maturità sentiamo lei.
1: Buongiorno a tutti. Allora, io ho conseguito la maturità classica nel 2006 in un liceo di Torino, frequentato da figli di famiglie molto facoltose, e io e un mio compagno eravamo gli unici figli di operai. Comunque sia, durante l'esame dovevamo presentarci vestiti in maniera consona, quindi ci eravamo accordati che noi ragazze, per esempio, mettevamo una camicetta bianca, manica lunga, e una gonna, insomma una gonnellina nera, ecco, fino al ginocchio, e poi un paio di ballerine, décolleté, insomma quello che
0: qualcosa
1: uno disponeva.
0: Qualcosa che ci stesse, ok.
1: Io di notte lavoravo in panificio e ovviamente ho lavorato anche la sera prima dell'esame, e mi ero portata tutto il cambio al lavoro, e però mi ero dimenticata le scarpe, quindi mi sono presentata a fare la maturità con la camicetta bianca, la gonnellina nera,
0: sì,
1: e avevo le all star bianche.
0: Vabbè,
1: comunque sì, mi è andata benissimo, anzi meglio dei miei compagni, quindi
0: vedi?
1: Va bene così, l'abito non fa il monaco.
0: Perfetto,
1: buona giornata a tutti. Erika da Fratte,
0: ciao. Forse ti ha portato anche fortuna, chi può dirlo.
2: Radio Bella Monella, tutta da cantare.
3: Giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
10: Quando non sono a casa tutto bene.
11: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
12: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
13: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
14: Radio Bella e Monella, ovvio!
13: Caffè, orzo, ginseng.
15: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
16: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651. Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
17: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
18: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
19: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
20: Perché Nova del gusto.
21: Il buongiorno si vede dal mattino.
22: Buongiorno Unca!
23: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
24: Non potete perdervelo!
25: Bella e Monella, tutta da cantare.
26: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
27: Stessa storia, stesso posto, stesso
26: bar. Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella.
1: L'appuntamento con il nostro Matteo Monti e gli anni arriva qui di corsa con Anna Cica Italiana, Mia Martini con Piccolo Uomo e Raff con Manifesto. Queste le tre selezioni di oggi del nostro Super Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
1: Con cui domani pomeriggio vi aspettiamo per un super aperitivo in quel del Coin di Padova, il grande store Coin in via Altinate al numero 16. Inizierà il tour Ciao Estate di Coin con Radio Bella e Monella. Partiamo da domani, venerdì 17 giugno alle 17.30. Io e Matteo Monti vi aspettiamo lì con un magnifico aperitivo insieme, omaggi, gadget della radio, la musica, giochi, divertimento, insomma un bel venerdì pomeriggio da passare insieme. Domani Monica Morgan e Matteo Monti da Coin Padova, lo store Coin in via Altinate al numero 16, inizia il tour di Ciao Estate, che ci porterà poi la settimana prossima nello store Coin di Treviso e poi nello store Coin di Vicenza e poi nello store Coin di Mestre. Insomma una bella tournée tutti quanti insieme. Domani prima tappa, andiamo a Padova in via Altinate al numero 16 dalle 17.30, vi aspettiamo lì.

0: con voi in questa mattinata. Come sempre facciamo a quest'ora, siamo pronti a farvi giocare con il vero o falso. Anche oggi tre notizie potrebbero essere tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vera. Tocca a voi. Andiamo con la prima. Oggi parliamo dell'immensa Raffaella Carrà, regina indiscussa della televisione italiana, quella che è stata la prima donna in assoluto a mostrare l'ombelico scoperto nella TV, scatenando un enorme scandalo durante lo storico programma Caramba che sorpresa. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero due, andiamo nel mondo del cinema d'autore con la meravigliosa Isabella Rossellini, figlia dell'attrice svedese Ingrid Bergman e del regista Roberto Rossellini. L'attrice ha coronato la sua carriera ottenendo una prestigiosa candidatura al premio Oscar grazie alla sua interpretazione nel film Conclave. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3, mondo del calcio. Fabio Capello, un tecnico rigoroso e vincente che ha fatto la storia della Serie A e non solo. La sua leggendaria parentesi alla guida del Milan degli Invincibili nei primi anni 90, ce la ricordiamo bene, e la storica finale di Champions League vinta nel 94 per 4-0 contro il Real Madrid, ce la ricordiamo altrettanto bene. Sarà vero, sarà falso?
1: 393 73 66 170 è il numero.

0: Cesare Cremonini con Latin Lover. Allora, sono arrivati 1 milione di messaggi anche oggi, ma abbiamo qualcuno che ha vinto. Prima sentiamo le vostre ipotesi, sentiamo un po' chi c'è. Aspetta, aspetta, ne stanno arrivando ancora, fermi.
1: Ciao, la prima è vera, la seconda è vera, la terza è vera. Michela.
0: Ciao Michela, no, non è questa la sequenza.
2: Sono Michele, le risposte di oggi sono vero, vero, falso.
0: No, ciao, non è questa.
3: Falso, vero, vero, Gigio.
0: Ciao Gigio, neanche questa.
4: Allora, la prima è vera, sì. mi ricordo qualcosa, aveva detto qualcosa. La seconda... Io che la spara, è falsa, non lo so.
0: No, ho sbagliato.
4: La terza è sempre falsa perché ha vinto sì 4-0, ma col Barcellona non può andare a Madrid.
0: L'unica che ha indovinato è l'ultima, bravissimo. Allora, ragazzi, è vero che lei è stata la prima a mostrare l'ombelico, Raffaella Carrà, ma non in Carramba che sorpresa, ma durante la sigla di apertura di Canzonissima sulle note di Ma che musica maestro. Quindi la prima è falsa, la seconda è vera. Isabella Rossellini ha avuto una candidatura all'Oscar grazie alla sua interpretazione del film con Clave, che peraltro è molto bello, quindi andatelo a vedere. E la terza, giustamente come diceva lui, è falsa perché Fabio Capello è arrivato a vincere la Champions League nel 94 4-0, non contro il Real Madrid ma contro il Barcellona. Quindi falso, vero, falso, la sequenza corretta è stata super veloce. Elisa di Maerne che ha vinto la maglietta di oggi, complimenti Elisa.
5: Radio Bella e Monella.

0: quindi lo salutiamo se per caso ci sta sentendo da qualche parte in questa sua nuova versione di Perdona assieme a Lazza su Bella e Monella. Ragazzi, grazie per averci seguito fino a qui. Arriva Paola, tra poco è ora di Sole d'Italia live su da noi da Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Motore. Azione. Chuck si gira.
1: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali. Web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delex.it.
6: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delex.it.
6: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: Angelo Di Mestre, Luz 3 ha presentato una grande scarpa rossa e una scultura dell'artista Giorgio Bortoli intitolata Passo di Donna. Trova collocazione nella hall dell'ospedale come segno contro la violenza di genere.
1: Si sono tenuti gli stati generali dei comuni litoranei e Lago del Veneto, ospitati all'Oro Beach di Jesolo con la partecipazione di sindaci e amministratori, a partire dal presidente dell'ANCI del Veneto e dell'assessore regionale al turismo. Un momento per fare il punto sulle sfide che attendono i comuni affacciati sull'acqua, dallo status di città balneare al demanio marittimo, ma anche erosione delle coste, gli affitti turistici e le specificità.
0: Continuano a Padova le iniziative delle biblioteche civiche, domani dalle 10 alle 17, lettori contagiosi, workshop sulla lettura riservato a studenti e studentesse delle classi quarte della scuola secondaria di secondo grado di ogni indirizzo. Appuntamento alla biblioteca Brentella di Via Dal Piazza.
2: Lo sport.
0: Per il quarto anno consecutivo Falcade sarà la summer room del Venezia. La squadra arancio-nero-verde svolgerà la prima parte della preparazione pre-campionato dal 12 al 15 luglio per preparare i primi impegni ufficiali della stagione.
1: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.

0: italiane da cantare.
1: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
2: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Devi aprire la pagina deghi.it.
5: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il
1: gossip.
0: Eccoci
1: qua, presenti, buongiorno cari disagiati, disagiate che state affrontando il tema
2: della maturità.
1: Esatto,
2: al vostro cuore.
1: Esatto, cari genitori o chi ha già fatto la maturità, oggi parliamo di un mistero che affligge milioni di lavoratori, perché a volte torni a casa distrutto, anche magari se hai passato la giornata seduto davanti al PC, non hai sollevato neppure una graffetta, perché tranquilli, non è pigrizia, è perché lavorati, perché il vostro cervello, se lavorate in una stanza in open space, cioè con altre persone senza divisori, sì, il vostro cervello si stanca più velocemente e torni a casa distrutto, capito?
2: Non è colpa vostra, è colpa degli altri, perché gli altri fanno casino, stanno al telefono, fanno cose, si muovono, e la tua testa, per star concentrata su quella roba che stai facendo, fa molta più fatica, no? Cerchi di non ascoltare l'Annalisa Cazzina al telefono, di non sentire le cose che dice la Greta, tu per esempio, no?
1: Io non parlo con nessuno,
2: ma ci sono le altre persone che fanno cose nella stessa stanza, quindi ti stanchi di più.
1: E allora,
2: se sei in un posto isolato, questa cosa non succede. Infatti io ho detto mettete la Paola dentro lo sgabuzzino, ma non vogliono.
1: No, anzi, mi hanno due
2: messo due amiche nuove.
1: Mi hanno introdotto due disoneste e quindi io non ho rapporti con nessuno. Allora,
2: no, neanche extraconiugali.
1: Esatto, soprattutto. Attenzione, allora, con un messaggio vocale WhatsApp in base alla vostra
2: che
1: esperienza.
2: Che stai immaginando te che fai rapporti extraconiugali con la
1: Annalisa?
2: Ma
1: ma sono donne, cosa vado con le donne
2: che,
1: io?
2: Che no, brutta immagine.
1: Mamma,
2: ragazzi,
1: mia. Allora, in base alla vostra esperienza lavorativa, no? Diteci, siete più del team mi chiudo in ufficetto da solo, rendo di più sto meglio, o comunque in una stanza, in un luogo, ma
2: isolato,
1: sono da solo,
2: sì,
1: oppure siete del team open space forever?
2: Tutti insieme?
0: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Sì, lo dice la scienza, hai capito? In uno spazio isolato, chiuso, se sei da solo
1: sei meno stressato.
0: Sei meno stressato, il cervello lavora meglio. In uno spazio open space torni a casa più stanco perché ci devi mettere più concentrazione. Lo dice la scienza, però poi dipende anche dal lavoro che fai. Certi lavori hanno bisogno del contatto per
1: essere condivisi,
0: per una maggiore creatività. Sentiamo da Cordenonza Alfredo, che lavora la terra, quindi è da solo lui in cabina.
1: Penso di sì.
0: E come l'avrà presa?
2: Noi trattoristi siamo da soli dentro la nostra cabina con l'aria condizionata e la musica, per fortuna.
1: Però siamo noi con
2: però
1: te.
2: Le ore sono tantissime, perché si passa dentro, almeno parlo per me, dalle 9 alle 10 ore.
0: Sì.
2: E star da soli per me è un bene. Poi dopo la sera tutta una ciacola.
1: Ciao
2: sorelle, una buona giornata e grazie per la compagnia. Un saluto da Alfredo il trattorista.
1: Alfredo, noi siamo con te sul trattore.
0: Sì, voglio dire, lui per forza deve stare sul trattore. Però io mi ricordo che sono andata a una fiera di trattori. Sì? C'è la cabina talmente grande che tanti lavoratori di questo settore si portavano il collega oppure
1: qualcuno,
0: i figlioli,
1: dietro.
0: Qualcuno dietro.
1: Ma Alfredo,
0: quindi,
1: siccome la signora Paola non ha programmi per le vacanze, non ha budget.
0: Sono un po'
1: con te,
0: sono sono nella fase disonesta, ci mettiamo d'accordo, hai capito? Quindi
1: tutto il giorno.
3: Puoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia. Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: presenti in gita,
1: sì,
0: Antonella,
1: in gita,
0: Angelo di Stella Fruit che ci stanno ascoltando. Ciao ragazzi!
2: Ah, che bello!
0: Ho detto, noi ti facciamo il saluto, Antonella, però io e la signora slandrona Paola, che è disonesta di professione.
1: Anche perché adesso con questo caldo si consiglia il consumo di molta frutta e verdura, vi fate l'estratto.
0: Infatti ho detto, io ti faccio il saluto, però fagli fare Angelo un bel cestino di frutta da Ricky per me e la Paola.
1: Ecco Ricky, io vorrei tanto il tuo frutto della passione.
0: Perfetto,
1: da buon intenditore, poche parole, Ricky.
0: Angelo, frutta da Ricky, nel senso quella che costa, Paola.
1: Angelo, io vorrei tanto il tuo frutto della passione. So che le tue clienti ne vanno pazze.
0: Grazie,
1: sbroccolone mio.
0: Va bene.
1: Posso leggere un messaggio?
0: Sì, è meglio,
1: veloce.
0: È meglio.
1: Allora, preferite lavorare in open space o in stanza da soli? Alessandro da Casiera in provincia di Treviso dice: dopo la pandemia ho preteso il lavorare da remoto dalla mia stanza studio a casa. Faccio il disegnatore CAD. La mia esperienza, posso dirvi che in ufficio, che fosse open space o stanza condivisa, c'era solo confusione. Perdevo tanto tempo, si facevano riunioni inutili solo perché eravamo tutti lì. Certo, a casa devi essere autodisciplinato, ma molto meglio. Questa è l'esperienza di Alessandro da Casier. Quindi lui per... lavorare da solo.
0: Esatto.
1: Meglio
0: voi
1: a casa.
0: Di che team siete? Da soli o in compagnia?
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: turisti che hanno una pill, un sacco di disagiate.
1: È arrivata una proposta.
0: Esatto, che vogliono far compagnia ai trattoristi che si lamentano. Lavoriamo sempre da soli. Sì, ascoltiamo, sì, Bella Monella, però siamo soli. E allora Alfredo ci tiene a puntualizzare che esistono trattori con il sedile
1: doppio
0: cabina posti, grande. Sì, però sì, lui ha il trattore un po' più piccolo, no, Alfredo?
2: Vai,
0: Alfredo.
2: Noi lavorando nelle vigne, i nostri trattori sono un po' più piccoli. E quindi il passeggero dovrebbe sedersi sopra le mie gambe.
3: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
4: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondthefork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Specialista nell'accoglienza.
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
12: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
13: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip, ma non solo: cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te. La
14: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
15: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
16: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
17: Perché Nova, del gusto è la prova.
18: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
19: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
18: Delix.it.
19: Spediamo gratis in tutta Italia.
18: Delix.it.
19: Delix, il tuo partner al lavoro.
18: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
20: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Non perdete tempo.
1: tempo, per favore.
21: Solo un poco, ti zuccherò la pila, va giù.
22: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: bella, bravo.
1: La musica italiana tutta da ballare.
0: Stavano anche bene insieme, no? Sì. Una cosa così. Allora, la scienza dice, se lavori in open space ti stanchi di più, però dobbiamo dire che c'è anche chi lo difende l'open space, chi trova che l'energia del gruppo, no, ti aiuta, chi odia lavorare isolato e quindi
2: anche
0: preferisce così.
2: Una parola, un saluto, esatto. Bevi un caffè, insomma.
0: Ama le pause del caffè in compagnia.
2: Una chiacchiera.
0: Voi di che partito siete? Sì. Voglio leggervi quello che scrive d'Arcugnano Gianluca, che ci saluta.
2: Ciao Gianluca.
0: E dice: sorelle, io voto open space tutta la vita, faccio il programmatore in un'azienda informatica e credetemi, la solitudine della stanzetta ti spegne il cervello. Noi nel nostro open space siamo in 12, porca miseria, c'è rumore sì, ma a volte con la cuffia risolvi tutto
2: con la musica, okay.
0: L'80% dei bug, cosa sono i problemi,
2: sì,
0: no?
2: Le cose da risolvere,
0: li risolviamo parlandoci sopra voce senza scambiarci 20.000 mail, perché
2: sì,
0: sono là, uno attaccato
2: vicino, magari uno
0: però...
2: ha un problema, condivide, no? L'altro ti dà un consiglio,
0: però 12
2: ci siete in tanti,
0: mi sembra
2: però.
0: Quel film tipo Wall Street, che sono
2: sì, tutta la
0: stanzone, cioè, io andrei via di testa, cioè, già sono esaurita di mio,
2: sì.
0: Mi mettete con 12 persone, veramente
2: un disastro.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 73 66 170 393 73 66 170.

0: ritardi fino a 90 minuti per un furto di cavi nel Casertano da parte di ignoti. I treni sono stati instradati sulla rete convenzionale via Formia. La circolazione è stata dichiarata in ripresa, ma gli slittamenti continuano. Mondiali di calcio, l'Inghilterra parte forte con un poker alla Croazia. Delude invece il Portogallo di Cristiano Ronaldo, fermato sull'1-1 dal Congo. Vittoria del Ghana su Panama, la Colombia batte 3-1 l'Uzbekistan del CT Fabio Cannavaro. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Radio 2. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: È la nuova versione della Macarena e si intitola Tuca Macarena. L'ha inventata Baby K.
1: Grandissima Baby K. Noi siamo Damiana Menta e la Dall'Anna. Inizia la pausa pranzo, Paciarotta e Scrocchiarella.
2: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella. La pausa pranzo è Paciarotta e Scrocchiarella.
3: Scrocchiarella.
0: Do you want something, Paciarotta e Scrocchiarella? Potrebbe essere il motto nostro in inglese.
1: Bello, bello. Sai che ieri abbiamo ricevuto perfino complimenti per la nostra trasmissione.
0: L'ho
1: ricevuti in privato. Ragazzuoli, come state? Come va questo giovedì? Dai che è quasi weekend. Noi facciamo tante belle cose all'interno della nostra trasmissione. Tipo...
0: Sì, perché tra poco potete cantare voi una canzone italiana di un artista che non sia passato nelle vicinanze, però ci pensiamo dopo. Così capite anche quali sono le prossime canzoni. E poi invece ci sarà la possibilità quest'oggi di vincere due biglietti per Sfera e Basta giovedì 16 luglio.
1: Esattamente, potrete aggiudicarveli giocando al gioco della parola misteriosa. Noi vi daremo 5 parole e dovete trovare la sesta mancante. Giovedì 16 luglio all'Arena della Marca di Treviso Villorba, il concerto di Sfera e Basta.
0: Mi raccomando, giocate con noi e poi ovviamente si chiacchiera un sacco di cose. 393-73-66170 il numero per interagire con noi. Intanto la musica, che è la nostra protagonista, l'anno il 1982, ci sono gli Stadio.
1: Grande figlio di puttana.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Rosa Chemical con Mamma Mia qui su Belle Monella. Adesso a cantare tocca a voi.
1: Dovete mandare un messaggio vocale al 393-7366-170 canticchiando quella canzone che non riuscite un po' a togliervi dalla testa. Una canzone italiana di un artista che non è ancora passato.
0: Quindi come si fa? Mandate semplicemente un audio e dite: ciao Dami, ciao Dallan, oggi vorrei ascoltare la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Achille Lauro, Comuni Immortali, qui su Radio Pelle Monella. È arrivato il momento di sentire chi è stato scelto per la canzone che fa.
1: Direi che abbiamo scelto una canzone super estiva, perché ci ascoltiamo i Rama con Mediterranea.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Damiano, ciao Eleonora, vorrei ascoltare la canzone che fa. Nella bocca una melodia, gli occhi che rincorrono, un bagliore in mezzo alla via, le labbra che scorderò. Grazie mille, ciao. Nella bocca una...

0: Pronti? Perché nella mezz'ora seguente giochiamo con voi. Giovedì 16 luglio abbiamo questi due biglietti all'Arena della Marca di Treviso per Sfera Ebbasta.
1: Due biglietti per andare a divertirvi con Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Bella e Monella, tutta da
2: cantare. Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio.

0: fuoco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
4: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
8: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monente.
1: Ma che bella, quanto tempo che non ascoltavo Maria Salvador, era J-Ax.
2: Poi nella pillola di Matteo Monti abbiamo ascoltato Umberto Tozzi, Gli altri siamo noi, all'inizio Giusy Ferreri con Volevo te. Pronti ragazzuoli, che si gioca
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella, si gioca con...
1: Si gioca anche quest'oggi, regaliamo due biglietti per Sfera Ebbasta giovedì 16 luglio all'Arena della Marca di Treviso a Villorba. Giocate come sempre solo se interessati, ma oggi dovete fare una cosa in particolare.
2: Esatto, non giocheremo a livello radiofonico, ma giocheremo a livello social. Quindi se volete portarvi a casa questi due biglietti, dovete prendere il vostro cellulare, il vostro smartphone, entrare nel profilo Instagram di Radio Bella e Monella, Bella con tre L, tutto attaccato.
1: È già tutto pubblicato, quindi non vi resta altro che andare lì, guardare la stories, sì, seguirci ovviamente, e commentare con la parola corretta. Il più veloce, come sempre, si porta a casa i biglietti.
2: Due biglietti per Sfera Ebbasta, giovedì 16 luglio, Arena della Marca di Treviso, Villorba.
3: Radio Bella e Monella.

0: Quindi al gioco della parola misteriosa abbiamo pubblicato una stories e state scrivendo le parole lì. Vi stiamo leggendo, siete tantissimi come sempre. Vediamo quest'oggi chi si porta a casa cosa.
1: Allora, ci sono state delle risposte. Salutiamo il Tronchis che dice sfera, ma non ha capito il gioco probabilmente.
0: Tronchis, abbiamo pubblicato 5 parole e tu devi trovare quella parola che vada bene con le 5 che ci sono scritte sulla Instagram stories.
1: Esatto.
0: C'è Gerardo che dice potrebbe essere favore, no. Kevin ha giocato con la parola contrattuale. Niente da fare.
1: Poi c'è anche Cesco che dice ippodromo. Non ci siamo.
0: No. Antonella
1: siamo.
0: Accordo. No, anche Beatrice accordo. Hanno provato più ragazzi.
1: Bravi,
0: più
1: bravi. Poi abbiamo qualcun altro che ci prova con corso. Salutiamo Giorgia.
0: No, Priv Gaietta, il profilo privato.
1: Privato
0: di Gaietta,
1: sì.
0: Che dice regime. No, ragazzi, non è regime. Veloci, seguiteci su Instagram. Ci sono 2 biglietti di Sfera e Basta per l'arena della Marca di Treviso a Villorba.
1: Giovedì 16 luglio. Quindi prima guardate se siete disponibili sul calendario, chiamate fidanzato, fidanzata, mamma, papà, fratelli, sorelle, amici che vi andate a divertire.

0: ci sono due biglietti per Sfera e Basta, l'abbiamo detto, giovedì 16 luglio all'Arena della Marca di Treviso a Villorba. Dovete giocare con noi su Instagram, quindi sulla pagina di Radio Belle Monella con 3L.
1: Andate sulla storia, ci siamo io e Damiano che vi diciamo le parole, poi c'è un box risposte, in questo caso cliccate sopra e scrivete la parola misteriosa di oggi.
0: Tanta gente che sta giocando con noi. Allora, c'è Scarpi che ci prova con Gossip, ma è sbagliata. Forlin 90 dice rapporto.
1: Non
0: sbagliata.
1: È neanche rapporto. Poi c'è Annina che salutiamo, ci prova con favore, ma non è neanche questa la parola. Poi c'è Andrea De Zen, giudizio, oppure ci riprova con estratto.
0: Vabbè, doppia opzione lui.
1: Tre.
0: Signore. Fra guardabascio dice parcella, okay. Ma è sbagliata.
1: Salutiamo anche Andrea Fassina che ci prova con favore.
0: Silvia e Giorgia entrambe provano con la stessa parola, contratto. Poi c'è un Alessandro che gioca con il letto. Ma ragazzi, sono tutte risposte sbagliate. Veloci perché manca poco tempo. Aprite la stories sul profilo Instagram di Radio Bella e Monella e venite a giocare con noi per vincere questi due biglietti.
1: I biglietti di Sfera e Basta, giovedì 16 luglio, Arena della Marca di Treviso, Villorba.
2: Radio Bella e Monella.

0: Quanta gente ha giocato con noi per vincere, bravi, questi due biglietti per Sfera Ebbasta. Dobbiamo fare un sacco di complimenti. Ci sono un sacco di nomi: da Jessica, Silvia, Ignoto 1 anche,
1: Beatrice, Manuel, Angelica, Kevin, Sonia. Tutti voi avete indovinato la parola misteriosa di oggi, ma c'è stata una sola che è stata velocissima. E chi è?
0: La vincitrice dei biglietti di Sfera Ebbasta è S67 Martin.
1: Un Martin. Si chiama Stefania e ha indovinato la parola di oggi, che era consenso. Bravissima! Bella e monella,
2: tutta da cantare. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
4: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
4: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
3: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
4: Prenota subito una prova.
3: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
4: Delex.it.
3: Delex, il tuo partner.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: giornata da cantare. Ora, le 13 in punto.
1: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Ben ritrovati, apriamo con la cronaca da Padova, dove i finanzieri hanno eseguito un sequestro preventivo di una sala slot gestita da 3 cinesi e di un valore di 260.000 euro per esercizio abusivo dei servizi di pagamento, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio.
3: Un trauma gravissimo che aveva provocato lo scoppio del bulbo oculare, una vista ridotta alla sola percezione della luce e un percorso chirurgico lungo mesi per evitare la perdita definitiva dell'occhio, è la storia di un 41enne residente nel Conegliano che dopo 4 complessi interventi eseguiti all'ospedale di Conegliano è riuscito a recuperare una capacità visiva pari a 6 decimi. I controlli clinici hanno confermato il buon esito del trattamento.
2: Il 24 giugno ci sarà a Venezia l'evento Insieme per il futuro delle imprese promosso da Cassa Depositi e Prestiti e Confindustria. L'appuntamento alle 11 nella sede di Confindustria Veneto Est a Marghera.
3: Si sono tenuti gli stati generali dei comuni litoranei e Lago del Veneto ospitati all'Oro Beach di Jesolo con la partecipazione di sindaci e amministratori a partire dal presidente dell'ANCI del Veneto e dell'assessore regionale al turismo, un momento per fare il punto sulle sfide che attendono i comuni affacciati sull'acqua dallo status di città balneare al demanio marittimo ma anche erosione delle coste, gli affitti turistici e le specificità.
2: Per ora è tutto, alle 14 la pagina dedicata agli appuntamenti, buon pomeriggio, grazie per l'ascolto.

0: Visman.it. Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Visman. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Visman.it. Visman, il meglio è per tutti, anche a rate.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Bella e Monella, tu.

0: 67 Martin, mi fa pensare un po' a Nemo.
1: Anche a me.
0: Film,
1: la tartarughina.
0: Sì, va bene. La parola, abbiamo detto, era consenso. Bravi anche tutti gli altri che hanno indovinato con noi e che hanno giocato con noi su Instagram.
1: Vi colleghiamo anche la parola, no? Con quelle che c'erano. C'era critica, matrimoniale, largo, trattamento e strappare. Allora, la prima è consenso della critica, poi c'è il consenso matrimoniale, un largo consenso, il trattamento, il consenso del trattamento dei dati personali e strappare un consenso. Senso.
0: Certo, bravi tutti, brava la più veloce, l'abbiamo detto, Stefania, che si porta a casa questi due bellissimi biglietti per Sfere Basta a Villorba, all'arena della Marca di Treviso, quindi insomma sicuramente un'occasione per guardare un super artista.
1: Seratona.
0: Costo zero.
1: Paghiamo zero. Noi, tiriamo fuori noi i soldi.
0: Vabbè, noi in particolare no.
1: Come no?
0: I nostri titolari. La famiglia Zanella che salutiamo.
1: Grazie.
0: Va bene, comunque tra poco si parlerà con voi di stare da soli, in che senso? Se vi piace, magari avete qualche momento in cui nella giornata non volete parlare con delle persone, vi piace magari prendervi dei momenti anche per andare in vacanza da
1: soli.
0: È una
1: certo.
0: cosa molto sottovalutata. Tra poco approfondiamo.
1: Prima però andiamo nel 2008, ci sono i Negrita con Gioia Infinita.
2: Radio Bella e Monella.

0: molte volte stare da soli viene un po' spesso percepito come qualcosa da evitare, quasi fosse sinonimo di solitudine o isolamento. In realtà però saper stare da soli ci permette anche di conoscersi meglio interiormente, crescere, magari trovare il famoso equilibrio interiore, ecco.
1: Infatti quando siamo soli, senza distrazioni esterne, abbiamo l'opportunità di ascoltare i nostri pensieri, riconoscere le nostre emozioni e a volte anche comprendere quello che desideriamo davvero.
0: È anche una cosa, secondo me, che si fa, almeno parlo poi per esperienza personale, quando sei più piccoli hai più tempo e quindi anche più modo di stare più tempo da solo, sì. E anche il piacere magari di stare da solo, che ne so, su una panchina. Poi da grande sei sempre lì di fretta che corri, lavoro, cose, famiglia, e stare del tempo con te stesso forse si perde un po'.
1: Esatto, quindi riflettiamo poco sulle nostre scelte, sui nostri sogni e anche sulle direzioni che vogliamo prendere e dare un po' alla nostra vita. Certo. Di solito quando siamo da soli tendiamo ad essere un po' più ansiosi, preoccupati, vengono sempre fuori le preoccupazioni, però all'inizio può essere difficile, dicono in questo bellissimo articolo, però impareremo con il tempo anche ad accettare questi momenti che non sono per forza così tristi.
0: Se volete potete interagire con noi, dirci la vostra opinione al 393 7366 170.
1: Andiamo nel 1996, la canzone d'amore con la A maiuscola, Franco Battiato, La Cura.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: i suoi metodi per stare un po' da soli, per riordinare le idee, e stanno arrivando dei messaggi al 393 736 6170. Prendo ad esempio questo di Gianluca da Treviso, che dice: ciao ragazzi, facendo il commerciale parlo con la gente tutto il giorno, il momento migliore, dice, è la sera tardi dopo le 11, quando tutti vanno a dormire, lui si mette in garage a sistemare la moto.
1: Questo è un bel hobby, anche perché non pensi, quando tu fai qualcosa manualmente tendi a buttare i pensieri da un'altra parte. Ci ha scritto anche Marco da Verona, che dice che lui adora stare da solo, che ne ha assolutamente bisogno subito dopo lavoro, quindi finisce alle 6, si siede al bar in piazza e si beve un aperitivo.
0: Beh, tanti hanno questa cosa del staccare la spina, appunto, magari facendo l'aperitivo, magari una chiacchiera al volo anche semplicemente col barista e non con gli amici.
1: Certo, ci sta. Anche a me farlo ogni tanto, soprattutto dopo le giornate belle pesanti, da sola prendo e vado a bermi un prosecchino.
0: Bello, bello, giusto, anche per aiutare poi i, come si chiamano quelle che fanno il vino? Il nome adesso.
1: Gli enologi, le cantine.
0: No, i produttori di vino.
1: Sì. Quindi quando stiamo da soli possiamo dedicare tempo alle nostre passioni, quindi come il nostro ascoltatore che nel tempo libero sistema la moto.

0: si parla del saper stare da soli.
1: Abbiamo ricevuto un messaggio da Elena da Pordenone che dice: per me la solitudine è fondamentale, il mio momento sacro è la mattina presto, mi godo il caffè in totale silenzio, se mi tolgono quei 20 minuti la mia giornata parte male.
0: Eh sì, perché poi diventa quasi un modus operandi, no? Per chi è abituato ad averlo nella propria routine, appunto, magari il caffettino, il silenzio, la sigarettina in balcone.
1: Esatto.
0: O, insomma, dove gli piace di più, ecco.
1: Al 393-7366-170 aspettiamo anche un po' di altre risposte alla domanda: a voi piace stare da soli e in quale momento della giornata in particolare? Bella e monella,
2: tutta da cantare. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: A raffreddare il palato?
5: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati. Proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
11: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
12: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.e-ones.com.
13: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
14: "ma che oh!",
13: arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
15: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
16: Tu lascia fare, sempre polemico.
17: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
18: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Non perdete tempo, per favore.
21: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
22: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Piotta, Heaven, Cafone, il mashup.
1: Poi abbiamo ascoltato Cosmo con Basic Connection, Hablame Verità, anche questo un bel mashup. E all'inizio Mecna, Coco e San Giovanni Tilt. Grazie a Italiamo di Antonello Cerri.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Si ritorna in diretta alle 13.38 per l'esattezza in questo giovedì, che anticipa un po' il tanto atteso venerdì, però bisogna ancora aspettare un pochino.
1: Un pochino. Stiamo parlando di solitudine, se a voi piace stare da soli, in quale momento della giornata, e direi, Dami, anche di parlare se questa cosa influisce con la relazione con le altre persone, con gli altri.
0: Beh, potrebbe renderlo forse meno importante, poi dipende anche una persona come la vive, però potrebbe forse anche renderlo più autentico, no?
1: Un rapporto con gli altri,
0: quando
1: certo.
0: Sai stare bene con te stesso, poi puoi stare meglio con gli altri.
1: Esatto, spesso confondiamo il valore di una persona con la quantità delle sue relazioni che abbiamo intorno. In realtà solo chi sa stare bene da solo poi può stare davvero bene con gli altri, quindi non portiamo le nostre frustrazioni, le nostre preoccupazioni all'altro, ma cerchiamo un po' di sistemarle per conto nostro. Ed è questo anche un motivo per cui ci ha scritto Matteo, che dice: a me piace la solitudine, nei miei giorni di riposo cosa fa? Prende la bicicletta e va a farsi un giro.
0: Beato te, beato
1: te. Come il direttore, va via in bici.
0: Io nei miei giorni di riposo non posso neanche riposare.
1: Perché devi fare le cose
0: che vuole fare la bubina.
1: Esatto, perfetto, salutiamo.
2: Radio Bella e Monella.

0: degli anni 2000, in questo caso il 2005, i Subsonica con Incantevole.
1: Chi sa stare da solo sviluppa anche una maggiore indipendenza emotiva. Questo bell'articolo che stiamo leggendo oggi fa anche capire quanto è importante stare da soli. È arrivato un bel messaggio, ma di persone che non stanno da sole, perché stanno andando a fare una mini vacanza a San Lorenzo in Croazia.
0: Belli loro.
1: Esatto, dicono: ci mandate i saluti soprattutto a Monica e Noemi. Ciao ragazzone.
0: Ciao, un bacione. Però magari i croati saranno arrabbiati, eh?
1: Chi?
0: I croati saranno arrabbiati.
1: Perché?
0: Hanno perso ieri 4-2 contro l'Inghilterra. Saranno magari con un po' le scatole girate.
1: Ai ai ai. Vabbè, non sono inglesi.
0: questo è già un lato positivo, hai ragione.
1: Immagina i turisti inglesi oggi che vanno a bersi una birra.

0: bello, vi salutiamo anche noi, ma non è finita perché andiamo nel post lunch time. Caro Dami, parleremo della pulizia dei rifiuti a Tokyo.
1: Sono cattivi come quella di Treviso?
0: Cattivi, cattivissimi. Bella e Monella, tutta
2: da cantare. Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
9: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 14:02.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
5: Tra eventi estivi, attività sportive di club calcistici, senza escludere l'offerta enogastronomica, è ampia l'attività in Alpe Cimbra, in Trentino. Daniela Vecchiato, direttrice dell'azienda di promozione turistica.
6: Per quest'estate abbiamo preparato per tutti i nostri ospiti un calendario ricchissimo di eventi, eventi culturali, eventi musicali, eventi di intrattenimento e tanti eventi sportivi. Partiamo dallo sport. Lo sport vede i grandi ritiri dell'Hellas Verona e della Bulgaria e del Cittadella a Lavarone, il ritiro della nazionale italiana di basket ad agosto, e per tutto l'anno avremo ospite la Federscherma. Accanto a questo ci sono eventi sportivi che riguardano anche i nostri ospiti, quindi alcune iniziative e gare a cui possono partecipare con loro che sono un po', come dire, abituati ad andare in mountain bike, al bike park di Bulgaria, al Garide, una marcia invece a Luserna, un vertical in Vigolana. Poi veniamo nella parte, quella più divertente, che è quella dei grandi eventi, dalle cene contadine nel centro di Folgaria, alla notte romantica e al Borgo dei Desideri a Luserna, al sogno di una notte di mezza estate al lago di Lavarone, e tanti eventi ed esperienze in Vigolana legate al tema del benessere.
5: Grazie a Daniela Vecchiato, direttrice dell'azienda di promozione turistica Alpe Cimbra.
6: Grazie a voi e vi aspettiamo sull'Alpe Cimbra.
7: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
8: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
7: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
12: Deghi aprire la pagina deghi.it.
13: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
10: Poi deghi solo cliccare.
13: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
10: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
14: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
15: Deghi provare.
10: Deghi fidarti.
15: Perché se non deghi, non ci credi.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
0: Bella e Monella, tutto.

0: Parliamo della polizia di Tokyo, però la polizia dei rifiuti,
1: sì,
0: eh?
1: Sì, sì. Parliamo di Shibuya, caro Dami, è uno dei simboli di Tokyo. Hai presente l'incrocio che tutti fotografano?
0: Sì, dai, quello che fanno la foto, che ci sono 354.000 strisce pedonali.
1: Esatto, persone a caso in mezzo alla strada. È il più fotografato, ma è anche uno dei locali, uno dei posti in realtà dove si buttano più rifiuti in strada.
0: Cavoli, no? con tutta la gente che c'è lì a mangiare.
1: Esattamente. Una cosa che forse non tutti sanno è che in Giappone i cestini pubblici sono molto pochi.
0: Perché?
1: Cioè, non ce ne sono. Praticamente loro pensano che chi consuma porta a casa.
0: Ah, quindi se mi mangio, non lo so, un kebabi in giro per la piazza e abito a 50 chilometri, me lo metto nello zaino e poi lo butto io.
1: Bravissimo. Soprattutto con l'esplosione del turismo post pandemia sono aumentati i visitatori, sono diventati milioni e milioni. E cosa fanno? Comprano street food, prendono bevande, si ritrovano comunque in giro a dire: ma io la roba dove la butto? Succede a Shibuya, a Arayaku, se non sbaglio, e anche Edebisu. Le strade però cosa diventano? Piene di rifiuti, sommerse.
0: Ah, perché la gente non rispetta le regole e le butta per terra.
1: Per terra.
0: Non si fa.

0: di Raffaella Carrà. Ovviamente si torna a cantare, quindi se volete fuori la voce per la canzone che fa.
1: È arrivato il vostro momento. 393-7366-170, mandate un messaggio vocale richiedendo la canzone che volete ascoltare adesso, italiana, dicendo: ciao Radio Bella Monella, ciao Dami, ciao la Dallan, vorrei ascoltare la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella,
2: Bella e Monella
1: è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: soldi.
1: Madame e Marrakesh con Volevo capire. Ma noi vogliamo capire, quindi tutta sta gente che butta i rifiuti per terra a Tokyo, poi quali sono le conseguenze?
2: Allora, dal 1 giugno, quindi da 18 giorni, okay, chi getta rifiuti fuori dai contenitori rischia una multa di 2000 yen. Cioè ti ferma la polizia, 2000 yen subito.
1: Siamo aggiornati sul cambio?
2: Sul posto, io no, tu?
1: No, yen.
2: Neanche, yen.
1: Non ho la più pallida idea di quanto possa valere.
2: Ma nemmeno
1: però
2: io.
1: Secondo me un euro vale molti più yen.
2: Che quindi la moneta giapponese vale di meno dell'euro?
1: Sì, sicuramente.
2: Ma secondo me siamo lì. No. Poi andiamo a vedere.
1: Andiamo a vedere.
2: Però alcuni negozi di cibo e bevande, soprattutto da asporto, cosa ha fatto insomma il governo giapponese? Ha detto che devono fornire cestine ai clienti, quindi devono essere lì attenti a tirar fuori insomma il sacchettino quando il cliente vuole buttare via la spazzatura.
1: Euro sono 184 yen.
2: Un euro 184 yen, quindi, c'è una bella differenza.
1: Quindi quanti sono 2000 yen in euro?
2: Vediamo.
1: Sono esattamente 10 euro.
2: 10 euro, quindi loro ti chiedono 10 euro se butti. Ma pensa la gente, adesso che l'abbiamo detto, tutti gli italiani butteranno la roba per terra,
1: no,
2: non
1: vabbè.
2: Si fa.
1: Andiamo a sentire che è stato scelto per la canzone che fa.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Ciao Damiano e ciao Eleonora, siamo in macchina io e Nives avrebbe una richiesta.
5: Vorrei tanto ascoltare la canzone che fa 5 celeranella tutta gold, bevino richiamerò tun tun. Ballavamo nella zona nord quando mi chiami fra.
4: Ciao Radio Bella e Monella.
5: Ciao.

0: Visto che si parla di rifiuti, allora hai visto anche, c'è stato poco tempo fa l'elezione del nuovo sindaco a Venezia. Io chiedo più cestini anche a Venezia.
1: Anche a Venezia.
0: Come ce ne sono pochi.
1: Soprattutto dove ci sono tanti turisti. Cioè, il comune dovrebbe pensarci a sta cosa. Io capisco che mangiamo le robe, ma almeno per i turisti che non buttano le cose per terra. Bella e Monella, tutta da
2: cantare. Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Motore, azione, Chuck si gira.
9: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
10: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
11: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
12: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
13: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
14: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: degli anni su Bella e Monelli. Bella e Monelli,
1: la pillola degli anni. L'ultima canzone era quella di Gianluca Grignani, ciao e arrivederci.
2: Poi c'era anche Annalisa con Bellissima e poi all'inizio gli 883 con Il Grande Incubo. Noi abbiamo qualcosa da ricordarvi.
0: Bella e Monelli.
1: Ebbene sì, perché torna la tanto attesa notte tutta da cantare, saremo a Rosolina Mare.
2: Giovedì 9 luglio alle 21 Rosolina Mare si trasforma nel cuore della musica live con una nuova imperdibile tappa della notte tutta da cantare all'interno di Roseland Festival, che è il grande evento dell'estate di cui Radio Bella e Monella è media partner ufficiale.
1: Sul palco di Piazzale Europa saliranno alcuni dei protagonisti più amati della musica italiana. Ci sarà Shade, Dolce Nera, Mida, Ciò Coffee, Luke e Blind e Sonico.
2: Ad aprire la serata ci sarà il DJ set di André De Luca, presenta Monica Morga, e ci saranno le interviste esclusive dal track con Alvise.
1: Quindi vi ricordiamo Piazzale Europa, Rosolina Mare, il Roseland Festival, giovedì 9 luglio alle ore 21.
2: Vi ricordiamo, visto che ce lo state chiedendo anche su WhatsApp, l'ingresso è gratuito. Una notte di musica, emozioni e grandi successi da vivere insieme sotto le stelle di Rosolina Mare con Radio Bella e Monella.
3: Radio Bella e Monella. We'll be right back.

0: ultimo, Piccola Stella, su Bella Monella, molto romantica, molto bella. Stiamo parlando delle regole della polizia di rifiuti a Shibuya, a Tokyo. Shibuya ha 240.000 abitanti.
1: Beh, tantini.
0: Queste regole sono rivolte principalmente agli stranieri. Che cosa hanno fatto? C'è uno slogan apposito in inglese che dice: "If you throw trash, you lose cash." Tradotto vuol dire: se butti la spazzatura in giro, perdi i soldi.
1: Vabbè, 10 euro, capirai.
0: Però penso che abbiano un valore molto più alto, cioè 2000 yen, secondo me, per un giapponese è da tirare tanti sì, tanti soldi.
1: C'è qualche giapponese all'ascolto?
0: Beh, sarebbe interessante sapere.
1: Vabbè,
0: che valore
1: hanno. Il valore d'acquisto poi è sempre quello, suppongo.
0: Ma in realtà no. Cioè, in realtà no. È sempre il cambio che ci fa ragionare.
1: Cioè, 2000 yen probabilmente si prendono un menù con un panino.
0: Ma può essere.
1: Uno dogs.
0: Dipende l'inflazione della moneta che hanno nel loro paese. Poi ci sono gli addetti alla riscossione delle multe che vengono addestrati per interagire anche in altre lingue. Quindi la polizia che arriva a farti la multa sa il coreano, sa l'inglese, sa il francese, sa il tedesco, li beccano tutti.
1: Che poi adesso mi è venuto un dubbio. Il film, quello della serie Netflix famosissima, dai.
0: La casa di carta.
1: No, quello coreano.
0: Squid Game.
1: Squid Games. Là sono yen o zen?
0: Yen, le monete. Yen
1: anche là.
0: Penso di sì, io non l'ho visto Squid Game.
1: Non hai visto Squid Game?
0: No, mi fa troppa paura.
1: Ma dai!
0: No, non l'ho visto.
1: Perché là il monte premi era tipo 456 milioni di miliardi e non mi ricordo se era di yen o di
0: Magari qualcuno ce lo può dire al 393 7366 170.

0: monte premi di Squid Game era 450 milioni di yen. Ed è bellissima la serie TV, sì. Veramente. Ciao belle monete.
1: Quindi devo guardarla.
2: Ciao, devi guardarla, sì. La prima stagione è bellissima, poi la seconda, vabbè, un po' così. Comunque, abbiamo fatto quella cosa del Google. Ragazzi, cercato. Non sono né yen, né zen,
1: vabbè. Né dollari, niente.
2: Erano won.
1: Won, la napoletana. 45,6 miliardi di won, che corrispondono a 26 milioni di euro. Ma poi, in base al tasso di cambio.
2: Quanti soldi? 26 milioni di euro.
1: Ma li ha vinti qualcuno?
2: Sì, li ha vinti il protagonista.
1: Ok.
2: Il protagonista del film li ha vinti, però poi, diciamo, vuoi spoiler o no?
1: No.
2: Vabbè. Li usa un po' per cercare di scoprire chi c'è dietro a questo gioco, tra virgolette, orrendo, per vincere appunto questi soldi e dalla caccia, appunto, questi, chiamiamoli, cattivi.
1: Però ci sono comunque delle prove da superare, no?
2: All'interno del gioco che, sì, gli ha permesso di vincere i 26 milioni di euro, ossia i won, sì, un sacco. Cioè,
1: però sono prove brutte.
2: Di vita. O vivi o muori.
1: Mamma mia. E quindi, come fate a dire che è bello?
2: È molto bello. È bellissimo.
1: Davvero?
2: Stagione stupenda.
1: Va bene, allora guarderò solo la prima stagione.
2: Bravo.
1: Torniamo e concludiamo questo argomento della polizia dei rifiuti di Tokyo. E è interessante sapere che nei primi giorni in cui la polizia dei rifiuti è intervenuta, è entrata in azione e ha dato dalle 9 alle 15 multe. Non male.
2: Non tanto. 90 euro sono. Radio Bella e Monella. Tutto.

0: bene, arriva la fine del nostro post lunch time, la nostra pausa pranzo detta pacciarotte scrocchiarella giunge al termine.
1: Di già.
0: Ci sentiamo domani.
1: Vabbè,
0: però,
1: dai, è venerdì domani dalle 12 alle 15. Noi vi lasciamo con Alvino.

0: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
1: Delex.it.
0: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
1: Prenota subito una prova.
0: Delex, il tuo partner al lavoro.
2: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
3: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Se cerchi dolcezza
5: o se preferisci un gusto più deciso,
4: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
5: Sono entrambi buonissimi.
4: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
0: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora, le 15 in punto.
2: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: Parliamo ancora una volta di salute. Oggi diamo il benvenuto a Cesare Gallorini, direttore di SynLab Nord-Est.
4: Buongiorno e grazie dell'invito.
3: SynLab Nord-Est arriva proprio nel cuore di Padova con un nuovo servizio a favore delle fasce più fragili, in particolare gli anziani.
4: Proprio così, in questi giorni inauguriamo il punto prelievi di Piazza delle Erbe, proprio sotto gli uffici comunali, nel cuore della città. Diciamo che è un traguardo e un regalo che vogliamo fare alla città e ai cittadini, di portare un servizio di prossimità proprio nel centro del cuore della città. Si tratta di un centro medico che offrirà attività di analisi e prestazioni ambulatoriali a partire da settembre e che sarà però subito aperto per permettere di dare informazioni, prenotazioni e orientamento per la salute. Possiamo dire che quindi SynLab, con l'unione di Data Medica e Pavanello, dà una rete territoriale unica, in grado di offrire una gamma di servizi completa e una dimensione nel territorio che probabilmente non è uguali, ma che ci responsabilizza in modo importante nel continuare a dare un servizio di eccellenza alla popolazione.
3: Era il direttore di SynLab Nord-Est, Cesare Gallorini, che ringrazio e al quale auguro buon lavoro.
4: Grazie ancora e buon lavoro a voi.
2: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
5: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Pronti a raffreddare il palato?
7: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta negli iper e market aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
8: Deghi arredare il tuo giardino?
9: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
8: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
9: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non deghi aspettare perché sono in pronta consegna.
9: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
8: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
11: Bella e Monella, tutta

0: ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle 18 insieme, dalle 15 alle 16 in solitaria, dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara, quindi preparatevi perché anche oggi veramente un mare di cose da fare. Detto questo, dobbiamo riequilibrarci immediatamente con questo pomeriggio, perché qualcuno di voi sicuramente sta per iniziare la giornata lavorativa, qualcuno la sta per finire, qualcuno è proprio nel mezzo e quindi tutti quanti voi avete un bisogno di una giusta carica, mettiamola in questa maniera. Quindi torniamo nel 1997 con gli 883, un bel respiro profondo, tutti quanti immobili per 3 minuti, non vi chiedo di più, e via, fuori, quanti ricordi.
1: Radio Bella e Monella.

0: mondo.
1: Svillane Gue come un tuono su Bella Monella. Adesso andiamo a vedere quali sono state le canzoni italiane prima in classifica il 18 di giugno del 1996, del 2015 e del 2022. E poi ovviamente sarete voi a dover decidere quale canzone ascoltare qui su Bella Monella. Andiamo da poco tempo fa, torniamo nel 2022. Il 18 di giugno c'erano tre cantanti uniti in forze in una sola canzone, ovvero Fedez, Tananai e Marasattei con La Dolce Vita. Per poi andare nel 2015, dove ce n'erano solo due di cantanti in forze insieme per cantare Maria Salvador, erano J-Ax e Il Cile. E poi torniamo nel 1996 con Eros Ramazzotti, Più Bella Cosa. A voi l'ardua sentenza: volete tornare nel 96 con Eros Ramazzotti? Volete tornare nel 2015 con J-Ax e Il Cile? Oppure volete tornare nel 2022 con Fedez, Tananai e Marasattei? A voi l'ardua sentenza. 393 7366 170.
0: Radio Bella e Monella.

0: su Radio Bella e Monella. Attenzione amici, siete stati in tantissimi e c'è stato per un momento un exequo, ma poi c'è stato qualcuno che ha detto l'anno in più che è bastato per far vincere uno dei cantanti che siamo andati a selezionare. Ovvero, prima vi ho raccontato quali sono state le canzoni italiane prime in classifica il 18 di giugno del 1996, ovvero Più bella cosa di Eros Ramazzotti, 2015 Maria Salvador, J-Ax e il Cile, o il 2022 La dolce vita con Fedez, Tananai e Mara Sattei. Voi avete deciso che non torneremo nel 2022, quindi non torniamo a 4 anni fa, ma non torneremo neanche a 11 anni fa. Non torneremo con il Cile e J-Ax con Maria Salvador, ma preparatevi, torniamo nel 1996, Eros Ramazzotti, Più bella cosa.
1: Radio Bella e Monella. Tutta

0: ore di pezza con porno su Radio Bella Monella chiudono la nostra prima mezz'oretta insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa. Tra poco torniamo con Antonello Cerri, italiamo e poi si gioca.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
2: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: deghi andare su deghi.it.
4: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi deghi cucinare per 16.
4: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi provare. Deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
8: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
10: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
12: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
14: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
15: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
20: Antonello Cerri suona
21: Italiamo.
22: Italiamo.
23: Italiamo.
24: Italiamo.
20: La grande festa italiana.
25: Vogliamo cominciare?

0: Strontonello Cherry che ci ha fatto ascoltare Paolo Noise e Jack Smazzoni con Mad 51 Portami al mare, Valeria Rossi con Dammi tre parole, Rick Iglesias versus Luca Di Risio Bailando i sangue freddo, mashup. Grazie Antonello, adesso si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare. Radio Bella e Monella.
2: Cruciverbami questo.
0: E ritorna il cruciverbami questo, questo Radio Bella e Monella. Molto semplicemente, io qui in mano ho un cruciverba cartaceo. Tra poco vi dirò due definizioni. Voi al 393-7366-170 dovete mandarci le vostre risposte. Ovviamente se sono corrette e siete il primo o la prima ad arrivare, vincete una bella maglietta targata Bella Monella. Quali sono le due definizioni di oggi? Attenzione, perché la prima parola che cerchiamo ha sei lettere, la seconda invece ne ha cinque. Le definizioni di oggi sono uccello dal lungo becco e la seconda è resina fossile giallastra. Uccello dal lungo becco, sei lettere. Resina fossile giallastra, 5 lettere. Quali parole stiamo cercando? 393-7366-170.
3: Radio Bella e Monella.

0: Dolce Nera con Epopea su Radio Bella Monella. Abbiamo giocato insieme a voi per regalarvi una maglietta con il cruciverbami questo. Allora, devo essere sincero, in pochi sono riusciti a trovare l'uccello dal lungo becco, perché stavamo parlando di 6 lettere, ok? E in tanti, ma veramente tanti, avete detto questo uccello. Sentiamo cosa avete risposto voi al 393-736-6170. L'altra definizione invece era resina fossile giallastra.
1: Vabbè, ma siamo contentissimi, ce la stiamo cantando.
0: Ma va benissimo, non ti preoccupare, vai.
2: Ambra.
0: E poi?
2: Aerone.
0: Attenzione, non era questo però l'uccello sbagliato, cioè quello che ci ha appena detto la nostra ascoltatrice è giusto. Qui invece,
3: ciao. Le parole sono tucano e ambra.
0: Tanti, tantissimi avete detto tucano.
4: Giada.
0: Che per carità ha assolutamente 6 lettere, però
2: la
0: non era.
2: La risposta è tucano e ambra. Ciao a tutti.
0: No, non era tucano, perché stavamo cercando airone, mentre per quanto riguarda la resina fossile giallastra, ovviamente stavamo parlando dell'ambra. Qualcuno di voi comunque ha sbagliato anche quella definizione là, o meglio quella risposta, perché c'è chi ha scritto cicogna e pece. No, assolutamente stavamo cercando l'airone e l'ambra, insomma, lo sapete, vendono anche l'ambra con dentro le zanzare del paleolitico, preistorico e chi più ne ha più ne metta. Detto questo, facciamo le congratulazioni a Silvia da Venezia, che è stata la più veloce.
5: Radio Bella e Monella.

0: Safe, buona domenica su Radio Belle Monella. Chiudiamo la nostra prima ora insieme tra pochissimo e poi fino alle 18 naturalmente ci sarà anche Andrea Ferrara. A tra poco.
1: Il buongiorno si vede dal mattino.
2: Buongiorno Unca!
3: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
2: Non potete perdervelo!
4: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
6: Accetto i rifiuti da adeguarsi al Rentri. Nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
7: Rifiuto.
6: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
7: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Belle Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella.
1: La voce tua mi manca. Lo so che ho sbagliato, ma chi è che non sbaglia?
0: Radio Bella e Monella.

0: giornata da cantare.
1: Ora si dice un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Radio Bella e Monella, traffico.
5: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento dell'informazione. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione Taranto, coda di 2 km tra Faenza e Forlì per un veicolo in avaria. Sulla 24 Roma-Teramo per traffico intenso, coda sia tra il bivio A24 tangenziale est di Roma e Portonaccio e a tratti tra Portonaccio e l'inizio della Complanare. È tutto.

0: della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super! 1,99€, solo fino al 21 giugno.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ballare da cantare.
1: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
2: Dai, riscopri il piacere.

Annalisa, canzone estiva su Radio Belle Monella, apre queste due ore insieme ad Andrea e Alvise. Andrea deve ancora arrivare perché, attenzione, piccolo infotraffico, fuori da Castelfranco verso Vicenza ci deve essere un incidente, ma adesso noi intanto ci

0: E ci siamo, sta per arrivare, eh. Non temete, non mancherà l'appuntamento, c'è solo questo piccolo inghippo. Detto questo, fino alle ore 18 insieme, tante le cose da fare perché ritorneranno a brevissimo i titoli di notizie casuali, quindi oggi mi tocca andare a prendermela da solo la ruota della fortuna e poi ovviamente avremo modo anche di parlare di vacanze insieme a voi. Detto questo, tutto quanto sarà circondato della bellissima musica. Facciamo un salto nel 1995 con Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Raff, ora e per sempre su Radio Bella e Monella è arrivato il momento dei titoli di notizie casuali, quindi impugniamo la nostra ruota della fortuna e la giriamo. Attenzione, eccola qua. Vediamo che numero uscirà in questa giornata. Ci siamo, attenzione, gli ultimi giri. Eccolo qua, numero 125.000. Parliamo di Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker al parco con Cesare. La domanda imbarazzante della bambina: ma chi è la mamma? Lei non è vecchia. Ecco, qui insomma bisognerebbe anche insegnare ai bambini. Dispiace non avere in questo momento Andrea a fianco, che è papà, quindi potrebbe dirmi se è giusto o no dire: bambina, fatti i cazzi tuoi. Ma domando, non sono papà, però mi verrebbe spontaneo dirlo, probabilmente, non lo so. Detto questo, sicuramente entrambe sono due donne bellissime. Michelle è eternamente giovane, quindi insomma congratulazioni. Però ricordiamo, bambini, ogni tanto è vero che siete la voce della verità, però come si potrebbe dire, un bricchetto di latte e cioccolato di affari vostri, ecco, ve lo potreste anche fare.
1: Radio Bella e Monella.

0: ci viene in soccorso Elettra Lamborghini. Bam bam bambina. Prima abbiamo parlato di questa bambina nei nostri titoli di notizie casuali che ha fatto una domanda imbarazzante tra Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker chiedendo chi fosse la mamma appunto di Cesare, perché ai suoi occhi nessuna delle due era vecchia. Detto questo, andiamo con col secondo titolo di notizia casuale. Vediamo quale numero uscirà in questo momento. Attenzione, attenzione, concentrazione. E voilà, e via, si vola con il numero 745.000 e parliamo di Dua Lipa e Colin Turner. La luna di miele continua dalla Sicilia a Roma, il bacio davanti alla Fontana di Trevi. Magari qualcuno è appena tornato dalla capitale, beh, se li avete visti che si davano un bacio, raccontatecelo, ci può interessare certamente, vi abbiamo dato il titolo e ve lo stiamo chiedendo.
1: Radio Bella e Monella, tutto.

0: Laura Pausini, ritorno ad amare su Radio Bella e Monella. Chiudiamo la nostra prima mezz'oretta insieme per quanto riguarda Andrea e Alvise. Andrea è arrivato, quindi dalle 16.30 in poi saremo in due. A tra pochissimo.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate e fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.

0: fuoco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
3: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
4: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: gli anni. Su Bella e Monè, Bella e Monè.
1: Ma che bello essere qui con voi. Abbiamo ascoltato Gli anni con le vibrazioni dedicato a te.
2: Gianni Morandi e Lucio Dalla con Vita.
1: E Fedez con una bella storia.
2: Grazie, grazie per tutte queste belle canzoni da cantare.
0: Bella e Monè.
1: Oh, c'è la sigla?
2: No, no, basta, abbiamo già dato.
1: Scusami.
2: 16:41 minuti, siete su Bella Monella. Apriamo ufficialmente così le quattro chiacchiere insieme a voi, perché come sempre, che sia nel mondo dello sport o magari, che ne so, dello spettacolo, così via, ci sono, sai, i personaggi più amati e quelli meno amati.
1: Certo.
2: Molto spesso quelli che sono meno amati non sono neanche quelli più vincenti, metti nello sport, ok? Ma sono quelli che sono, tra virgolette, gli eterni secondi.
1: Esatto, okay. Oppure attenzione, tipo nel calcio c'è questa diatriba ormai da 20 anni, due non secondi, non primi, due grandissimi giocatori che vengono messi uno contro l'altro, quindi c'è qualcuno, certo, che ama uno e odia l'altro e viceversa. Per me follia, diciamocelo chiaro e tondo.
2: Amici, però, noi oggi vogliamo giocare insieme a voi, perché la fortuna che ci assiste è quella 40 secondi nella vita, probabilmente.
1: Addirittura.
2: Ok, addirittura, perché dici anche
1: pensavo meno.
2: Sì. Ah, ok, vabbè, due secondi, facciamo due secondi. Due secondi è più veritiero. Vi va a vincere una vacanza. Ah. Ok, tuttavia, in questa vacanza potete portare solamente due personaggi pubblici.
1: Ok.
2: Chi portereste con
1: voi?
2: Li
1: contattiamo noi, non preoccupatevi.
2: Certo, abbiamo i numeri di tutti quanti, abbiamo le pagine gialle qua a fianco.
1: Davvero?
2: E anche quelle bianche, che
1: dove
2: non si sa mai.
1: Scusami. Fammi un attimo vedere che
2: sono qua dietro. 393-7366-170, puoi portare due personaggi pubblici con te in vacanza. Chi porti?
0: Radio Bella e Monella. Tutta

0: Puglia su Radio Belle Monella, amici al 393 7366170. Abbiamo così, vi abbiamo fatto dare un bacio dalla fortuna che vi ha regalato un viaggio in giro per il mondo. L'unica cosa, vi dovete portare due personaggi pubblici. Chi sono questi due personaggi?
1: Cominciamo con lo sport, c'è lui che dice Sinner e Antonelli.
0: Ah, va ok, bene? Ok.
1: Quindi vediamo, Antonelli magari guida la macchina, così siamo messi
0: sì,
1: bene.
0: Sì, Sinner.
1: Anche se non penso, ha già la patente, l'ha presa. Non...
0: Sai che non lo so.
1: Chimi,
0: lo so.
1: Facci sapere, chiamaci.
0: E Sinner invece.
1: E Sinner,
0: non lo so, se vanno
1: quando,
0: in Austria.
1: No, magari quando qualcuno gli offende mentre guidano, vai più veloce, cose di questo genere, sì. Lui tac, li prende racchettate a pallettate.
0: Maleducato, non si va in queste cose. Potrebbe,
1: questo è un accento un po' diverso, un po' più a nord rispetto a dove sta Sinner. Attenzione,
2: Claudia.
1: Buongiorno.
2: Io porterei con me in vacanza.
1: Chi ci sarà?
2: Irama. E anche Marcus Thuram, il giocatore dell'Inter.
1: Hai capito.
2: Perché sono tifosa nerazzurra e adoro Irama come cantante. Ciao.
1: Vedi. Ah, potevi portarti chiunque dell'Inter, ok?
0: Ha voluto scusa.
1: Beh, so, magari.
0: Ma fatti anche una bella spaghettata.
1: No, ma tra l'altro, secondo me è simpaticissimo Thuram. Assolutamente.
0: Sì, certo.
1: È l'animo della festa della nazionale francese. Non so se l'hai visto recentemente.
0: No, non ho visto.
1: Eh sì, è lì che fa gli scherzetti. Fa addirittura ridere Mbappé. E questo è
0: tutto
1: quanto.
0: Fa cucù dalle colonne?
1: Non fa cucù.
0: E allora non è l'anima della festa. 393-7366-170. Avete due personaggi pubblici da portare in vacanza con voi. Chi sono?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Yeah!

0: Suppet Edua, dimmi che c'è su Radio Bella Monella. Chiude la nostra prima oretta insieme. Chi porteresti in vacanza con te? Due personaggi pubblici da scegliere.
1: La scelta vostra è liberamente, tanto offre al Vise, non preoccupatevi. Certo. 393-7366-170 per dircelo. Piccola pausa adesso, tempo di un caffè, magari una matriciana fatta bene.
2: Offri
1: e
2: tu.
1: Torniamo.
0: Certo. Grazie, grazie.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655 0423-736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: Motore. Azione. Chuck si gira.
9: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali. Web. Un film da incubo.
10: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
11: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
12: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it. La
13: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Bella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 17:02 minuti.
2: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Mentre buona parte dei grandi sistemi universitari europei perde terreno, l'Italia si muove in direzione opposta. Dei suoi 47 atenei classificati, 26 migliorano la propria posizione. Il riferimento va al QS World University Ranking 2027. Tra gli atenei italiani, primo è il Politecnico di Milano. A seguire la Sapienza di Roma, l'Università di Bologna, l'Università di Padova, il Politecnico di Torino. Economia, il commento ai dati condivisi da Banca Italia con riferimento alle regioni. Dispone di fondamentali solidi, di una straordinaria capacità imprenditoriale e di un sistema produttivo che ha dimostrato più volte di saper reagire alle difficoltà e trasformarle in

0: opportunità. Riferendosi al Veneto, lo dichiara l'assessore regionale allo sviluppo economico Massimo Bitonci. Centinaia di armi illegalmente messe in vendita in un negozio sono state sequestrate dalla Polizia di Stato di Jesolo durante l'attività di contrasto all'illegalità. Gli agenti le hanno trovate tra souvenir e giocattoli per bambini durante una ispezione avvenuta in un'attività commerciale di Piazza Brescia nella città balneare. Tra gli scaffali si trovavano anche spade e balestre. È tutto.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
2: Giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero!
8: Bella e Monella, tutto.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Bella e Monella, apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Eccoci qua, stavamo parlando con voi al 393-7366-170. Vi diamo la possibilità, anzi la fortuna, vi ha dato un bel bacione e vi ha fatto vincere una vacanza, ma nella quale potete portare due personaggi pubblici. Quali sono questi due personaggi che portate?
1: Ciao ragazzi, ci scrive Graziella, io sono una juventina di quelle di una volta. Vai. Quando la Juve ci dava soddisfazioni,
0: quando?
1: Quando c'era Moggi, tutto il resto. Porterei con me Del Piero e Totti.
0: Bello.
1: Anche
0: ma
1: se
0: non
1: è della Roma. Che poi sai che barzellette vengono fuori. Così, esatto. Questo è il suo concetto.
0: Grazie, Graziella.
1: No, so che stavi andando già avanti. Però.
2: Ciao ragazzi. Ciao. Allora, io se dovessi fare un viaggio con due personaggi illustri,
1: vai.
2: Sicuramente sceglierei Alessandro Barbero.
1: Sai che stavo dicendo anch'io.
2: La storia è troppo avvincente, anche se non ti interessa l'argomento. Lui te lo fa interessare proprio.
1: Vero?
2: Te lo rende interessante. E poi Paolo Bonolis, perché sarebbe tutta una risata, assolutamente.
1: Okay.
2: Buona giornata a tutti, Erika
1: buona
2: da Prate. E invece qua c'è mio figlio Francesco, che lui viaggerebbe con
3: Ariana Grande e Pablo Escobar.
1: Che accoppiata
2: Ariana Grande è? Perché è proprio grande,
1: Sì.
2: Ciao a tutti.
0: Non ho capito il collegamento tra i due, sono sincero, cioè
1: Ariana Grande e Pablo Escobar.
0: Allora, il collegamento è facile, però non è radiofonico, ok? Quindi
1: perché festone si fanno, quanto pare.
0: Sì, proprio festone, certo.
1: Vabbè.
0: 393-7366-170, vinci una vacanza, ma con te puoi portare solo due personaggi pubblici. Chi porti in vacanza con te?
4: Radio Bella e Monella.

0: c'è fango.
1: Francesca Michelin, Fango in Paradiso su Radio Belle Monella. Chi porti con te in vacanza? Due personaggi pubblici al 393-7366-170.
2: Rapida scarrellata, lei dice il Musazzi, che ultimamente mi sta molto simpatico, e Canali, il canale, che salutiamo.
1: Ok, io assolutamente.
2: Nostro ex collega.
1: Certo.
2: Stefano Di Martino e Riccardo Scamarcio.
1: Ah, hai capito, si va delle buone qui.
2: Sara, sì, sta puntando.
1: Brighella.
2: Bene, insomma, ci
1: Brighella.
2: Sta. Ma perché sono due personaggi interessantissimi, non per altro.
1: Certo.
2: Daniela, Daniela dice: io porterei Alex Del Piero e Francesco Totti, due simpaticoni. Ciao da Daniela.
1: Ha rubato la.
2: Anzi, Daniele, scusami. Daniele.
1: Ha rubato l'idea all'ascoltatrice di prima.
2: Sì, però ti devo dire. Tanti hanno risposto Del Piero e Totti.
1: Facciamo un viaggio di gruppo allora. A questo
2: essere.
1: Punto.
2: Belen per serata in compagnia e Cardinale Ibrahimovic per dargli fuoco, che è evidentemente un tifoso milanista, capito? Però sono tre persone così, non puoi.
1: Anche voi amici che però mettete in mezzo il calcio, cioè.
2: La quarta cosa che leggiamo con calcio, cosa adesso ci offendiamo per.
1: Ma un conto è se dici. Vabbè, 393-7366-170, chi porti in vacanza con te perché l'hai vinta, ma puoi portare solo due personaggi pubblici.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tuca Macarena qui su Radio Bella e Monella. Signori, stiamo parlando di vacanze, stiamo parlando di ospiti nelle vostre vacanze. Perché? Perché avete vinto una vacanza? Paga tutto al Visa, non preoccupatevi.
1: Certo.
0: Chi portate in questa vacanza con voi? Due personaggi famosi al 393 7366 170.
1: Attenzione, perché c'è lei che dice: ciao, io porterei Elettra Lamborghini per fare bisboccia, o meglio bisboccia bilaterale, ok?
0: Perché?
1: E Alberto Angela perché è figo,
0: okay.
1: E sa un sacco di cose. Ciao da Chiara.
0: È la seconda cosa, cioè lui è un personaggione, un intellettuale, però la prima cosa è figo.
1: È un bellissimo uomo.
0: Alberto, va bene.
1: Guarda, posso dire che lo capisco? Perché
0: anche a te succede spesso, no?
1: Sì, mi dicono molto spesso anche a me, non possiamo perché sei troppo bello.
0: È vero. Ciao, sono Lorenzo, io porterei il cantante di Metallica e il batterista dei Rammstein.
1: Però ci servivano i nomi, cioè non è che... Ma
0: sono personaggi famosi.
1: Ma nella documentazione io non posso scrivere il cantante dei Metallica.
0: Fidati, puoi scrivere il cantante di Metallica e il batterista di Rammstein, tanto okay. Capiscono tutti, non c'è nessun problema.
1: Va bene.
0: Ancora, sentiamo Cristina, abbiamo tempo, vai.
2: Ciao Andrea. Ciao. E Alice.
0: Ciao.
2: Io porterei Marco Mengoni e Rosso Ramazzotti in vacanza. Ciao,
0: let's go.
2: Cioè,
0: si canta bene dopo.
1: Certo, 393 7366 170. Chi porti in vacanza con te? Due personaggi pubblici. Radio Bella e Monella.

0: ragazzi, con Tiamo dal 1977 a chiudere questa nostra terza mezz'ora.
1: Terza mezz'ora,
0: però per me,
1: per te è vacanza.
0: La prima mezz'ora.
1: Chi porti in vacanza con te? Due personaggi pubblici. Piccola pausa e torniamo insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza,
5: a casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: E te lo dice Antonino.
9: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
10: Da IO, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno. Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19€. Lidl vale davvero.
12: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
14: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
15: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza. Guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
16: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
17: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
18: Ageo!
17: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
19: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
20: Tu lascia fare, sempre polemico.
21: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
22: Accetto i rifiuti da The Guardian Rentry, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
23: Rifiuto.
22: Vuoi gestire registri o mood con pochi click?
23: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
0: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
23: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
24: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Emma dal 2013 con L'amore non mi basta su Radio Bella e Monella. Andiamo in chiusura dell'argomento. Puoi portare con te due personaggi pubblici nella vacanza che hai appena vinto. Chi sono questi due personaggi?
1: Attenzione, perché Lorenza è d'accordo con me. Cioè io sceglierei questo. Se devo scegliere fra tutti le doppiette, le coppie che hanno scritto, questo sì. Io porterei Bisio e Fabio De Luigi.
0: Ma cosa stai dicendo?

0: dai, bellissimo. Ah, che sì, viaggio è?
1: Sì,
0: dai.
1: Sì, sì, sì.
0: Come no?
1: Certo, certo.
0: Sarebbe divertentissimo.
1: Sì, sì, prima mi hai detto Belen e la Canalis. Non mi pare che siano Bisio e De Luigi.
0: Intanto è molto, molto retro questo.
1: Beh, ma tu sei un bel retro.
0: Ma non sono retro io. Perdona.
1: 50 anni te li porti bene.
0: Ma che 50 anni?
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Io porterei con me Piero Angela. Sicuramente.
0: In che senso?
2: Ero così freddi.
1: Perdonami.
0: Forse
1: faccio come Google. Vai, forse vai. Cercavi Alberto o volevi proprio Piero Angela? Piero Angela in questo momento magari è un po' un po' più difficile. Rocco Siffredi viene.
0: O magari cercava Rocco Tanica.
1: No.
0: Bisogna stare sempre allerta.
1: Quando uno dice Rocco Siffredi, vuole Rocco Siffredi assolutamente. Vabbè.
0: Sentiamo anche Giovanni, vai.
3: Prego, dica. Monella, buonasera.
0: Buonasera.
3: Da Giovanni da Jesolo. Io ti porterei in vacanza con me.
1: Vai, dicelo.
3: Anche su un'isola deserta. Allora, una è Cicciolina.
1: E voilà.
0: E anche lì comunque.
3: E l'altro è...
0: Chi è?
3: Brunetta.
1: No, ma perché sempre dire, Brunetta? Scusami. Che cos'hai con Brunetta tutte le volte?
0: Poi perché in un'isola deserta con Cicciolina e Brunetta, perdonami, cioè nel senso che accoppiamento è?
1: Non,
0: cioè...
1: non voglio saperlo, Andrea.
0: Allora, io lascio
1: non
0: stare.
1: Voglio davvero lascio saperlo. Stare. Va bene, guarda, abbiamo gli ultimi secondi, se ce lo volete raccontare al 393 736 170, chi porti in vacanza con te?
4: Radio Bella e Monella.

0: sento, quando posso partire portandomi questi due, dice lei. Allora, Tananai, dice, va bene. E poi Pintus, Angelo Pintus. Sarebbe un bel...
1: Chiede dove ritiro i biglietti. I biglietti li consegneranno domani dalle 12 alle 15 gli amici Pacciarotti e Scrocchiarelli.
0: Quindi chiedetelo, va bene, insistentemente.
1: Se non ve li danno, chiedetegli i soldi indietro.
0: Ah, davvero?
1: Tutto qua, sì.
0: C'è anche lui,
1: Diga.
2: Io porterei Renato Zero... e Giorgio Pannariello.
1: Ah, beh, grasse risate,
0: possono fare entrambi Renato Zero, no?
1: È vero, è vero. Renato Zero farebbe Renato Zero e Pannariello farebbe Renato Zero.
0: Che bello.
1: Amici, abbiamo concluso. Per quanto mi riguarda, ci risentiamo domani dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea.
0: E io vado avanti un'altra ora, 18-19, signori, e comunque domani torniamo. Per tutti quelli della notte, buonanotte.
3: Ciao. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali. Web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
6: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Radio Bella e Monella. Messo un po'. Radio Bella e Monella.
9: Non ho vent'anni, ma sono noto per questo. Giovane re, perché dovrai cambiare adesso.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
10: 18 in punto.
11: Il segnale orario è in collaborazione con
12: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
13: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
14: Ben trovati da Virginia Giacominna. Oggi, per fortuna, è passata attraverso lo stretto di Hormuz la prima nave italiana, Grande Torino, che ora sta navigando verso l'Oceano Indiano e la Cina. Siamo molto soddisfatti per aver risolto un problema. Così il vice premier Tajani, Trump, definisce il G7 di Evian un grande successo. L'intesa sarà firmata domani a Lucerna. I funerali del cardinale Ruini, celebrati dal Papa nella Basilica di San Pietro, è stato un pastore saggio e sollecito. Ha lasciato un segno profondo, ha detto Leone XIV, che ha ricordato il motto episcopale di Ruini, una frase ispirata al Vangelo di San Giovanni: «La verità ci renderà liberi». Maturità, prima prova fatta. Oltre 527.000 studenti hanno sostenuto quella di italiano, con la scelta fra 7 tracce, tra le quali la poesia di Pavese, Passerò per Piazza di Spagna, e un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba. Domani la seconda prova. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
16: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
6: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: voce di Rama Cabana qui a cominciare questa nostra ultima ora insieme, quella dalle 18 fino alle 19 in solitaria con me, Andrea Ferrara. E Rama era fra quelli selezionati prima per il viaggio, no, che vi abbiamo chiesto insieme ad Alvise. Ecco, archiviamo tutto questo, signori, perché fra pochissimo arriveranno le news sotto sopra, già belle pronte per voi. Questa volta le abbiamo fatte bollite, sì, perché insomma dopo se volete facciamo una ripassata in forno, ma comunque il concetto è questo: sono pronte per voi, gratuitamente per voi tra l'altro. E dopo vi ricorderò un appuntamento appunto con Radio Bella e Monella. Nel frattempo però andiamo avanti con la musica. Ma sì, perché ci piace, un po' di note musicali. Torniamo indietro nel tempo, nell'anno in cui vincemmo il mondiale. Che amarezza, ragazzi. 2006, zero assoluto, sei parte di me.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: A San Giovanni le ragazze qui su Radio Bella e Monella, giusto giusto per cominciare le nostre news sotto sopra. Ci spostiamo dall'altra parte del mondo, andiamo in Cina perché Baidu, il motore di ricerca cinese, ha depositato un brevetto per un sistema di intelligenza artificiale AI che traduce a quanto pare i suoni degli animali, non tutti, qualcuno, in linguaggio umano. Ecco, già qualcuno comincia a preoccuparsi dicendo: mamma mia, cosa mi dirà mai il mio cane, il mio gatto, il mio pappagallo, cosa dirà, chi lo sa. Comunque il sistema analizza vocalizzazioni, comportamenti e segnali fisiologici dei felini in particolare, quindi tranquilli tutti gli altri, si parla di gatti. I dati vengono poi convertiti chiaramente in contenuti semantici comprensibili agli esseri umani, quindi in parole, lettere e quant'altro. I dati vengono poi quindi presi e il progetto però, a quanto dicono, è ancora in fase di sviluppo, però ha già suscitato grande interesse in Cina e non solo. Comunque iniziative simili sono già in corso a livello globale, come il Project CETI e l'Earth Species Project, che appunto usano l'intelligenza artificiale per decodificare il linguaggio animale. C'è uno scopo in tutto ciò? Potrebbe esserci, adesso lo sapranno loro, immagino, però io già ci vedo tipo, che ne so, i delfini infiltrati nella marina altrui, cose di questo genere, insomma.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Cosa è normale per te? Oggi

Natale qui su Radio Pelle e Monella. Andiamo avanti con le nostre news sotto sopra. Parliamo di una scoperta in Colombia, perché una nuova specie di ragno chiamata Pichelinia floydmuraria, avete capito bene, a quanto pare vive nelle fessure dei muri ed è stata appunto scoperta in Colombia. Il nome pare essere un omaggio, quel muraria, ai Pink Floyd e al loro album The Wall. Proprio detto così non era giusto, ma comunque avete capito. Oltre a richiamare appunto l'habitat, che è tra le crepe dei muri, sembrerebbe essere questo, quindi a casa vostra potrebbe esserci. Ora non so, magari se sono in Colombia, però comunque di base il concetto c'è. Il ragno è minuscolo, circa 3-4 mm, difficilissimo da individuare perché vive appunto in ambienti urbani nascosti magari, ed è un predatore però molto efficace. Tranquilli, preda mosche e zanzare. Quindi è un nostro alleato, è uno di noi, è un bro, come direbbero quelli più giovani. Ecco, costruisce ragnatele vicino alle luci artificiali per sfruttare gli insetti attratti dall'illuminazione urbana. Quindi realmente va un attimo a ridurre il numero degli insetti nelle zone molto illuminate di notte nelle città colombiane. Parrebbe questo il concetto. Quindi se volete cercarvelo, Pichelinia floydmuraria, è anche semplice, dai. Radio Bella e Monella.

0: 2003 con la danza delle streghe a chiudere questa nostra mezz'ora. E come la chiude, ragazzi? Con delicatezza, ovviamente. Piccola pausa e fra pochissimo, fra un tunz e un ratunz, torniamo. E signori, vi racconto dove staremo domani, mi raccomando, eh.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
8: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
9: Grande apertura. Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
10: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
9: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka macchine pulizie.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
3: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
4: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Bella e Monella, tutti.

0: Una voce straordinaria, quella di Elisa con Amore è, a cominciare ad aprire questa nostra ultimissima mezz'ora insieme per questo giovedì. Vi ricordo una cosa da fare domani. Domani, venerdì 19 di giugno, l'estate arriva da Coin, venerdì appunto 19 giugno dalle 17.30, ok? Quindi saremo anche in diretta noi. Ti aspettiamo comunque nello store Coin di Padova in via Altinate 16 per un appuntamento speciale di Ciao Estate con la musica e l'energia ovviamente di Radio Bella e Monella, e in console ci saranno Monica Morgan e Matteo Monti DJ. Ripeto, 4 volte M, M&M, è così che funziona. Vi aspettiamo per uno splendido aperitivo insieme con omaggi, musica, intrattenimento, gadget della nostra radio ovviamente, e ovviamente un po' di shopping. Non mi sembrava doverlo dire, ma comunque è così, ragazzi. Coin e Radio Bella e Monella insieme per dare il benvenuto all'estate. Domani, venerdì 19 giugno, dalle 17.30. Non mancate.
1: Radio Bella e Monella, tutta

0: 2008 qui su Radio Bella e Monella. Io ritorno domani, ve lo dico, dalle 16, questa volta speriamo alle 16, con Alvise. Adesso vi lascio con Greta fra pochissimo e adesso c'è lui, Roby Volillo, con i belli di gruppo. Ciao da Andrea.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: C'è un cantante d'argento amico che cantava appunto Dove si balla. Ve lo dico io dove si balla questa sera. Venite se siete dalle parti della capitale, se state a Roma o nel Lazio. Siamo all'Auditorium Parco della Musica Cavea, per cui un posto veramente dove hanno suonato i più grandi. Lo profaniamo noi stasera praticamente. È un auditorium veramente eccezionale. Tutti i grandi ci hanno suonato e ci suoniamo anche noi stasera come Los Locos. E quindi appunto diciamo d'argento amico perché proprio lui ad aprire i nostri belli di gruppo di oggi con Dove si balla dal 2022. Visto che ho nominato, me la sono tirata un po' con sto discorso dei Los Locos che saranno stasera al Parco della Musica, vi voglio riproporre questa nostra canzone di qualche anno fa, però nella versione remix, per cui mi raccomando De Luca remix, quella del 2026, cioè La Vuelta. E allora con la mano, la otra mano, eccetera, eccetera.

0: La Casa.
1: Radio Bella e Monella è anche in video.
0: Musica vera.
1: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
3: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
2: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
3: Delix.it.
2: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
3: Delix.it.
2: Spediamo gratis in tutta Italia.
3: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
2: Delix.it.
3: Delix, il tuo partner al lavoro.
4: Motore. Azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
6: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
7: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!

0: Radio Bella e Monella.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare d'estate.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 19 in punto.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Ben trovati da Virginia Giacomin. I 60 giorni per il negoziato con l'Iran sono iniziati oggi, lo ha detto J.D. Vance nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca. Il vicepresidente americano ha riferito: lo stretto di Hormuz è aperto. Gli Stati Uniti hanno fatto passare 12 navi iraniane dalla firma dell'accordo con Teheran. Domani la cerimonia in Svizzera. La Chiesa italiana deve moltissimo al cardinale Camillo Ruini, pastore saggio e sollecito del Gregge di Cristo. Lo ha detto il Papa nell'omelia delle esequie del porporato nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Leone XIV ha ricordato il motto episcopale di Ruini: la verità ci renderà liberi. Maturità 2026, tra le tracce della prima prova, un brano di Calabresi, analisi del testo su Pavese e Brancati. Non abbiate paura di sbagliare, l'errore è sano, le parole della ministra Bernini. Poco meno di 528.000 i maturandi. Domani la seconda prova. Questa è la Breaking News di Digicom 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
7: Quando siamo in vacanza.
8: A casa tutto bene.
9: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Buonasera, benvenuti in questo giovedì sera che, non lo dico da un po', è vigilia di weekend. Lo senti il profumo del relax? Lo sentirai, da qui alle 21 arriva.

Ed eccoci qui, pronti a dare il via alla nostra serata insieme su Radio Belle Monella. Sono Greta, fino alle 21 siete nelle mie mani, che sono quelle di un bambino di 12 anni, ma non ti preoccupare, mica ti devo tenere in braccio, devo virtualmente portarti verso la fine della tua giornata, verso il relax, verso la serenità, verso le gioie che magari oggi non hai avuto. Ci penso io, te preoccupare, non ti preoccupare, perché qui assolutamente affrontiamo argomenti senza senso, tematiche prive di un fondamento, il gossip, quelle chiacchiere che quando sei al bar e incontri la persona che non vedi da un tot, sai che devi fare un attimo di chiacchiera di circostanza, ciao come stai, ma sai che ho sentito quella cosa, t'aiuta, capito? Le notizie che ti sembrano inutili oggi, in questo momento, quelle che stai per sentire, ti torneranno utili per riempire momenti di imbarazzo, poi mi ringrazierai, credimi. Succede anche a me, cioè io stessa uso questo tipo di strategia. Intanto però ho bisogno di capire come stai, banalmente, che non è banale, come stai? Io mi auguro sempre bene. Se hai qualche sassolino da toglierti dalle scarpe, ti prego fallo ora, cioè non è che poi devi tacere per sempre, ma se lo fai ora fidati che la serata va ancora più liscia. 393 7366 170 Radio Bella e Monelli.

0: Mister Rain, lunedì nero. Beh, mi viene da dire, meno male che è giovedì. D'altronde non può piovere per sempre, direbbe qualcuno. Dunque, i vostri messaggi, quelli del 393-7366-170, voi potete usare questo numero a vostro piacimento, nei limiti delle buone maniere, ecco, ci mancheranno foto strane. Però finché mi mandate di vostra spontanea iniziativa le foto dei vostri gatti, io sono contenta. Cioè, non le avevo chieste, ma le foto degli animali sono sempre ben accette. Poi, non avevo chiesto nemmeno questo, ma è altrettanto ben accetto, le foto delle vostre cene, perché effettivamente si è aperta ormai la stagione, cioè chi ha tirato fuori i barbecue questa sera, ho voluto chiedere, ma in quanti siete? In 15, alla faccia, c'è un banchetto, da quella che sembrava una semplice grigliatina in famiglia, no, c'è una panoramica, avete presente le foto, quelle panoramiche che devi fare schiacciate? Ecco, quella mi è stata mandata a un certo punto, con tutta la tavola imbandita, molto bene. C'è chi invece è ancora in piscina e mi manda le foto che si gode l'aperitivo di fine giornata, insomma, penso di poter dichiarare, non dico a livello unanime, però per la maggior parte mi sembra di poter dire che sia stata una bella giornata, o sbaglio?
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: capire, c'è poco da capire, perché sta arrivando la notizia Panzana e qui bisogna solo rendersi aperti alle novità e alle notizie che vi racconto, anche quando sembrano assurde e campate in aria. Oggi mi devo spostare all'estero, siamo stati a lungo in Italia, oggi ci spostiamo in Colombia, a Bogotà, dove c'è un giovane ragazzo che si chiama Jonathan Parra, 27 anni, studente di arti plastiche. Manco sapevo esistesse una cosa del genere, comunque bellissimo. Ha scelto di presentarsi al mondo in un modo fuori dall'ordinario. Lui si identifica come una pantera. È che te devo dire, ognuno si sente ciò che si sente, quello che si sente. No, no, no, chi siamo noi per giudicare il povero Jonathan? Povero Jonathan, non possiamo giudicarlo. Gira per la città con orecchie e coda di peluche, movenze feline, uno sguardo deciso. Non, a livello alimentare non so dirvi se si nutra come una pantera, questo non gliel'ho ancora chiesto, non siamo ancora a questo livello di confidenza. Comunque, lui racconta in un'intervista che tutto è nato da un amore profondo per gli animali e poi, così, un'illuminazione improvvisa che lo ha portato a pensare: gli animali sono incredibili e io so di poter fare ciò che fanno loro. E da lì ha deciso di comportarsi seguendo un'identità che va oltre l'umano. Non si tratta in questo caso di chirurgia, modifiche permanenti del corpo, perché ve lo ricordate, l'uomo gatto, non quello di Sarabanda, quello che sarà fatto tutta la chirurgia, che c'aveva sta faccia strana. Ecco, no, in questo caso lui, studiando appunto quello che studia, le arti plastiche, si tratta di qualcosa di posticcio, però ecco, è un modo per rappresentare ciò che sente dentro e rafforzare il proprio amore per se stesso. Lui si è svegliato e si è sentito pantera e si comporta a pantera.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: detto che saremo io e te, il gossip, le notizie, tantissime cose. Insomma, resta su Radio Bella Monella, c'è la pubblicità, ma resta qui, mi raccomando. Bella e Monella, tutta da
1: cantare. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra. Per questo è qui anche oggi.
3: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super. 1,99 euro. Solo fino al 21 giugno.
4: Pronti a raffreddare il palato?
5: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta negli iper e market aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
11: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
12: La cassa.
13: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
17: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
12: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
18: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
17: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
1: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monelli. Bella e Monelli.
1: Gli anni show version anche oggi. Quel furbacchione di Matteo Monti ci ha proposto tre brani diventati uno solo. C'era Zucchero, c'erano i Negramaro, c'erano i Ricchi e Poveri. Però Matteo, ti piace anche vincere facile, eh?
0: Bella e Monelli.
1: Dunque, andiamo a fare una bella chiacchiera a proposito di telefoni. Poi con l'estate sembra sempre di averlo scarico, perché effettivamente la temperatura elevata può far scaricare prima la batteria, ma ci sono tante altre cose, tante altre funzioni, tante altre attività che il telefono fa, ok, da solo, che ti consumano la batteria senza che tu te ne renda conto. Quindi andiamo ad evitare alla radice, per esempio, la luminosità dello schermo. Se tu ce l'hai sempre luminoso al massimo, non te ne rendi conto, ma incide moltissimo sul consumo della batteria. Sarebbe meglio attivare la luminosità automatica oppure metterla manualmente su un livello medio, perché molto elevata, a parte che dà fastidio agli occhi, però effettivamente per la batteria è proprio male. Le app sempre aperte, anche quando pensi di averle chiuse, le app che restano lì in background. Questo è un mio classico. La volta in cui mi ricordo di chiuderlo, se no ne ho 40 aperte. Perché? Perché alcune continuano addirittura ad usare la connessione, il GPS, hanno più notifiche, aggiornamenti, quindi il telefono è sveglio anche quando tu ce l'hai lì con lo schermo spento. Allora, ci sono delle applicazioni che probabilmente è una cosa degli ultimi aggiornamenti, io non me ne ero mai accorta prima, ma negli ultimi tre giorni sono entrata dentro delle applicazioni per dire no, questa notifica non mi interessa, la togliamo, e c'erano tante di quelle spunte che ho detto ma che se l'hanno pensata appositamente. Se tu continui ad avere notifiche, il telefono chiaramente si scarica prima, quindi puoi anche non toglierle tutte, però dentro le applicazioni puoi scegliere per quale singola voce riceverle, così è anche più utile e sono anche più interessanti.

fossi il mondo che vorrei. Stiamo scoprendo quali abitudini, anche inconsapevoli, abbiamo relativamente al nostro telefono, che portano la batteria a scaricarsi prima. Tu non ci pensi, dici: ah, che scatole, tutte ste notifiche. Non solo te danno fastidio, ma ti stanno pure scaricando il telefono. Quindi ecco, sto entrando io dentro ogni singola app per andare a limitare questa cosa. Poi Bluetooth, GPS, hotspot, li lasci sempre accesi? Certo, non è un dramma se succede ogni tanto, però se 24 ore su 24 ce l'hai sempre acceso, potrebbe sì consumare prima del dovuto la batteria. Altra cosa che può aiutare a far durare di più la batteria è la modalità scura. Sì, abbiamo detto, se abbassi la luminosità, quindi per lo stesso principio anche la modalità scura, e chiaramente il risparmio energetico, ma non occorre aspettare che sia al 3%, si può già usare dal 30-40%, che sai che starai fuori ancora, non avrai modo di caricarlo, ti può aiutare a cosiddetto tener botta fino alla fine. E poi attenzione anche alla ricarica eccessiva. Avere il telefono al 100%, non va benissimo, lasciarlo attaccato per ore non va proprio bene, anche perché, specialmente con l'estate, abbiamo detto, con queste temperature.

0: non, no.
1: Ecco, se scende al 30% va bene ogni tanto farlo scaricare, magari, ecco, che non sia cronicamente allo 0%, che si spenga tutti i giorni, no, ecco, diciamo che non va bene lo 0, non va bene il 100. La virtù, come si suol dire, sta nel mezzo.
2: Radio Bella e Molesta.

Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto, in fondo in quel vuoto io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.

0: pubblicità. Un attimino, non te ne accorgi, e fra pochissimo andiamo a spettegolare in compagnia. Che bello! Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
7: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
8: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
9: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
7: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
8: Ele, muoviti!
9: Arrivo!

0: tutta da cantare. Ora, le 23 minuti.
1: Radio Bella e Monella Meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Bella Monella. Nelle prossime ore contesto in gran parte stabile sulle regioni di nord-est e sulla Lombardia, ad eccezione dei settori alpini dove avremo addensamenti più compatti con la possibilità di qualche isolato fenomeno. E nella giornata di venerdì inizialmente dominerà l'anticiclone subtropicale su tutte queste regioni, dunque tanto sole con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nella seconda parte del giorno aumenterà gradualmente la nuvolosità sempre sui rilievi con qualche temporale di calore, localmente anche di forte intensità. Le temperature massime diurne arriveranno a toccare localmente i 35-36 gradi in pianura, qualche grado in meno invece sulle zone montuose. E per quanto riguarda il weekend, medesima situazione, alta pressione dominante, ma a tratti avremo dell'instabilità nella seconda parte del giorno sui settori alpini. Tagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Mare.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Bella e Monella, tutti.

piaga, businessman. Questa è Radio Bella e Monella, parliamo in italiano e quindi è businessman, capito? Tutto attaccato, tutte cose. Comincia la nostra seconda ora insieme, si parla di gossip. Partiamo da Paola Caruso che si dichiara pentita del Grande Fratello VIP. Non lo rifarei. È strano, perché a noi era sembrata abbastanza agguerrita, non voleva essere eliminata, cioè poi c'è da dire che lei entrando aveva detto sono qua per i soldi e c'è mica niente di, ma anzi meglio ammetterlo piuttosto che arrampicarsi su 400 specchi. Però come mai se n'è pentita? Perché lei ha fatto molti reality, però dice questo qua non si può paragonare ad altre trasmissioni, perché sei chiuso in questa bolla, gli spazi sono comunque limitati, sai, è diverso dalle altre cose. Oltretutto ha detto, cioè tipo l'Isola dei Famosi sei all'aperto, puoi muoverti ovunque, lì chiuse in casa ho sofferto, poi non potendo ricevere notizie dall'esterno ho messo a rischio la mia relazione, perché dici io ero sicura, però sai mai che non ti vedi, non ti senti, l'altra persona si rende conto che non prova più niente, c'è il rischio. E poi ha detto ho sottovalutato la distanza con mio figlio, cioè non pensavo che lui potesse sentire così tanto la mia mancanza. Ora ricordiamo bene queste parole, ricordiamole bene, perché se dovesse uscire che partecipa a un altro reality, allora Paola, poi se invece non succede allora vuol dire che è quello.

0: Sexy Magica, l'estate di Radio Belle Monelle è solamente all'inizio e abbiamo già tante date da segnare in calendario. Comincia con giovedì 9 luglio dalle 21 a Rosolina Mare. Ragazzi, si trasforma nel cuore della musica live con una tappa della notte tutta da cantare all'interno di Rosland Festival, il grande evento dell'estate di cui Radio Belle Monella è media partner ufficiale. Sul palco di Piazzale Europa saliranno alcuni dei protagonisti più amati della musica italiana e da tutti noi, cioè siamo d'accordo, Shade? Direi di sì. Dolce Nera e poi Mida, Cioffi, Luke, Blind e Sonico. Ad aprire la serata ci sarà il DJ set di Andrea De Luca, presenta Monica Morgan e ci sarà anche Albise per delle interviste esclusive dal nostro track. Rosland Festival, Piazzale Europa, Rosolina Mare, giovedì 9 luglio dalle 21, l'ingresso è gratuito. E allora festeggiamo con una bella cantata.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Mengoni, Canto d'amore. Si sente che è estate, cioè se tu per caso fossi in un bunker, accendi la radio, t'accorgi dalle canzoni che stagione è. Dunque facciamo un salto al 2024, casa del Grande Fratello. Elena Prestes e Shai La Gatta hanno un rapporto a dir poco problematico. Passano due anni e le ritroviamo a The 50. Conta che il programma è stato registrato a settembre 2025, quindi erano ancora relativamente fresche dall'esperienza, eppure sono in buoni rapporti. Allora, hanno detto che si sono viste, che si sono abbracciate, che adesso si sentono una volta ogni due settimane, seguono i progetti l'una dell'altra. Ora c'è chi crede a questo cambiamento, a questa, che c'è la possibilità che non si vada d'accordo in un contesto e poi con altri presupposti si vada d'accordo, e c'è chi pensa, vabbè, c'hanno la stessa agenzia, che sia solo una mossa pubblicitaria. Diciamo che c'è un elevato rischio anche.
1: Mi piace la musica fino al mattino, faccio casino lo stesso.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Deghi aprire la pagina deghi.it.
4: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi deghi solo cliccare.
4: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontheFork.com. Scarica The Fork.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto. E chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Ah, il saggio...
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.com.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
15: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
16: Bella e Monella. Tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
18: Solo un po'.
8: Antonello Cerri suona Italiamo.
19: Italiamo. Italiamo.
8: Italiamo. La grande festa italiana.
17: Vogliamo cominciare?
20: Come voi ne fanno molti, come noi ne fanno pochi. Pochi pochi. Faccio soldi pure quando gioco.

0: Creed from Cenere. E in apertura Mambolos con Nardi e Finesse, pochi pochi. Pochi minuti, ma buoni con Antonello Cerri.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ormai lo sappiamo, Elodie sta con Francesca. E questo è un dato di fatto. Ma Andrea Iannone sta con Rocío Muñoz Morales, la ex di Raul Bova. E anche questo ormai gira sui social, sulle riviste da diverso tempo. Però quello che sapevamo era che Elodie e Iannone si fossero lasciati in termini non proprio sereni. Pare che invece questo sereno ora sia tornato, è arrivata la pace tra i due. Beh, d'altronde, se entrambi sono andati avanti con le proprie vite, non c'è motivo di tenere il cosiddetto broncio. Si sarebbero incontrati in una discoteca milanese e l'atmosfera è parsa da subito distesa e rilassata. Ovviamente a raccontarlo sono le solite persone ben informate che camperanno 30 anni, perché se fanno sempre fatti degli altri, che ti devo dire. Comunque, tutte le tensioni pregresse si sarebbero sciolte come neve al sole. Lui ha accettato l'addio della ex, è la nuova storia di lei, perché appunto ha un'altra storia. Quindi se sono contenti loro, tu puoi figurare noi.

free solo lei mi dà. Lo sappiamo, l'estate è il momento delle paparazzate e i giornali ci sono giornali che vendono solo d'estate perché compri la rivistucola da leggere sotto l'ombrellone. Però non tutte le paparazzate vengono fatte come si deve. E c'è Giulia De Lellis che è furiosa contro chi per aver pubblicato delle foto della figlia Priscilla. Dice: sto scrivendo queste righe con profonda amarezza e indignazione. Oggi è stato superato un limite che non dovrebbe mai essere oltrepassato: l'esposizione mediatica di minori contro la volontà dei loro genitori. C'è da dire che lei non ha mai pubblicato la figlia sui social. In questo è assolutamente coerente. I bambini non sono una notizia, non sono un titolo e non possono diventare strumenti per generare curiosità o clamore. Non basta una sfocatura o qualche pixel per proteggerlo, quando resta comunque riconoscibile dal contesto o da altri elementi. Al di là degli aspetti giuridici che verranno affrontati nelle sedi opportune, ciò che colpisce maggiormente è la totale assenza di sensibilità, rispetto ed etica verso chi dovrebbe essere protetto più di chiunque altro. Basta utilizzare immagini di minori senza il consenso dei loro genitori. Basta oltrepassare limiti che non dovrebbero mai essere superati. Dovreste soltanto vergognarvi. Sono arrabbiata, delusa e disgustata. E aggiungo anche che da questo momento in poi chiunque deciderà di diffondere, pubblicare o ricondividere quel materiale se ne assumerà ogni responsabilità. Io francamente non trovo errori nelle dichiarazioni di Giulia De Lellis. Lei non ha scelto consapevolmente di non pubblicare la figlia e quindi quando qualcun altro la pubblica senza consenso, giustamente prende i giusti provvedimenti. Radio Bella e Molesta.

0: da cantare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: arrivato il momento anche per oggi di salutarci. Ebbene sì, un giovedì, una vigilia di weekend che mi è volata trullalero trullalà. Ci si trova anche domani, è certo, perché la ciliegina sulla torta questa settimana la vogliamo chiudere insieme? Certo che sì, dalle 19 fino alle 21 io vi aspetto e nel frattempo una buona serata. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Motore. Azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
10: Radio B.

0: Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: le 21.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: E te lo dice Antonino.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
13: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
12: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30%, 40%, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%, solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Se non sei sicuro del tuo stato, ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
8: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
9: Hit Universal Fun.
10: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.se

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
1: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
3: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella,

0: Conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
1: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi sotto sotto avete una pazza voglia di cantare.
5: Tutta l'Italia, tutta l'Italia. Radio Bella e Monella, per Italian People.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
10: Devi arredare il tuo giardino?
9: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
10: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
11: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
10: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Bella e Monella.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Pronti a raffreddare il palato?
2: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati. Proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
3: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: deghi andare su deghi.it.
5: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi deghi cucinare per 16.
5: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
7: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare. Deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
11: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
12: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
16: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
17: Bella e Monella, tutta.

0: non lo sa chi sei, però anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per qui sto sotto di te.
1: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
2: Tutta da cantare.
1: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella.
1: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
2: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
3: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
5: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
6: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
7: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
5: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
6: Ele, muoviti!
7: Arrivo!

0: sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Voglio, ascolta Antonino.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
6: C'è un cantante d'argent amico che cantava appunto Dove si balla, ve lo dico io dove si balla questa sera, venite se siete dalle parti da Capitale, se state a Roma o nel Lazio siamo all'Auditorium Parco della Musica Cavea, per cui un posto veramente dove hanno suonato i più grandi, lo profaniamo noi stasera praticamente, è un auditorium veramente eccezionale, tutti i grandi ci hanno suonato e ci suoniamo anche noi stasera come Los Locos. E quindi appunto diciamo d'argent amico perché proprio lui ad aprire i nostri belli di gruppo di oggi con Dove si balla dal 2022. Visto che ho nominato, me la sono tirata un po' con sto discorso dei Los Locos che saranno stasera al Parco della Musica, vi voglio riproporre questa nostra canzone di qualche anno fa, però nella versione remix, per cui mi raccomando De Luca remix, quella del 2026, cioè La Vuelta. E allora con la mano, l'altra mano, eccetera, eccetera, se vai la

0: Francella e anche la buona Orietta Berti, ma oggi abbiamo ascoltato appunto i Los Locos con La Vuelta e Dungeon d'Amico con Dove si balla. Appuntamento domani, domani dove siamo? A Cremona, ci sentiamo da Cremona con i belli di gruppo. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Franco Paranoia, buon giovedì ragazzi, ben collegati, Lisa Nadai, Monica Morgan e il pubblico in studio. Che oggi siamo vestiti uguali. Visto?
1: È vero, vi siete messi d'accordo.
0: Se lui avesse delle ciabatte rosa sarebbe stupendo.
2: I giovani dicono siamo matchati. Esatto.
1: Allora sulle ciabatte rosa non dirglielo
0: secondo
1: due volte perché sai che rosa.
2: No, le ciabatte no, ho magliette, ho pantaloncini.
1: Abbiamo
2: rosa.
1: Trovato cosa regalare al compleanno.
0: Esatto.
2: La ciabatta va bene, d'accordo.
0: La ciabatta rosa.
2: È ottobre.
1: La vuoi anche con dei pompon?
2: Sì,
0: mi fai l'ironia. Ma guarda quanto bullismo in una ragazza così.
2: Sì,
0: carina.
2: Sì, sembra buona lei, ma non lo è.
0: Niente, io sono anni che lo dico, tra l'altro, e nessuno mi crede. Comunque, detto questo, sì. Raga, stamattina ho fatto il giro delle scuole per arrivare qua, no? Che faccio adesso sto mese di giugno perché c'è meno traffico. E dico, mamma mia, quanta gente è fuori da scuola. E poi il secondo pensiero è stato: aspetta, ma in che anno è che ho fatto la maturità? E adesso non mi sento di andare avanti col programma.
1: Ma come? Oggi giornata di maturità, adesso abbiamo anche le tracce, ne parleremo perché non andare troppo lunghi. Sono oltre 500.000 comunque le persone che sostengono gli esami di maturità, che sono stati sempre a motivo di ansia.
0: Ma voi vi hanno fatto ansia? Cioè vi li sognate ancora di notte o è passata via veloce?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Herbal Meta con Stella Stellina su Radio Belle Monella, tutta da cantare. Lisa Nadai, Monica Morgan con voi e il pubblico, nel senso di un pubblico.
1: Sempre lui.
0: Allora ragazzi, sono uscite le tracce dei temi della maturità che inizia stamattina, folle di ragazzi fuori dalle scuole, quasi tutti ho notato maglietta bianca o camicia bianca.
1: Ah sì?
0: Sì, perché sai che cos'è? Che il primo giorno di maturità tua mamma ti dice sempre però vai vestito bene, come se qualcuno gli fregasse qualcosa di come sei vestito.
1: Beh,
0: no?
1: Sai, è un esame di stato, un esame importante. Capito, uno dovrebbe andare vestito,
0: guarda,
1: in maniera...
0: Cioè, nel senso, all'orale so. Ok, ma là erano fuori dal... Io passo almeno... 5 scuole prima di venire qua e cioè era il mondo, capito?
1: E io mi ricordo
0: fuori.
1: Che sono andata e mi sono scelta quello che avrei indossato per gli esami, ma sia delle medie che della maturità, forse anche alle elementari, perché io sono stata l'ultima
0: tu
1: che
0: sei
1: ha fatto...
0: una cicina precisa. Lei, dottore,
2: come ero vestito?
0: Sì,
2: no, non lo ricordo. No, ma,
1: no, ma sai che non ricordo
2: straccione esattamente come adesso.
1: Allora non ricordo come ero
0: vestita. Maglia rosa,
2: sì, tipo. Una roba del genere.
1: E paradossalmente io mi ricordo come ero vestita alle medie ma non alle superiori. Sono Vedi? Sicura di aver scelto qualcosa o di aver comprato qualcosa appositamente, perché era anche
0: come fai sempre peraltro.
1: Vabbè, ma questi sono altri
0: quella
1: dettagli.
0: Quella è una roba che poi è rimasta nel tempo, no? Giustamente le buone abitudini. Tra poco parliamo delle tracce, dei temi di maturità. Prima però la canzone che fa, qual è quella che volete ascoltare? Cantatene un pezzettino in un messaggio vocale, mandatecelo via WhatsApp o via Telegram a questo numero.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando schiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: verità dove ci siamo un attimo persi. Io mi ricordo solo il vestito, lo dicevo l'altro giorno, ne parlavamo con Paola in onda, dell'orale.
1: Sì.
0: Non so perché, tra tutti, cioè, se tu mi dici pensa alla maturità, la prima immagine che mi viene in mente è quel vestito, ma non ha nessun motivo, nel senso, era un vestito semplice, estivo, con le spalline lungo fino in fondo, cioè, niente di che, nessun motivo, però ho in mente, ho proprio presente qual era quel vestito, il disegno che c'era su quel vestito, chissà perché.
1: Beh, però abbiamo degli ascoltatori organizzati. Mia figlia, come Elisa, ha scelto i vestiti per gli esami di terza media praticamente a marzo. Quindi
0: come la comunione, cioè ti prendi avanti che mi metto all'esame. Forse è anche un modo per farsi passare la paura, no?
1: Sì, probabilmente.
0: Cioè, per lavorare.
1: Beh, anche l'abbigliamento ti fa andare un pochino più sicuro di te, perché metti quella cosa che hai scelto, quella cosa che ti fa sentire nella tua zona comfort.
0: O che magari ti porta fortuna, perché
1: anche.
0: Poi c'è anche tutta la roba della scaramanzia, porta fortuna vari. Avevate anche quelli?
1: Raccontateci al 393-7366-170 e adesso la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Monica, vorrei ascoltare la canzone che fa. Il suono delle tue risate, il primo giorno di una nuova estate. Ciao.
0: Ciao anche a Elisa.
1: Sì, sì, sì, ciao, ciao a tutti.

0: Vasco Rossi, una splendida giornata. Queste sono Bertanti, Notte in Bianco. Ieri a Vicenza hanno fatto anche, che ho scoperto, insomma, molti anni dopo la maturità, a quanto pare l'ha messo pure Zaia ieri in posta,
1: sì,
0: che al santuario di Monteberico fanno questa tipo veglia la sera prima che inizino gli esami, no? Una specie di benedizione, così, insomma. E ieri sera c'era sta roba, ma da come ne parlavano sembrava fosse una tradizione antichissima. Boh,
1: invece
0: ora
1: no.
0: Io vivo in quella città da molto tempo, onestamente sta roba non l'avevo mai sentita nella vita. Però
1: voi che siete assidui frequentatori della chiesa, magari andate a Monteberico, sapete qualcosa di più su questa usanza che non
0: sì,
1: abbiamo capito?
0: Come se la
1: sono
0: venduta ieri
1: no.
0: Sui giornali, sembra da sempre gli studenti la notte prima degli esami.
1: Tu non l'hai fatto.
0: Ma no, ma oggi ho sentito anche le mie amiche,
1: sì,
0: perché una del gruppo oggi compie gli anni, tanti auguri Erika, e ha detto ragazzi ma cioè abbiamo fatto la maturità anni fa, capito? Ma quella roba di Monteberico, e tutte, boh, mai sentita sta roba di Monteberico, e siamo tutte lì, insomma, quindi chi può dirlo?
1: Infatti. Vabbè, ragazzi, allora parliamo di maturità, non so se vi ricordate il vostro giorno, primo giorno di maturità, non so come eravate vestiti, quanta ansia avevate, quanto poco avete dormito, o se ve la siete passata liscia come l'olio, raccontateci.
0: Tra poco parliamo anche dei temi che siete,
1: sì,
0: curiosi.
2: Salvati questo numero, 393-73-66-170, e il numero di Radio Bella e Monella.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
4: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero alla pila.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

Italia. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato mi sono.

0: Ciccio Bello, la pillola di italiano di quest'ora.
1: Gemelli diversi con Un attimo ancora, i Negramaro con Meravigliosa e Mahmood con Soldi.
0: Che sembrano un po' i temi della maturità. Allora siete tutti molto curiosi, adesso vi raccontiamo quali sono le indiscrezioni.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Sì, prima facciamo un in bocca al lupo perché noi parliamo di maturità, ma ci sono anche gli esami delle medie. Gaia di Asolo dice: io oggi pomeriggio ho l'esame orale della terza media, vado bene così? Metti un vestitino con tutti i fiorellini, stai benissimo.
0: Sei bellissima. Sì, sì. Vai benissimo, Gaia, in bocca al lupo, cara, che meraviglia. Allora, temi della maturità, sono uscite le indiscrezioni che riguardano le tracce.
1: Per fortuna, dico io, abbiamo già fatto la maturità.
0: Ma
1: perché
0: veramente?
1: Non è che i giochi sono facilissimi. Intanto, per la comprensione del testo, Cesare Pavese con un brano tratto da Passerò per Piazza di Spagna. E poi la seconda proposta è un brano di Vitalino Brancati.
0: Vitaliano Brancati,
1: i piaceri.
0: Bellissimo. Poi, per il testo argomentativo, perché hanno le tipologie A e B anche, no? C'è un pezzo di Biancucci, che è un giornalista e scrittore, tratto da Te lo dico con parole tue, la scienza di scrivere per farsi capire, che questa è una roba che dovrebbe far fare a tutti quanti gli italiani. Ok, poi l'Assemblea Costituente con un brano tratto da un discorso di Saragat.
1: Sì. E poi i temi di attualità, il concetto di fatica, che abbiamo capito che è tratto da un libro di Mario Calabresi, che è Alzarsi all'alba, quindi potrebbe essere il nostro. E sì, poi il concetto di incanto, a partire da un brano di una giornalista che è Wenkel Hausmann.
0: Insomma, tutte cose faciline,
1: non so.
0: Cose leggere. Una volta parlami delle tue ultime vacanze al mare. Ecco, adesso non più.
3: Radio Bella Moneta.

0: Tutte le mattine stiamo insieme, si parla di maturità, abbiamo tanti, un milione di messaggi.
1: Sì, sì, tanti, tantissimi ricordi. A proposito di Monteberico, mia figlia ieri sera, scrive Erika, è stata a Monteberico per l'occasione, il santuario era aperto dalle 9 a mezzanotte.
0: Ok.
1: Hanno acceso dei ceri, hanno scritto un foglietto portafortuna e poi tutti quanti insieme hanno cantato notte prima degli esami.
0: Che è una famosa canzone religiosa. Perché vai a Monteberico a cantare notte prima degli esami. Dovete cantarla in Piazza dei Signori, voglio dire, no? Come no, Monteberico è un posto bellissimo. Ma no, era proprio aperta la chiesa, sì, infatti lei lo ha scritto, no?
1: Sì, ma l'avranno cantata fuori dalla chiesa.
0: Sì, immagino. Ma detto questo, ma io questa tradizione qua, onestamente, l'ho letta ieri dappertutto, ma non la ricordo. Per cui la mia domanda è: ma è una roba che si fa da sempre, tranne quelli che sono andati ieri sera o l'anno scorso?
1: Ditecelo voi.
0: Ditecelo.
2: Oh, bella modella, ciao. Ragazze, allora io ho fatto la maturità che avevo 41 anni, meglio tardi che mai.
0: Vabbè.
2: E sinceramente non ci avevo mai pensato all'outfit, mi sono vestita normalmente come le altre volte, sempre non eccessivamente elegante, neanche trasandata, perché la cosa più importante era la FIFA che avevo, anche se ero grande, ma l'emozione era tanta. E non ho mai dormito per 2 giorni.
0: Povera.
2: Ciao, buona giornata.
0: Ciao, ma che tenerezza,
1: sì,
0: però.
1: Sì, sì.
0: Carina lei. E voi?
3: Salvati questo numero. 39

0: sentitissimo in tanti che ci dicono la loro.
1: Sì, lei con un pizzico di polemica.
0: Sì.
2: Io non ho 69 anni, non ho mai sentita questa storia della notte bianca a Monteberico prima degli esami. Certo è che andare a chiedere la benedizione la notte prima degli esami mi pare un po' un controsenso. Sarebbe meglio rimanere sui libri a studiare o
0: vabbè,
2: no?
0: Vabbè, dai, per il tema, insomma, è un po' una roba di portafortuna, no? Un po' ci vediamo lì, termina un percorso, inizia un altro, un momento della vita, ci può anche stare, dai.
1: Elena dice: l'ho fatta il 21 giugno di 20 anni fa, ansia tanta, sono andata a scuola in macchina con un paio di amiche, alla radio davano gli zero assoluto con svegliarsi la mattina.
0: Vedi che lei si ricorda un dettaglio, la canzone.
1: Com'ero vestita? Scrive: boh, però la maturità per un bel po' me la sono sognata.
0: Sono quelle dame che ti restano. Ne parliamo anche tra poco. Grazie Eli.
1: Grazie, ciao. Radio Bella e Monella.

cantare. Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te.

Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Bella e Monella, tutta da cantare. Quando

Bella Lisa, canzone estiva su Radio Belle Monella, apre queste due ore insieme ad Andrea e Alvise. Andrea deve ancora arrivare perché, attenzione, piccolo infotraffico, fuori da Castelfranco verso Vicenza ci deve essere un incidente, ma adesso noi intanto ci

0: E ci siamo, sta per arrivare, eh. Non temete, non mancherà l'appuntamento, c'è solo questo piccolo inghippo. Detto questo, fino alle ore 18 insieme, tante le cose da fare perché ritorneranno a brevissimo i titoli di notizie casuali, quindi oggi mi tocca andare a prendermela da solo la ruota della fortuna e poi ovviamente avremo modo anche di parlare di vacanze insieme a voi. Detto questo, tutto quanto sarà circondato della bellissima musica. Facciamo un salto nel 1995 con Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Raff, ora e per sempre su Radio Bella e Monella è arrivato il momento dei titoli di notizie casuali, quindi impugniamo la nostra ruota della fortuna e la giriamo. Attenzione, eccola qua. Vediamo che numero uscirà in questa giornata. Ci siamo, attenzione, gli ultimi giri. Eccolo qua, numero 125.000. Parliamo di Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker al parco con Cesare. La domanda imbarazzante della bambina: ma chi è la mamma? Lei non è vecchia. Ecco, qui insomma bisognerebbe anche insegnare ai bambini. Dispiace non avere in questo momento Andrea a fianco, che è papà, quindi potrebbe dirmi se è giusto o no dire: bambina, fatti i cazzi tuoi. Ma domando, non sono papà, però mi verrebbe spontaneo dirlo, probabilmente, non lo so. Detto questo, sicuramente entrambe sono due donne bellissime. Michelle è eternamente giovane, quindi insomma congratulazioni. Però ricordiamo, bambini, ogni tanto è vero che siete la voce della verità, però come si potrebbe dire, un bricchetto di latte e cioccolato di affari vostri, ecco, ve lo potreste anche fare.
1: Radio Bella e Monella.

0: ci viene in soccorso Elettra Lamborghini. Bam bam bambina. Prima abbiamo parlato di questa bambina nei nostri titoli di notizie casuali che ha fatto una domanda imbarazzante tra Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker, chiedendo chi fosse la mamma appunto di Cesare, perché ai suoi occhi nessuna delle due era vecchia. Detto questo, andiamo con col secondo titolo di notizia casuale. Vediamo quale numero uscirà in questo momento. Attenzione, attenzione, concentrazione. E voilà, e via, si vola con il numero 745.000 e parliamo di Dua Lipa e Colin Turner. La luna di miele continua dalla Sicilia a Roma, il bacio davanti alla Fontana di Trevi. Magari qualcuno è appena tornato dalla capitale, beh, se li avete visti che si davano un bacio, raccontatecelo, ci può interessare certamente, vi abbiamo dato il titolo e ve lo stiamo chiedendo.
1: Radio Bella e Monella.

0: Laura Pausini, Ritorno ad amare su Radio Bella e Monella. Chiudiamo la nostra prima mezz'oretta insieme per quanto riguarda Andrea e Alvise. Andrea è arrivato, quindi dalle 16.30 in poi saremo in due. A tra pochissimo.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. La tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso
2: gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Ma che bello essere qui con voi. Abbiamo ascoltato Gli anni con le vibrazioni dedicato a te.
2: Gianni Morandi e Lucio Dalla con Vita.
1: E Fedez con una bella storia.
2: Grazie, grazie per tutte queste belle canzoni da cantare.
0: Bella e Monella.
1: Oh, c'è la sigla?
2: No, no, basta. Abbiamo già dato.
1: Scusami.
2: 16:41 minuti, siete su Bella e Monella. Apriamo ufficialmente così le quattro chiacchiere insieme a voi. Perché, come sempre, che sia nel mondo dello sport, o magari, che ne so, dello spettacolo, così via, ci sono, sai, i personaggi più amati e quelli meno amati.
1: Certo.
2: Molto spesso quelli che sono meno amati non sono neanche quelli più vincenti, metti nello sport, ok? Ma sono quelli che sono, tra virgolette, gli eterni secondi.
1: Esatto, okay? Oppure, attenzione, tipo nel calcio c'è questa diatriba ormai da 20 anni, due non secondi, non primi, due grandissimi giocatori che vengono messi uno contro l'altro, quindi c'è qualcuno, certo, che ama uno e odia l'altro e viceversa. Per me follia, diciamocelo che è rotondo.
2: Amici, però, noi oggi vogliamo giocare insieme a voi perché la fortuna che ci assiste è quella 40 secondi nella vita, probabilmente.
1: Addirittura.
2: Ok, addirittura, perché dici anche
1: pensavo meno.
2: Sì. Ah, ok,
1: sì,
2: vabbè, 2 secondi, facciamo due secondi. Due secondi è più veritiero. Vi va a vincere una vacanza. Ok, tuttavia in questa vacanza potete portare solamente 2 personaggi pubblici.
1: Ok.
2: Chi portereste con
1: voi?
2: Li
1: contattiamo noi, non preoccupatevi.
2: Certo, abbiamo i numeri di tutti quanti, abbiamo le pagine gialle qua a fianco.
1: Davvero?
2: E anche quelle bianche che
1: dove
2: non si sa mai.
1: Fammi un attimo vedere che
2: sono qua
1: ci
2: dietro.
1: Sono
2: 393-7366-170, puoi portare 2 personaggi pubblici con te in vacanza. Chi porti?
0: Radio Bella e Monella, tutta da casa.

0: su Radio Belle Monella, amici al 393 7366 170. Abbiamo così vi abbiamo fatto dare un bacio dalla fortuna che vi ha regalato un viaggio in giro per il mondo. L'unica cosa, vi dovete portare due personaggi pubblici. Chi sono questi due personaggi?
1: Cominciamo con lo sport. C'è lui che dice Sinner e Antonelli.
0: Ok,
1: quindi vediamo Antonelli magari guida la macchina, così siamo messi
0: sì,
1: bene.
0: Sinner,
1: anche se non penso, ha già la patente, l'ha presa, non
0: sai che non lo so.
1: Kimi,
0: lo so.
1: Facci sapere, chiamaci.
0: E Sinner invece,
1: e Sinner,
0: non lo so, se vanno
1: quando,
0: in Austria,
1: no, magari quando qualcuno gli offende mentre guidano, vai più veloce, cose di questo genere, lui tac li prende racchettate, a pallettate.
0: Male educato, non si vanno queste cose, potrebbe
1: questo è un accento un po' diverso, un po' più a nord rispetto a dove sta Sinner, attenzione.
2: Claudia,
1: buongiorno.
2: Io porterei con me in vacanza
1: chi ci sarà?
2: Irama e anche Marcus Thuram, il giocatore dell'Inter.
1: Hai capito,
2: perché sono tifosa nerazzurra e adoro Irama come cantante. Ciao.
1: Vedi, potevi portarti chiunque dell'Inter, ok?
0: Ha voluto scusa.
1: Beh, so, magari
0: ma fatti sta, anche sta, una bella spaghettata.
1: No, ma tra l'altro secondo me è simpaticissimo Thuram. Assolutamente.
0: Sì, certo.
1: È l'animo della festa della nazionale francese, non so se l'hai visto recentemente.
0: No, non ho visto.
1: Eh sì, è lì che fa gli scherzetti, fa addirittura ridere Mbappé e questo è
0: tutto
1: quanto.
0: Fa cucù dalle colonne?
1: Non fa cucù.
0: E allora non è l'anima della festa. 393 7366 170, avete due personaggi pubblici da portare in vacanza con voi. Chi sono?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Yeah!

0: Da Super Tedua, dimmi che c'è su Radio Belle Monella. Chiude la nostra prima oretta insieme. Chi porteresti in vacanza con te? Due personaggi pubblici da scegliere.
1: La scelta vostra è liberamente, tanto offre al Vise, non preoccupatevi. Certo. 393-7366-170 per dircelo. Piccola pausa adesso, tempo di un caffè, magari una matriciana fatta bene.
0: Offri
1: e
0: tu.
1: Torniamo. Certo.
0: Grazie, grazie.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.